Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 52 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: Radio Latte e Miele.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte Miele.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come buongiorno, stai? Benvenuti a questa nuova puntata di Sveglioni in diretta da Milano. È il 21 maggio 2026. Noi siamo qui. Che per mese saremo più.
1: Detto questo,
0: capito.
1: Bello preciso dovrei essere.
0: Buongiorno Edoardo De Simone.
1: Buongiorno Eterna Caligiuri.
0: A Milano dalle sue vacanze di Pasqua.
1: Ma che vacanze? Ma perché sembra che tutte le volte che io abbandoni Milano vado in vacanza? Come se non venga contemplato un altro lavoro.
2: Non puoi chiamarlo lavoro.
1: Per questi giorni non è che abbiamo fatto feste, siete da lavorare, a chiudere.
0: Prendi
1: accordi.
0: Di più in radio o a Zoo?
1: Dipende di che conti si parla, perché lì non ho lo stesso tipo di contratto. Quindi se faccio il conto
0: lì
1: totale...
0: è una tantum, ma questa tantum.
1: Sì. Certo.
0: Sì, proprio.
1: Certo. Cioè, ma proprio. Bene. Ma neanche paragonabile. Diciamo. Ma neanche
2: bravissimo,
1: paragonabile.
2: Bravissimo. Quindi sei a posto per un po', non.
1: No,
2: frantumerai.
1: Vabbè, oddio, no, aspetta, cioè, questi giorni non è che dipende appunto per quale parte del lavoro. Comunque questi giorni ho ricevuto. No, non è vero, pure in questi giorni sono. Cioè, certo, comunque di più. Io dico
2: quanti
1: di no,
2: zeri,
1: ma
2: quanti zeri?
1: No, vabbè,
2: tre zeri.
1: No, di là degli zeri, no. Però il giornaliero per stare via in sopralluogo a chiudere accordi è di più, dico, ma certo.
0: Stai calmo, però.
2: Va bene. Hai chiuso accordi? Non prendi
1: tutto.
2: Anche la percentuale sugli accordi?
1: Io no, l'ufficio sì. Ovviamente. Ovviamente.
2: Vedi, lì non sai contrattare. Vabbè, mettiamo Annalisa che forse ci canta e ci libera dal male. Quando

canzone estiva Annalisa. Adesso invece diamo la linea a colui che ci salverà dall'oroscopo, Mister Paolo Fox.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 21 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo energico, di crescita, soprattutto per i liberi professionisti, necessario però recuperare energie. Forse c'è da gestire meglio lo stress. Attenzione alle spese. Il Toro ha una giornata un po' pesante, ma positiva per il lavoro. Marte aiuta a fare scelte importanti. Marte nel segno rappresenta anche la grinta. Progetti per giugno. Gemelli, clima più leggero e favorevole. Tra l'altro le questioni economiche migliorano. Io direi che questo è il periodo delle idee vincenti, perché Mercurio nel segno porta creatività. Weekend promettente per amore, per la serenità. Cancro, uno dei segni più favoriti, amore, relazioni, progetti di coppia sono al centro dell'attenzione, e direi che vanno anche meglio eventuali questioni di lavoro, soprattutto se ci sono state delle dispute, dei problemi ad aprile. È un periodo fertile. Leone, recupero fisico ed emotivo dopo settimane molto intense. C'è un grande fascino, c'è carisma in crescita. C'è un buon momento per conquistare e ravvivare l'amore. Attenzione però alle spese. Per la Vergine torna la fiducia, sia nel lavoro sia nel sentimento. Possibili cambiamenti professionali importanti, ci sono state delle trasformazioni negli ultimi due anni. In amore Venere non è più contraria, questo porta meno rigidità e più spontaneità. Bilancia, le preoccupazioni ci sono state con tanti pianeti opposti. E adesso c'è bisogno di riconoscere i tuoi meriti, che qualcuno ti dica hai fatto un buon lavoro e magari dia anche qualche soldino in più. Ecco, proprio la situazione lavorativa è cruccio di qualche nato del segno. In amore serve più complicità. Posso dire però che il weekend favorirà incontri e chiarimenti. Lo Scorpione, emozioni intense, altalenanti, prudenza tra oggi e domani. Poi giugno porterà recupero, nuovi progetti interessanti. In amore, test, provocazioni, prima del ritorno della passione. Evidentemente hai messo alla prova qualcuno. Sagittario, qualche incomprensione nei rapporti, ma c'è una grande energia, una grande voglia di emergere. Non manca anche il desiderio di rimettersi in gioco. Successi personali, estate molto promettente per i sentimenti. Capricorno, dopo giorni pesanti arriva un po' di sollievo e sul lavoro continuano delle tensioni. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, ma tu stesso li hai favoriti, anche per allontanarti da persone che non ti piacciono più. In amore conta molto l'atteggiamento del partner. Acquario, cielo agitato, un po' nervoso. Dicevo che dagli inizi di maggio c'è chi deve recuperare anche la forma fisica, che non è stata un granché. Da domenica torna il buon umore e migliora anche la voglia di amare. Venere ha iniziato un transito neutrale, però le storie che sono nate, che sono andate avanti nella prima parte di maggio, non si perdono davvero. Pesci, periodo di selezione nei rapporti personali, professionali, tagli netti con chi non merita fiducia. Il lavoro migliora entro giugno. In amore Venere favorisce gli incontri e le scelte definitive. È un cielo importante che invita solamente a farsi avanti con Giove in buon aspetto e soprattutto, come ripeto spesso, se c'è un accordo, una situazione che ti preme, cerca di concluderla entro la fine di giugno. Per oggi è tutto e vi aspetto domani. Ciao!
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
3: latte genità. Miele.
6: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
3: Latte miele.
7: Se mi sognerai.
1: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Santa.
1: La suoniamo spesso, si vede che ci piace. Santa LDA e H7 su Latte Miele. Buongiorno dagli sveglioni, giovedì 21 maggio, almanacco.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
1: Allora, oggi è il 21 maggio 2026, santi del giorno. San... chi è questo? Come te lo porto lì? Ah, Sgarbi.
4: Vittorio.
1: Sì, San Vittorio, perfetto. E uno dei miei più grandi amici si chiama Nicky, ma il suo vero nome è questo qua. Però come te lo dico?
4: Non lo so, beh, non è Nicola, immagino, Nicolò, non penso.
1: Il nome di Vitaliano.
4: Costantino.
1: Bravo, bravo, bravo. Ex allenatore dell'Italia.
4: Sì.
1: Abbreviativo.
4: Ok.
1: Giocava nella Sampdoria con Vialli.
4: Ok, quindi Mancio.
1: San Mancio, bravissimo. Se non è materno,
4: è paterno.
1: San Paterno, bravissimo. Poi abbiamo... Dove porti gli anziani quando non ne puoi più?
4: All'ospizio.
1: Bravissimo, Santo Ospizio. Poi abbiamo quello che ha scoperto l'America.
4: Cristoforo Colombo, Colombo.
1: Santi Cristoforo, Cristoforo. Magellans. Magellans sarà Magellano.
4: Sarà Magellano, boh, non so.
1: Ma a me fanno i santi prima de... non lo so. Poi abbiamo Nico Strato, te lo dico io, Ilsberga, te lo dico io, e Timoteo, te lo dico io, anche otto. Poliuto. Accade oggi 1927, Lindenberg completa la prima trasvolata atlantica senza scalo. Nati in questo giorno 1985, tu sarai la forza mia.
4: Marco Carta è nato oggi.
1: Tanti auguri. 1471, Albrecht Dürer.
4: Chi?
1: Grandissimo. E poi nel 1964 Paolo Saluzzi.
4: Certo.
1: 20 anni di Raya.
4: Auguri, auguri, auguri.
1: Nati sportivi 1968 Davide Tizzano.
4: Non so chi sia. No, mi manca.
1: Canottiere.
4: Mi
1: canottiere.
4: Manca.
1: 1985 Mark Cavendish.
4: Cavendish, ciclista. Ciclista Cavendish.
1: Sbaglio sempre l'accento.
4: Beh, oh, non è facile.
1: Scomparsi oggi 2015 Anna Rita Sidoti.
4: Che chi era?
1: Ha indossato la canotta azzurra dell'Italia per 47 volte in gara di marcia,
4: wow,
1: tagliando per prima il traguardo.

Achille Lauro, Comuni Mortali, qui su Radio Latte e Miele, e adesso dobbiamo dare un occhio, una guardata, un'ascoltata, soprattutto a voi che ci fate ridere, perché ci sono le nostre barzellette.

0: stile a mandarci barzellette al 335-787-1910. Ci fa un sacco piacere, bravi, perché avete capito lo spirito del gioco. Quando vi viene in mente, prendete il telefono e la inviate al numero di Latte Miele, noi le raccogliamo per poi metterle in onda. Sentiamo quella di oggi che arriva dal buon Walter. Sentiamo cosa ci dice.
1: Ci sono due fidanzati,
0: sì,
1: che vanno,
0: sì,
1: dal dottore.
0: Ah, insieme? Sì. Ok, terapia di coppia?
1: Sì. La ragazza ha paura di essere incinta, perché,
0: cavolo,
1: non ha avuto le mestruazioni.
0: Aia.
1: Cioè, allora, aia, dicono al dottore, ma dottore, noi ci siamo stati seduti su un divano, ci siamo baciati calorosamente.
0: Calorosamente.
1: Però non abbiamo fatto altro.
0: Niente.
1: Sì, la mia ragazza aveva sui collan.
0: E quindi?
1: E il dottore gli risponde, mi dia retta caro figliolo,
0: sì,
1: una Madonna, sì, c'è già stata, un altro Gesù bambino non nasce più.
2: Voleva fargli capire che non è che, cioè, può, però, essere casuale, cioè, qualcuno è stato,
0: sì, mi voglio bene,
2: se
0: a
2: non
0: parte
2: sei stato tu,
0: sì, cioè, però preparami alla battuta, perché io poi non rimane,
2: capito? Ah no, è bella, è bella, a me è piaciuta, bravo Walter, bravissimo. Però se volete anche voi mandare le vostre barzellette, 335-787-1910.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ebbene sì, anche oggi mettiamo quel fuori classe della musica italiana, il grande Vasco Rossi, fra un po' riparte col suo tour, noi lo ascoltiamo qui su Radio Miele con la grande Giocala.

0: Baila qui su Radio Latte e Miele. Che bello, quanto è bella questa canzone.
1: Ho trovato il video di me piccolo che la canto, ho trovato mio padre.
0: Mi interessa. Beh. E io voglio andare a Bologna a vederlo. Se qualcuno mi vuole regalare i biglietti, può farlo. Perfetto. Detto questo, facciamo così. Tuffo all'indietro, appuntamento storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
3: Era il 21 maggio 2009, quel giorno Fabrizio Moro lancia Il senso di ogni cosa, singolo che è l'unico estratto dal primo EP Barabba, come affermato dal cantautore. Il brano è una dedica rivolta al proprio figlio, nato nell'agosto dello stesso anno. Secondo Fabrizio Moro, possiamo fare a meno di molte cose superflue che accompagnano le nostre giornate di vita, ma è l'essenziale quello a cui non possiamo rinunciare, e per l'essere umano niente è più sostanziale della vicinanza, degli affetti. In quanto animali sociali, la dimensione affettiva è quella che ci ha sempre permesso di evolvere, crescere, di essere una specie costantemente in potenza e nel medesimo tempo radicata nel proprio tempo e spazio.
4: Al di là della soddisfazione che ho avuto mia interiore, no? Perché comunque poi mi sentivo sempre di non essere all'altezza, no? Di quello che facevo. E quello invece è stato un momento in cui mi sono sentito all'altezza di quello che avevo costruito musicalmente parlando, no? Ho iniziato anche a stare tranquillo pure economicamente, che era una cosa che mi premeva comunque, cioè no, io il pensiero di non avere mai soldi, cioè di avere pochi soldi, di non avere soldi per la benzina, di non avere soldi per andare, era una cosa che mi dava particolarmente fastidio, certo. No?
3: Solo attraverso l'empatia è possibile prendersi realmente cura di chi ci sta accanto, inevitabilmente differente da noi, capendone i suoi bisogni e i suoi stati d'animo.
0: Il grande Fabrizio Moro, c'è da dire che è mancato un po', ce l'aveva. C'era quel viso da dannato, un po' da, sai, che piace alle donne.
1: Un'età anche un po' indefinita, no?
0: Sì. Adesso io farei così. Ascoltiamolo con questa canzone bellissima che si chiama Il senso di ogni cosa.
5: Posso fare a meno di...

0: Si chiama Il senso di ogni cosa, canta Fabrizio Moro su Radio Latte Miele. Sveglioni, buongiorno. Questo è un pezzo che secondo me non ha avuto la giustizia che merita, perché aveva quelle linee melodiche interessanti, tipo... Pronto? Pronto? Pronto? Piacere? Pronto?
1: Tanto piacere quando si parla del grande Valerio Scanu.
0: Sì, pronto. Ma che succede? Ma perché? Pronto? Ma state rompendo tutto, che succede? Pronto? Pronto?
1: Pianeta chiama Terra.
0: Ok, ora ci siamo.
1: Pianeta chiama
0: Terra. No, la Terra ora vi sente, ci siamo. Ditemi.
1: Stiamo parlando col grandissimo generale Hoffman.
0: No, sono Edoardo De Simone. C'entra, con chi parlate?
1: C'entra niente. Chi è Edoardo De Simone?
0: Non lo so, mi avete chiamato voi. Io sono solo
1: capo.
0: Risposto.
1: Di che cosa sei capo?
0: No, capo di quello.
1: Niente.
0: No.
1: Comunque, vi abbiamo chiamato per sfottervi.
0: Perché?
1: Perché noi extraterrestri abbiamo visto un contest europeo.
0: Sì, l'Eurovision.
1: Dove
0: è arrivato dopo da voi.
1: Cantano tutti, tranne il grande Valerio Scanu.
0: No, tutti, no, uno per nazione. Che era?
1: Italia defecazione.
0: No, non è vero.
1: Italia.
0: No, è stato.
1: Italia.
0: È stato
1: cacca grossa.
0: No, perché? No, non è vero.
1: Vi siete presentati con un cantante partenopeo.
0: Saldavinci, è stato bravo. Eh sì.
1: Solo il grande Valerio Scanu poteva vincere contro tutto il mondo.
0: Ma non è vero.
1: Voi imperterriti.
0: Ma non è vero.
1: A cantare come Pavarotti il mandolino.
0: Perché il mandolino? Che c'entra? Ma che c'entra? Ma pronto? Alieni?
1: Inchinatevi al grande Valerio Scanu.
0: Sì, Valerio Scanu. Ma senti, ma perché hai chiamato me?
1: Se non vi inchinerete a Valerio Scanu, morirete tutti.
0: Ma no, le minacce le fa un altro.
1: Stiamo
0: biondo.
1: Già per mettere in circolo il virus Valerio Scanu che entrerà dentro di voi.
0: E che farà?
1: E canterà in tutti i luoghi, in tutti i lati, in tutti i lati.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Marco Mengoni, ma stasera qui su Radio Latte Miele è arrivato il grande Alberto Niente, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao Alan, ciao Edo,
2: ciao Albi, come
1: state?
2: Bene, tu tutto a posto? Al top?
1: Benone, mi appropinquo a tornare da voi, va bene?
2: Che ansia, oggi che facciamo? Oggi che ci fai fare?
1: Auguriamo il buongiornissimo ai nostri ascoltatori.
2: Prego.
1: Amici, diteci se siete stati buongiornati, diteci con un messaggino. Ma ti auguriamo il buongiornissimo oggi. Buongiornissimo a quelli che per risparmiare hanno già prenotato le ferie a Bagnolo Cremasco.
2: Bene.
1: Che non è una brutta, non è una brutta meta, dai.
0: Io non ci vado.
1: È bella, adesso non insultatelo. Buongiornissimo invece a quelli che si depilano regolarmente, perché l'albero senza foglie sembra più grande.
0: Ciao, sono Alan Caligiuri. Allora.
2: Molto bene.
1: Lo diciamo così.
0: Scusa.
1: Buongiornissimo a quelli che hanno prenotato la chirurgia plastica al viso per cambiare identità dopo l'ultimo posto al fantacalcio con gli amici.
2: Eccomi.
0: Io non per l'ultimo posto al fantacalcio, ma ciao, sono Alan Caligiuri.
2: Molto bene.
1: Salutiamo il fisco, no? Buongiornissimo a quelli che hanno completamente dimenticato come si scrive in corsivo e le poche volte che gli chiedono una firma vanno in panico e fingono un malore per poter andare in bagno e guardare sul telefono come si fa la B minuscola.
0: Vero, io però faccio scarabocchio a caso.
1: Bravo, una X va benissimo. Ma infine a chi auguriamo il buongiornissimo? A quelli che sperano vivamente di non essere mai indagati dalla polizia per un crimine, perché anche se sono innocenti, non ricordano cosa hanno mangiato a pranzo il giorno prima e alla domanda cosa stavi facendo il 13 marzo alle ore 21 potrebbero cominciare a sudare freddo ed emettere flatulenze nervose accompagnate da un fastidioso tic all'orecchio destro.
0: Ciao, sono Alan Caligiuri.
2: No, ma sempre tu le hai tutte, Alan, oggi. Quanti
1: tutte
2: tutti?
1: Tu,
0: mi fai buongiorno a me. Va bene, buongiorno
1: e
0: a
1: allora,
0: tutti.
1: Allora, buongiornissimo Alan.
3: Gli sveglioni. Sono Latte Miele.

forte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Buongiorno sveglioni, ci sono Alan Caligiuri ed De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910, numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Tra poco c'è anche l'indovinello.
1: Mi raccomando, domani con questi indovinelli di matematica.
0: Dai, tranquilla Enza, ci ho fatto attenzione.
2: Pronto, partenza, via.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sette e tre.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro featuring Giorgia in questo giovedì bellissimo 21 maggio, e adesso c'è il momento che mi piace, perché io metto questo e c'è il nostro disco sveglione per svegliare tutti gli italiani.
1: Oggi torniamo negli anni 90 con un pezzo che so che ti piace molto.

0: Ah, io lo voglio così ogni volta il disco sveglione. Questo è un disco sveglione.
1: Questo è un bel po' di gas, come dicono i giovani. Ora News.
0: Buongiorno.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
6: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
7: Latte miele.
8: Sogno ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
7: Latte miele.
9: Sognami se nevica.
7: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Mi viene da dire Ciribiribi Kodak. Io non so se ti ricordi cosa sia Ciribiribi Kodak.
1: Assolutamente no. Assolutamente no.
0: No, dai, cavolo, è perché sei troppo giovane. Questa cosa è strana. Comunque, 20 anni fa c'era questa pubblicità della Kodak, che era la pellicola.
1: Sì, quella, la macchina l'usa e getta, no? Cioè, usa e getta.
0: No, non usa e getta, era proprio la macchina fotografica, era la pellicola della macchina fotografica. Era un rullino che tu compravi, su dove poi venivano scattate le foto e lo facevi stampare. Però purtroppo non c'è più, adesso è tutto digitale. E la pubblicità famosa erano due extraterrestri che entravano in un negozio e dicevano Ciribiribi Kodak.
1: Ma perché Ciribiribi? È un verso a caso.
0: Era un verso.
1: Okay,
0: ed era diventato un must, quindi anche quando ci si vedeva con gli amici Ciribiribi Kodak era figo. Vabbè, e se ve lo ricordate ditemelo 335-787-1910.
1: Ma qualcuno ce la ricorda sicuro, dai. Cioè, per
0: sicuramente.
1: Se è così famosa come dici,
0: Kodak, sì, molto bene. Sì, però, cioè, direi, potevi prenderla adesso, cercarla su internet e prendere.
1: Allora,
0: vabbè, lo facciamo dopo.
1: No, senti, volevo dire che il Catanzaro è in finale playoff di Serie B.
0: Beh, Catanzaro, tanta roba.
1: Ha eliminato il Palermo dei milionari.
0: Sì, sì, sì, ma io devo ammettere che i lupacchiotti del Catanzaro sono i lupacchiotti. Io. Io sono di Crotone, quindi è un bel derby, capito?
1: Beh, però meritato.
0: Allora, sì, noi della Calabria siamo sempre stati che va bene, cioè alla fine. Quando quelli della nostra regione vanno avanti siamo contenti. C'è un po' di rivalità, normale. Crotone Catanzaro, io per il Crotone ho festeggiato tanto. Mi ricordo quando sono in Serie A dalla Serie B, andai a festeggiare a Modena. Però anche per il Catanzaro sono molto contento. Quindi speriamo, dai.
1: La finale
0: ci vuole
1: con il Monza. Quindi Monza Catanzaro deciderà l'ultima squadra della prossima Serie A.
0: Andiamo.

0: Irama a Cabana qui su Radio Latte Miele. Allora devo salutare tutta la famiglia di Red Nose che mi sta ascoltando.
1: Ciao famiglia di Red.
0: Sì, probabilmente oggi pioverà perché non si è mai svegliato così presto in vita.
1: Oddio,
0: sua.
1: No, oggi, non so se ha fatto oggi devo dritto. Fare una spesa gigante, devo muovermi con le borse, no?
0: Infatti. No. Infatti io spero che non piova, però Red Nose è già sveglio, ma dalle 6, vabbè, che ti devo dire. Facciamo così, andiamo con l'indovinello.
2: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Allora, buongiorno, aprire bene le orecchie. Prima lo spiego col testo lungo e poi lo proviamo ad accorciare insieme.
0: Va bene,
1: allora,
0: va bene,
1: c'è
0: va
1: questo
0: bene.
1: Aereo che ha una rotta quadrata, quindi sai che quadrato significa quattro lati perfettamente uguali.
0: Quattro lati uguali, sì, lo sto studiando mio figlio.
1: Per andare dal punto A al punto B, quindi per fare il primo lato, ci mette 80 minuti.
0: Sì.
1: Ok. Secondo lato, da B a C, 80 minuti, perché va alla stessa velocità.
0: Sì.
1: Terzo lato, da C a D, sempre 80 minuti.
0: Sì.
1: Quarto lato, quindi per tornare da D ad A, ci mette 1 ora e 20. Come mai? Che è successo a quest'aereo?
0: Non so, finito il carburante.
1: No, non c'è gravità, c'è tutte condizioni ideali, non c'è vento, cioè, quindi dovete dirmi che è successo a questo aereo, perché
0: cos'è successo all'aereo, poverino? Non lo so, non mi viene in mente niente, non lo so, aiutatemi, vabbè, facciamo così. Allora, c'è un aereo che fa una rotta quadrata,
1: esatto.
0: Dal punto A al punto B 80 minuti, dal punto B al punto C 80 minuti, dal punto C al punto D 80 minuti, dal punto D al ritorno del punto A ci sono...
1: C'è un'ora e venti.
0: Un'ora e venti. Perché? Noi vi chiediamo perché ci mette così tanto.
1: WhatsApp audio 335 787 1910.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi, una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
13: Un
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: L'indovinello di oggi dice: un aereo deve compiere una rotta quadrata. Per i primi tre lati ci mette 80 minuti, ma l'ultimo lato ci mette 1 ora e 20. Vi chiediamo perché.

0: Esatto, questa canzone la ricordo molto bene, devo dire. Bellissima, bellissima. Mi hai detto che hai trovato una cosa per me.
1: Sì, praticamente prima parlavamo di questa pubblicità Ciribiribi.
2: Kodak.
1: Esatto, dell'89.
0: Sì.
1: Tra l'altro,
0: 89.
1: Questa... Sì, almeno qui c'è scritto così. Sono andato a recuperare il file audio, senti.
2: Kodak. Ho capito.
1: Ma che c'è?
0: Perché vanno a chiedere la pellicola e il negoziante non capisce, sono extraterrestri e loro gli fanno Ciribiribi Kodak e lui fa ho capito. Bello, purtroppo non c'è più la pellicola, lo sai?
1: No, mi
0: sa
1: no, che ma è tutto digitale.
0: Anche l'azienda Kodak mi sa che non esiste. Purtroppo, da digitale.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Vabbè, sì, ma... sì,
0: avevo letto una notizia tempo fa così, che aveva chiuso definitivamente. Anche perché purtroppo la pellicola non c'è più, si è passati al digitale.
1: Sì, ormai addirittura si è passati agli smartphone per... Sì, per fare le foto. Sì.
0: Beh, però per la pellicola veniva usata anche nel cinema, per fare i film. Quindi immaginati bobine di pellicola che venivano buttate perché magari sbagliavano una scena e quindi dovevano sempre avere dei rotoli comprati,
1: certo.
0: Delle bobine. E invece basta, finito tutto. E ti dico che la fotografia, come posso dire, la pasta che dava la pellicola a parer mio è...
1: Ma infatti adesso si cerca un filtro per ottenere quell'effetto lì.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: abbastanza...
0: sì, ma proprio anche averla in mano la fotografia era proprio diversa, sentivi la pesantezza del materiale con cui veniva fatto. Però erano altri tempi, bene o male erano diversi, qualcuno,
1: certo.
0: Dice che ci vorrebbe
1: meglio, peggio passato. Comunque, a proposito di spot, senti qua.
3: Qui a Chattanooga, Tennessee, Final Solity spacca in quattro. Non si sbaglia.
1: L'ho trovato nei video correlati a quello prima. Non potevano metterlo.
0: Per me è numero uno. Mi fa impazzire.
1: Questo è il più bello di tutti.
0: Come mi fa impazzire questa sigla dei cartoni animati. Coetanei, sulla voce arriva l'uomo tigre.

0: Questa sigla mi ha fatto tornare bambino, devo dire la verità, perché l'Uomo Tigre è stata uno di quei cartoni animati che mi ha cresciuto. Quando poi cerchi di imitarlo sul divano insieme al tuo papà, devo dire che è un'emozione indescrivibile, soprattutto sentirla in onda su Radio Latte Miele. Spero che tutti voi l'abbiate cantata. Adesso ragazzi, anzi bambini, c'è lo sfogodromo, diamo libero sfogo a voi bambini e poi venerdì ne premiamo uno con un regalino.
1: Sì, ci state scrivendo in tantissimi bambini.
0: Ci state scrivendo in tantissimi, ci piace e pensiamo di tenerla anche l'anno prossimo questa cosa, di mischiare comunque un po' di personaggi e un po' di vostri sfoghi. Io li farei sentire, diamo un po' d'esempi di quello,
1: esatto,
0: che dovete fare.
1: Esatto, voi potete lamentarvi di un qualsiasi cosa vi capita nella vostra vita, veramente qualsiasi cosa. Sentiamo, come ha detto Alan, qualche piccolo
2: Ciao,
1: esempio.
2: Ciao, Miele, mi chiamo Andrea.
1: Ciao, Andrea.
2: Ho 5
0: Ciao,
2: anni.
0: Ciao, amore.
2: 6 anni.
1: Sì,
2: vivo a
1: sei.
2: Palermo. Sì. E
0: a Palermo.
2: E mi dà molto fastidio la scuola.
0: La scuola
2: che mi devo svegliare.
1: Ti capisco.
3: Ciao, sono Edoardo.
1: Ciao, Edoardo.
3: A me mi dà tanto fastidio fare i compiti. Ti ascoltiamo tutte le mattine, ho 6 anni. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Amico mio, ciao.
4: Io sono Nicola da Giusto.
0: Ciao,
4: per
0: Nicky.
4: Me il lamento è che a volte mio padre mi chiama con dei soprannomi brutti che non mi piacciono.
1: Ma come?
4: Ciao.
0: Ma quali?
1: Ma che padre
0: ma
1: hai?
0: Quali? Ma quali? Li vogliamo sapere.
1: Ma i soprannomi brutti, ma perché?
5: Ciao, sì. Io sono Aurora.
1: Ciao,
5: vengo da Vicenza e ho 8
0: Ciao.
5: Anni.
0: Ciao, Auri.
5: Lo sfogodromo che vorrei dire è che mio fratello mi dà sempre fastidio, mi fa i dispetti, mi prende in giro, però dai,
1: però
5: lui mi vuole bene anch'io.
0: Eh beh, sì.
5: Ciao!
0: Sì.
1: Meno male,
0: sì.
1: Però dai, alla
0: da
1: fine
0: fratelli.
1: Gli dà fastidio, però dai, alla fine
0: basta, tutti gli altri 100 non li vuoi mettere.
1: No,
0: va bene, poi li mettiamo,
1: sì,
0: teniamo
1: anche domani. Non vorrei spoilerare dei potenziali riceventi di regali.
0: Fai bene. Allora, bambini, avete ancora tempo, mi raccomando, per oggi sfogatevi. Lo sfogodromo è aperto. Lo 35 7 7 7 7 7 7 7 7.
6: L'erba sta crescendo, non è l'erba specifica.
7: Faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
7: San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
16: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
17: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
18: Latte e miele.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani, ma domani ci pensiamo, tutto quello che ci accade, pensiamoci domani, non diamoci i problemi oggi, anche perché secondo me i problemi piano piano si risolvono. Detto questo, è arrivato il momento di spoilerare le vostre soluzioni all'indovinello, quindi mi raccomando, l'indovinello diceva che un aereo percorre
1: una rotta quadrata.
0: Un aereo percorre una rotta quadrata e ci mette 80 minuti per lato e l'ultimo lato l'ultimo lato ci mette 1 ora e 20. Perché?
2: Buongiorno Radio Latte e Miele, sono Orazio da Forlì e 1 ora e 20 sono sempre 80 minuti.
0: Bravo.
2: Quindi per fare il giro intero ci impiega sempre 80 minuti per ogni lato.
0: Sempre 80 minuti, bravo.
3: Buongiorno sveglioni. Un po' furbi, dai. 1 ora e 20 sono 80 minuti, sono la stessa cosa. Quindi
0: un po' furbi, dai.
3: Ci mette sempre lo stesso tempo.
0: Certo.
3: È cambiata soltanto la modalità da minuti a ore.
0: Bravo.
3: Ciao, Salvo da Reggio Emilia.
0: Ciao Salvo,
1: Salvo,
0: ciao Reggio Emilia.
1: Buongiorno, mi hai beccato.
4: Sveglioni, l'indovinello di oggi?
0: Sì.
4: Probabilmente è stato gestito dalle ferrovie italiane l'aereo sull'ultimo tratto.
0: No, non credo.
4: Scherzi a parte, molto probabilmente ha fatto uno scalo. Quindi.
0: No, che scalo? Non c'è problemi di carburante, nessuno scalo, tutto a posto.
5: Buongiorno Sveglioni.
0: Buongiorno. Ciao Tony.
5: 80 minuti sono 1 ora e 20. Buona giornata.
0: Bravo.
6: Salve Sveglioni. Io sono Cristian da Vicenza. Secondo me la risposta all'indovinello è che 1 ora e 20 minuti sono 80 minuti, quindi
0: sono
6: non
0: 80
6: cambia
0: minuti.
6: Niente. Ciao.
1: Bravissimo,
0: ciao,
1: non cambia
0: amore.
1: Nulla.
7: Buongiorno cari Sveglioni.
0: Maestro.
7: L'indovinello
0: Maestro.
7: Di oggi è lo stesso percorso, sempre 80 minuti.
1: Giusto.
7: Perché 80 minuti sono 120.
0: No, 1 ora e 20.
7: Grazie,
0: Michele.
7: Buona giornata, no. Michele da Grottole.
0: Okay, no, 1 ora e 20.
8: Michele può dire quello che vuole,
0: sì, ma non 120.
8: Vabbè, allora veniamo lì.
9: Stamattina è complicato.
0: Come complicato?
9: Ci mette di più perché
0: non è
9: in
0: di
9: fase
0: più.
9: Di atterraggio.
8: Non è di più, è lo stesso.
9: Ci mette di più.
0: Ma non ci mette di più. No, non ci mette di più.
10: Buongiorno Latte Miele, sono Amedeo.
0: Ciao Amedeo, amore.
10: E la risposta all'indovinello
0: è
10: che in tutti i lati ci mette 80 minuti.
0: Bravissimo.
11: Sveglioni, la risposta dell'indovinello non è difficile, ma è difficile spiegarlo. 80 e 120 minuti corrispondono allo stesso identico tempo.
0: No.
11: Penso che sia così.
1: Enza, 1 ora e 20, non 120 minuti.
0: Però brava Enza, voleva dire quella cosa lì, sei impappinata, però ha ragione. Bravi i nostri sveglioni d'Italia che sono troppo intelligenti, troppo.
12: Sette e 58.
0: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine di questo fantastico giovedì 21 maggio e ovviamente io non me ne posso andare se non vedo il mio caro amico Francesco Bianco, gli batto il 5 come quando si fa il cambio a calcio per esempio, no? Buongiorno Francesco Bianco.
13: Ma devo anche baciare il terreno, sai che fanno quelle cose? Buongiorno.
0: Sì.
13: I calciatori baciano il terreno, fanno il segno della croce. E poi invece dalle inchieste leggiamo che fanno tutt'altro.
1: Molto bene.
13: Molto bene. No, perché sono tutti
0: Paurina.
13: Molto credenti, no? Molto cattolici. Poi alla fine.
0: Sì. Poi vai feste, palloncini e tutto il resto. Sì,
13: vabbè,
0: va bene.
13: Siamo tutti peccatori.
0: Sì, siamo tutti peccatori, non possiamo puntare il dito su nessuno, anche perché.
13: No, io non puntavo il dito, mi faceva sorridere questa cosa, no?
0: Sì.
13: Figurati se io punto il dito su qualcuno. Chi sono io, come diceva Papa Francesco, figurati io che sono Francesco senza Papa. Se posso.
0: Tu sei più di Papa Francesco, nessuno se ne accorge, ma a te dovrebbero farti santo.
13: Sì,
0: santo subito.
13: Per sopportarvi, è vero. Per fortuna c'è Paolo Fox.
0: Sì. Io ringrazio il grande Edoardo De Simone.
1: Io ringrazio te, Lancaligiuri. Noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
0: Domani mattina puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
13: Un Radio Latte e Miele.
14: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 21 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo energico, di crescita, soprattutto per i liberi professionisti, necessario però recuperare energie. Forse c'è da gestire meglio lo stress. Attenzione alle spese. Il Toro ha una giornata un po' pesante, ma positiva per il lavoro. Marte aiuta a fare scelte importanti. Marte nel segno rappresenta anche la grinta. Progetti per giugno. Gemelli, clima più leggero e favorevole, tra l'altro le questioni economiche migliorano. Io direi che questo è il periodo delle idee vincenti, perché Mercurio nel segno porta creatività. Weekend promettente per amore, per la serenità. Cancro, uno dei segni più favoriti, amore, relazioni, progetti di coppia sono al centro dell'attenzione, e direi che vanno anche meglio eventuali questioni di lavoro, soprattutto se ci sono state delle dispute, dei problemi ad aprile. È un periodo fertile. Leone, recupero fisico ed emotivo dopo settimane molto intense. C'è un grande fascino, c'è carisma in crescita. C'è un buon momento per conquistare e ravvivare l'amore. Attenzione però alle spese. Per la Vergine torna la fiducia, sia nel lavoro sia nel sentimento. Possibili cambiamenti professionali importanti, ci sono state delle trasformazioni negli ultimi due anni. In amore Venere non è più contraria, questo porta meno rigidità e più spontaneità. Bilancia, le preoccupazioni ci sono state con tanti pianeti opposti. E adesso c'è bisogno di riconoscere i tuoi meriti, che qualcuno ti dica hai fatto un buon lavoro e magari dia

0: giorni pesanti arriva un po' di sollievo e sul lavoro continuano delle tensioni. I cambiamenti sono all'ordine del giorno, ma tu stesso li hai favoriti, anche per allontanarti da persone che non ti piacciono più. In amore conta molto l'atteggiamento del partner. Acquario, cielo agitato, un po' nervoso. Dicevo che dagli inizi di maggio c'è chi deve recuperare anche la forma fisica, che non è stata un granché. Da domenica torna il buon umore e migliora anche la voglia di amare. Venere ha iniziato un transito neutrale, però le storie che sono nate, che sono andate avanti nella prima parte di maggio, non si perdono davvero. Pesci, periodo di selezione nei rapporti personali, professionali, tagli netti con chi non merita fiducia, il lavoro migliora entro giugno. In amore Venere favorisce gli incontri e le scelte definitive. È un cielo importante che invita solamente a farsi avanti con Giove in buon aspetto e soprattutto, come ripeto spesso, se c'è un accordo, una situazione che ti preme, cerca di concluderla entro la fine di giugno. Per oggi è tutto e vi aspetto domani. Ciao!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Volevo capire con Marrakech, Madame Marrakech, partiamo così in questa giornata, in questo giovedì 21 maggio. Buongiorno, la sigla e poi tutte le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

Siamo dalla forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4. Paura anche a Napoli, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Per fortuna l'epicentro è in mezzo al mare, quindi i danni sono limitati. E poi naturalmente quello che sapete è successo in Israele con il ministro

0: ministro Ben Gvir, che ha deriso gli arrestati, già arrestati non si sa per quale motivo, visto che erano in acque internazionali e sono attivisti disarmati, e quindi davvero non si capisce. La reazione durissima sia di Mattarella sia di Giorgia Meloni. Tajani assicura che oggi dovrebbero arrivare tutti in Italia, e poi Trump che minaccia Teheran, ma dal Golfo arrivano voci di accordo, e Trump avrebbe anche lui litigato con Netanyahu dicendo: il primo ministro israeliano farà quello che gli dico io.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 23 maggio a Braccano di Matelica, Macerata, The Holograms. E domenica 24 maggio a Rotella, Ascoli Piceno, Tequila e Montepulciano Band.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.

Eccola Laura Pausini con Immensamente qui su Radio Latte Miele. Le reazioni a quello che ha fatto il ministro Ben-Gvir in Israele sono immensamente forti, praticamente in tutto il mondo. Anche l'ambasciatore americano a Tel Aviv ha proclamato parole durissime, i francesi, gli spagnoli, gli inglesi, naturalmente gli italiani. Quello che colpisce da queste situazioni è che questa violenza, che è ingiustificabile, questa derisione addirittura di persone che non sono lì per fare niente, magari per rompere le scatole, diciamo questo, no? Nel senso che ovviamente non è che uno possa pensare che con 29 imbarcazioni anche piccole si possa, come dire, sfamare una popolazione di 2 milioni di persone come quella che vive nella striscia di Gaza, però sono manifestanti e queste azioni così violente cosa fanno? Fanno semplicemente aumentare l'antisemitismo, semplicemente buttano benzina su una cosa odiosa come appunto l'odio razziale, perché di questo si sta parlando, con le persone che fanno poi fatica a distinguere i governi dalle persone. Quindi questi atteggiamenti alzano solo la tensione.

0: Più Love, Alex Wise su Radio Latte Miele. Visto che parliamo in inglese, vi racconto anche questa notizia che ha fatto il giro del mondo questa notte, perché una radio britannica ha annunciato la morte di Re Carlo III, quindi tutti spaventatissimi. L'emittente si chiama Radio Caroline, in realtà ha spiegato che a causa di un problema informatico era stata attivata la procedura di emergenza in caso di scomparsa dei sovrani britannici. Poi le scuse in diretta e sui social con il sovrano e gli ascoltatori per il disagio causato. Ovviamente potete immaginare, anche perché è arrivata in tardissima serata questa notizia da questa radio, e quindi tutti gli altri si sono molto spaventati e attivati, anche perché quando muore un sovrano o comunque un capo di stato ci sono poi dei protocolli che partono immediatamente. Però Carlo sembra averla presa bene.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Tights di olio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso.
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati, in tratti saltuari e in base alle esigenze di Cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano.
11: Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Gesildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
14: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
15: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
0: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiele, ci chiederemo cosa cercano i pensionati italiani nelle nuove terre promesse. Prima vi lascio ad Alberto Fortis con Nuda e Senza Seno, poi c'è Medio Minghi con 1950. Tra poco.

Ecco la Medio Minghi con 1950 su Radio Latimiere, ancora in tour. Lui, ad esempio, per darvi una data, il 13 giugno sarà a Castelfranco Veneto, tra l'altro anche una bella cittadina, se vi passate. Tra l'altro il 13 giugno credo che sia nel fine settimana, se non ricordo male, si dovrebbe essere sabato, e quindi vi fate anche un giro lì, che è molto bello. Allora, vi dicevo dei pensionati italiani che spesso scelgono di andare a vivere all'estero per avere più soldi, semplicemente. Allora, dobbiamo imparare una parola che magari già conoscete tutti, che è expat, che è l'abbreviazione di expatriate, quindi significa semplicemente espatriato, e indica una persona o che lavora o che vive da pensionato in un paese diverso da quello di origine, o per un periodo determinato oppure per quanto vuole, indeterminato. Anche sono tanti i pensionati italiani che vanno all'estero a vivere. Perché? Perché praticamente non pagano tasse o ne pagano pochissime. Sono paesi tra l'altro vicini a noi, la Tunisia è in grande ascesa ultimamente, poi c'è l'Albania e poi magari anche alcune zone della Spagna o del Portogallo, addirittura c'è chi va a vivere nel sud-est asiatico, però lì sono scelte di vita molto diverse e più complicate, perché in realtà, se ci pensate, dalla Tunisia con un volo aereo in un'ora, no? Sono subito in Italia, dovesse succedere qualcosa. Comunque sono parecchi, perché si sta arrivando alla cifra di 300.000 pensionati che hanno scelto di vivere all'estero perché la tassazione è molto più favorevole.

0: Adelante, adelante, c'è Francesco De Gregori qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di una cosa abbastanza seria, perché ci sarebbe una statua di Padre Pio in lacrime, e secondo Don Girolamo Capuano, che è il parroco della chiesa che contiene questa statua che piange di Padre Pio, non è opera dell'uomo. Siamo a Macerata Campagna, quindi nel Casertano. Devo dire che dal punto di vista ecclesiastico, vescovi, cardinali, Vaticano, sono tutti molto silenti, non vogliono dire assolutamente nulla, tranne lui, che è convinto che sia la statua di Padre Pio che stia piangendo, sostenendo che neanche Michelangelo sarebbe riuscito a disegnare una lacrima così perfetta sulla statua. Vedremo, naturalmente c'è una forte eco, perché sapete che Padre Pio è tra i santi più amati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Però quando succedono queste cose, sapete che poi a un certo punto intervengono sempre interviene il RIS dei Carabinieri per capire se quella lacrima sia una lacrima vera. Spesso invece non lo è. Vedremo in questo caso. Vi dico anche il meteo, perché sembra che da ieri a sempre sarà caldo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Spot. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 77.

casa mia c'è Gali qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa mattina a Milano l'ennesimo investimento di pedoni, sapete che è proprio una emergenza in tutto il nostro paese. Due anziane signore in una zona periferica sono state investite sulle strisce pedonali, tra l'altro da un automobilista che è scappato, ma poi si è costituito quattro volte oltre il limite dell'alcol consentito. Quindi davvero questo diventerà omicidio stradale. Come sapete, c'è questa nuova fattispecie nel nostro ordinamento giudiziario. Ma già che ci siamo, parliamo proprio di quello che ha detto recentemente la Corte di Cassazione in caso di incidente. Allora, il guidatore è ubriaco, io sono a fianco al guidatore ma lo vedo che è ubriaco, in questo caso ecco che rimango vittima in caso di incidente, ma il mio risarcimento si riduce notevolmente. Secondo la Cassazione, se la persona che guida è in stato di ebbrezza e lo vedi, lo senti, lo odori anche che uno ha bevuto troppo, non si deve salire in macchina. Se sali in macchina, come dire, ti metti in pericolo in modo cosciente, e quindi ecco perché il risarcimento ci sarà, ma sarà veramente ridotto rispetto a quello che in un altro incidente una persona avrebbe preso.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 8:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Partiamo con Paola Iezzi, stessa direzione qui su Radio Latte Miele, seconda ora insieme con Wake Up. Buon giovedì 21 maggio da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata: partiamo con le scosse di terremoto all'alba ai Campi Flegrei, la più forte 4.4 magnitudo, avvertita in molti quartieri di Napoli. Fortunatamente l'epicentro era in mare aperto, quindi i danni insomma sono stati lievi, grazie a Dio veramente, perché 4.4 comincia a essere forte. Poi

0: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: di notte.
1: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia qui su Radio Latte e Miele. Allora andiamo a Sud Italia per occuparci dell'inchiesta sulla Ricina, no? Sapete, madre e figlia che morte avvelenate. Allora, la procuratrice chiede accertamenti sui telefoni delle vittime. Nel decreto con cui dispone la copia forense dei telefoni Antonella Di Iesi e Sara Di Vita si chiede di verificare se madre e figlia abbiano mai fatto ricerche su come procurarsi la ricina, perché questa è la vera svolta. Sembrerebbe che le due donne, prima di stare male, abbiano fatto ricerche proprio sulla ricina, quindi si apre uno scenario davvero inquietante a questo punto. Vedremo quello che verrà scoperto dai carabinieri e dalla polizia de Molisana, e ci spiegheranno se davvero le due donne nei loro telefoni abbiano fatto ricerche sul veleno, perché sembra stranissimo, perché poi sono state ricoverate, stavano malissimo, sono tornate a casa. Sembrerebbe, no? L'ipotesi potrebbe essere che si siano avvelenate da sole, ma certo sembra una cosa molto molto strana.

I comuni mortali di Achille Lauro sono il disco all'attenzione di questa settimana. Ci occupiamo anche delle indagini sui nostri 5 connazionali che hanno perso la vita da subacquei nelle Maldive. Ci sono 500.000 ipotesi in realtà e non si capisce benissimo la situazione. Vedremo se con l'analisi delle telecamere GoPro che loro avevano cambierà la situazione, magari lì si capisce cosa hanno visto, cosa hanno incontrato e cosa hanno fatto sott'acqua. Parla uno dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi e spiega che in realtà nel mare delle Maldive a 60 metri ancora si vede, il sole raggiunge quelle zone, quindi dice è impossibile che siano entrati nella grotta per sbaglio, perché dice appunto nella grotta non arrivano le radiazioni solari, quindi è come se spegnessero la luce, quindi ci si accorge subito. E lui dice che è molto dubbioso anche sul famoso effetto di risucchio della grotta finale, dice difficilissimo che questo accada, e sostiene che molto probabilmente si siano persi o qualcuno si sia sentito male e gli altri abbiano fatto di tutto per salvarlo, però sono solamente ipotesi. Sapete che l'Università di Genova ha detto che non c'era nessuna ricerca in atto, certo lei però era una professoressa di quella università e magari stava facendo una ricerca anche personale. Il tour operator sostiene che due persone non avessero, come dire, il brevetto per fare un'immersione così profonda, perché sapete, ormai abbiamo imparato che fino a 30 metri è ok per i ricreativi, cioè per chi fa sub per divertirsi, mentre sotto si può andare solo chi è fortemente specializzato.

0: Milano.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
11: Woo!
0: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini, ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
11: Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, parleremo delle nuove regole per la revisione delle auto, che saranno severissime. Prima vi lascio al gelato al cioccolato di Pupo e poi c'è Vasco Rossi con

Liberi, liberi, canta Vasco Rossi qui su Radio Latte Miele, che sta organizzando anche un evento per il 2027 per i suoi 50 anni di carriera. Secondo gli esperti potrebbe arrivare qualcosa come 500.000 di persone a questo evento. Sapete che ha venduto più biglietti ultimo, perché fa un evento con tantissima gente, più di Vasco Rossi che era il leader. Diceva: ah, che bello, i record sono fatti per essere battuti, però tlac, organizza il mega evento per i 50 anni per tornare a essere primo. Magari non lo fa solo per questo, ma certo tornerà a essere il numero uno, lo è sempre stato del resto. Allora, parliamo delle revisioni delle automobili, perché sapete, dobbiamo essere sinceri, non sono controlli così rigorosi. Io ho visto passare delle macchine che dovevano non passare, ma l'Unione Europea vuole vederci chiaro e cambiare le regole, che diventeranno molto più stringenti. Quindi con queste nuove regole tante auto che finora passavano agevolmente la revisione non la passeranno più. Devono concentrarsi soprattutto i meccanici che fanno le revisioni, a parte che dovranno fare dei corsi loro per essere ancora più bravi, ma sulle emissioni di inquinanti, e quindi le macchine che inquinano troppo verranno bloccate in officina, sulle batterie e poi anche sulle centraline informatiche. Quindi il controllo non sarà più un controllo sommario, ma diventerà un controllo molto importante, che ovviamente ci costerà anche di più.

0: con un Deca 883 Radio Latte e Miele. Ero giovane e felice quando cantavano questa canzone. Stavo guardando anche le immagini del principe William, che vede la sua squadra, la Aston Villa, vincere in Europa. È veramente un tifoso, quasi un ultra. In realtà è molto contento e siamo molto contenti anche noi per lui. Allora, tante notizie che riguardano anche la cronaca, e si sta parlando tanto nelle ultime settimane della decisione di diversi comuni italiani di limitare la velocità a 30 km orari. Sapete che ogni giorno avvengono incidenti molto importanti nelle città. Bologna è un po', come dire, il capoluogo capofila di questa situazione, e bisogna dire che i dati danno ragione al sindaco, perché le persone che sono state coinvolte, i pedoni, in un incidente sono diminuite in modo significativo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittale subito.
9: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
4: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.com.

Inevitabile Giorgia con Eros Ramazzotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, Italia e Europa occidentale si preparano a una fiammata di caldo molto importante, con temperature che potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi centigradi, valori da piena estate che invece inizierà tra un mese esatto. A guidare questa anomalia è una configurazione atmosferica particolare. In pratica c'è una depressione al largo del Portogallo, quindi brutto tempo al largo del Portogallo, che spinge aria calda verso nord, mentre un robusto anticiclone, quello africano, fa da cupola. In pratica si forma una cupola di calore, no? Te presente tipo le saune, tipo, no? I bagni turchi, quelle cose così. Succederà lo stesso nel nostro paese, la chiamano heat dome. Quando l'alta pressione è intensa e stabile, l'aria scende, si comprime e si scalda ulteriormente, quindi ci sarà caldissimo. Sicuramente farà caldissimo nel fine settimana, ma anche nei primi giorni di settimana prossima, anche se al nord lunedì o martedì potrebbero esserci già dei temporali, perché sapete che quando le temperature crescono così pesantemente è normale che faccia poi piovere intensamente.

0: 9:59.
1: Buon giovedì 21 maggio da Radio Latte e Miele. Tra un mese esatto è estate e io sono disperato. Buongiorno da Francesco Bianco e da Matilde Brizzi.
2: Sì, Franci, lo sappiamo.
1: Ma lo voglio
2: sempre.
1: Dire sempre.
2: Va bene, stressa.
1: E non voglio, tra l'altro, non voglio sentire quelli che si sono lamentati di pioggia e vento a maggio lamentarsi del caldo, perché qui sono schiaffoni che volano.
2: Sì, sono schiaffoni proprio.
1: Avete presente il ministro Gvir, quello israeliano?
2: Sì.
1: Farò uguale.
2: Ok. Meno male che siamo in radio e non gli arriviamo.
1: Andrò in giro con la mazza da baseball.
2: Bene.
1: A picchiare tutti quelli che si lamentano dal caldo perché si sono lamentati di un maggio strepitoso. Va bene,
2: fatti viva la non violenza.
1: No, viva la violenza. Perché basta essere lamentarsi. Oh. Allora, fate bravi e non fate viaggiare in cronaca.
2: Vorrei partire da una frase tipica di Francesco Bianco: tipo, lamentarsi non è sexy.
1: Esatto,
2: bellissima. Però non è questa la perla che apparecchia l'oroscopo di oggi. Ci tocca rimettere queste perline, cara regia. Perché oggi, sapete, il giovedì è il mio giorno preferito. La perla l'ho scritta io. Devo tornare a parlarvi del coccodrillo sì. Come fa? Riandiamo a Pistoia per l'avvistamento di questo misterioso rettile. Allora vado. La canzone dello Zecchino d'Oro del 93, chiamata Il coccodrillo come fa, ha insegnato ai bambini di tutta Italia una cosa fondamentale. Ci sono domande la cui risposta non c'è.
1: Cioè, io so come fa il coccodrillo.
2: No, non lo so.
1: Domani vi faccio il verso.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 21 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo energico, di crescita, soprattutto per i liberi professionisti, necessario però recuperare energie. Forse c'è da gestire meglio lo stress. Attenzione alle spese. Il Toro ha una giornata un po' pesante, ma positiva per il lavoro. Marte aiuta a fare scelte importanti. Marte nel segno rappresenta anche la grinta. Progetti per giugno. Gemelli, clima più leggero e favorevole, tra l'altro le questioni economiche migliorano. Io direi che questo è il periodo delle idee vincenti, perché Mercurio nel segno porta creatività. Weekend promettente per amore, per la serenità. Cancro, uno dei segni più favoriti, amore, relazioni, progetti di coppia sono al centro dell'attenzione, e direi che vanno anche meglio eventuali questioni di lavoro, soprattutto se ci sono state delle dispute, dei problemi ad aprile. È un periodo fertile. Leone, recupero fisico ed emotivo dopo settimane molto intense. C'è un grande fascino, c'è carisma in crescita. C'è un buon momento per conquistare e ravvivare l'amore. Attenzione però alle spese. Per la Vergine torna la fiducia, sia nel lavoro sia nel sentimento. Possibili cambiamenti professionali importanti, ci sono state delle trasformazioni negli ultimi due anni. In amore Venere non è più contraria, questo porta meno rigidità e più spontaneità. Bilancia, le preoccupazioni ci sono state con tanti pianeti opposti. E adesso c'è bisogno di riconoscere i tuoi meriti, che qualcuno ti dica hai fatto un buon lavoro e magari dia anche qualche soldino in più. Ecco, proprio la situazione lavorativa è cruccio di qualche nato del segno. In amore serve più complicità. Posso dire però che il weekend favorirà incontri e chiarimenti. Lo Scorpione, emozioni intense, altalenanti, prudenza tra oggi e domani. Poi giugno porterà recupero, nuovi progetti interessanti. In amore, test, provocazioni prima del ritorno della passione. Evidentemente hai messo alla prova qualcuno. Sagittario, qualche incomprensione nei rapporti, ma c'è una grande energia, una grande voglia di emergere. Non manca anche il desiderio di rimettersi in gioco. Successi personali, estate molto promettente per i sentimenti.

0: avanti e la prima parte di maggio non si perdono davvero. Pesci, periodo di selezione nei rapporti personali, professionali, tagli netti con chi non merita fiducia, il lavoro migliora entro giugno, in amore Venere favorisce gli incontri e le scelte definitive. È un cielo importante che invita solamente a farsi avanti con Giove in buon aspetto e soprattutto, come ripeto spesso, se c'è un accordo, una situazione che ti preme, cerca di concluderla entro la fine di giugno. Per oggi è tutto e vi aspetto domani. Ciao!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Ragazze.
1: Niccolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, titolo che ha lui stesso criticato perché ha detto è un titolo provocatorio, cioè non lo so se tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, sicuramente anche tutti i ragazzi vogliono canzoni d'amore ed è bene ricordarlo. Sigla.
2: Caffè e cliché.
3: Caffè e cliché.
1: E oggi potremmo quasi cambiare anche il nostro titolo, il titolo di questa trasmissione. Caffè cliché vi fa compagnia sulla Temiale fino alle 12. Matilde Colpevole al microfono, Gloria e Stefan in regia. Potremmo cambiarlo in tè e cliché. Poi l'abbiamo chiamato caffè e cliché perché siamo in Italia, nelle pause il protagonista qua è il caffè, ma anche nelle ricette, quando si va a indicare un cucchiaino, per esempio in inglese terra del tè, l'Inghilterra terra del tè con la regina, con i reali, si dice un cucchiaino da tè. E oggi è l'International Tea Day. Io ho scoperto solo pochi mesi fa, come si fa a bere il tè. C'è un modo preciso per bere il tè, per non ustionarsi. Però ve lo faccio indovinare a voi, al 335-787-1910, c'è un indizio. Perché nei servizi da tè, quelli apparecchiati proprio nel momento della bevanda, nel momento in cui beviamo, appare sempre anche la teiera? È lì la chiave del segreto per gustarci il tè. Ok?
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque.

0: Dunque, amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Spot.
3: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
4: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della Scena Muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Latte e miele.

Comi su Radio Latte Miele, Vacci Piano è il loro featuring. Una canzone che inserirei nella categoria bugie, perché è come se mi innamoro dei ricchi e poveri, quel se a valore zero, capito? È già successo il patatrac, ok? L'avete sentita qui su Radio Latte Miele e noi torniamo con la cronaca a una settimanella fa. Sicuramente è una notizia che avete già sentito dire, ma continuano le indagini e le analisi del laghetto di Masiano. Siamo nel Pistoiese, dove un operaio è andato, un giorno è corso dai carabinieri, dalle autorità locali, ha detto loro: signori, io ho visto un coccodrillo. Io ho visto un coccodrillo di 2 metri. L'ho visto nel nostro laghetto. Come facciamo? Ok, a una settimana dall'accaduto, tutti dicono che questo operaio è una persona di cui ci si può fidare, quindi non voleva fare uno scherzetto e fare allarmare tutti e far capire a tutti i bambini del Pistoiese ma il coccodrillo effettivamente come fa. Sono iniziate delle analisi molto profonde, le analisi delle acque per ritrovare tracce del coccodrillo, sono stati verificati, è stata verificata anche la forza delle recinzioni attorno a questo lago, è forte questa recinzione, quindi si può anche contenere questa paura all'interno del perimetro del lago. Però questo mi ha ispirato una serie di domande, a partire proprio dal coccodrillo come fa. A me dispiace deludervi e così sradicare un assioma della nostra infanzia: il coccodrillo fa un verso. E poi qual è la differenza tra coccodrillo e alligatore? E poi perché si dice lacrime di coccodrillo? Ecco, oggi questo giovedì è tutta una puntata così, spero vi possa piacere. Laddove non arrivo io arrivano le voci incredibili della musica italiana. Questa è l'ultima di Elisa, si chiama Amore è.

0: senza fuggire una foto.
1: Elisa, amore, è su Radio Latte Miele il primo estratto dall'album che stiamo un po' tutti aspettando, una canzone che i suoi fan più accaniti si sono già goduti live durante le sue date sold out nei Palasport, e comincia quindi il mistero. Come lo chiamerà questo nuovo album Elisa? Lo scopriremo sicuramente tra qualche venerdì, quando uscirà anche lei con il suo grande ritorno. Noi parlavamo di coccodrilli questa mattina perché ritorniamo alla notizia che risale un po' a una settimana fa. Nel Pistoiese un operaio ha confermato, ha giurato di aver visto un coccodrillo lungo 2 metri all'interno di un laghetto tranquillo, il lago di Masiano. Tra l'altro, se c'è qualcuno all'ascolto che ci ascolta dai dintorni di Pistoia, 335-787-1910, per farci sapere se voi ricadete in una delle due reazioni principali dei locals, si dice nel 2026, dei locali, delle persone, dei cittadini locali, che la cronaca ci sta descrivendo. C'è da un lato dello scetticismo: ma sarà che c'è un coccodrillo qua in Toscana, in un laghetto, nell'entroterra? Come c'è arrivato? Cioè, non ci può essere anche solo un coccodrillo, non è possibile, questo uomo non ha visto quello che dice di aver visto. Dall'altro c'è della psicosi, c'è dell'allarmismo, c'è tanta paura del fatto che se c'è un coccodrillo lì potrebbe esserci anche da altre parti. Quindi anche Radio Latte Miele si inserisce all'interno di questa indagine. 335-787-1910, questo coccodrillo c'è o non c'è, e soprattutto come fa?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
7: Spot.
8: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
11: Ascoli Campus!
0: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
1: Parte il nostro viaggio nel tempo dal 77, categoria canzoni che se noi impostassimo tutti come sveglie quotidiane ci darebbero un brio diverso, ci farebbero cominciare la giornata con una sicurezza in noi stessi che solo lui ci ha saputo trasmettere.

0: Le notti di maggio dall'88 su Radio Latte Miele, Fiorella Mannoia che ci sta parlando delle notti attuali di questo mese. Come vanno le vostre notti di maggio? Anche voi vi state interrogando sulla presenza anomalissima e potenzialmente pericolosa, però anche bella esotica, di questo coccodrillo in questo laghetto nel Pistoiese. Questa notizia di cronaca mi ha ispirato tantissime domande. La prima è: ma veramente i coccodrilli stanno zitti? Ma soprattutto, perché quella canzone dello Zecchino d'Oro del 1993 che tutti state già canticchiando nella mente, Il coccodrillo come fa, perché ha avuto così tanto successo? Non ci sono tagliatelle della nonna Pina che tengano, ma nemmeno Volevo un gatto nero. Il coccodrillo come fa è un'istituzione. Beh, è una canzone tutorial, ho letto, cioè fa ripassare a tutti i bambini, insegna loro qualcosa, tutti i versi degli animali. Fino a quel tempo il coccodrillo non ha mai fatto un verso chiaro come tutti i versi un po' più chiari, evidenti, degli animali, ma soprattutto anche il verbo, sapete, ora io non sono fortissima con i verbi dei versi degli animali, vi so dire il ruggito, l'elefante era anche barrisce, vedi, questa me la sono ricordata. Il verbo per il coccodrillo in effetti in italiano non c'è, in inglese c'è, è bellow, ma soprattutto, secondo la mia visione poetica di questa canzone, ha insegnato, come vi dicevo, che ha insegnato a tutti i bambini che ci sono domande la cui semplicissima risposta contiene due lettere che non sono né sì né no, sono boh.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ecco, ci vuole proprio il fisico, ci vorrebbe il fisico di una bestia che è presente sulla Terra dai tempi dei dinosauri. Io quando penso ai dinosauri e alla loro estinzione, penso al fatto che il coccodrillo è il più grande testimone che abbiamo. Perché? Perché ci dicono gli scienziati che nella nascita di questa specie, il design del coccodrillo era perfetto e quindi ha durato e è arrivato fino ad oggi. E non ho detto una cosa fondamentale della canzone iconicissima firmata Zecchino d'Oro del 93, la canzone che ha rotto di più le scatole a tutti i genitori odierni. Prego, regia.
2: La rana? La pecora? La mucca? Il coccodrillo?
1: Boh. E invece sappiate che stamattina
2: coccodrillo come fa?
1: basta regia, mi vergogno dei versi che faccio con mia nipote. La saluto, la Lia, saluto la sua mamma e il suo babbo. Mi diceva la regia nel fuori onda, è anche un balletto iconicissimo, perché basta mettere due mani l'una sopra l'altra, palmo su palmo, no, stenderle in avanti, e abbiamo fatto, anche qui il design è perfetto, abbiamo fatto la bocca del coccodrillo. In realtà ho scoperto che i coccodrilli sono dei gran chiacchieroni, li fanno i versi, ma ce li gustiamo dopo la pubblicità.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Spot.
12: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
11: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria e...

0: preferita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: modi, più uno per utilizzare la voce, quelli che ci insegna sempre nelle sue canzoni Tiziano Ferro. Abbiamo ascoltato Il Vento su Radio Latte Miele, che finisce con un pezzo reppato, però c'è anche un bel pezzo bello melodico che ci ricorda proprio il vento, direi. Allora, chiudiamo queste chiacchiere sul coccodrillo, magari non è proprio il vostro animale preferito. Finirei con lo svelare una cosa che potrebbe sradicare un assioma nella nostra infanzia, a cui siamo veramente molto molto affezionati, cioè che il coccodrillo non ha un verso, non fa dei versi, e per quello da qui l'incredibile canzone Il coccodrillo come fa. Pensate che però i piccoli di coccodrillo emettono richiami verso i genitori, verso la madre, già da i genitori sono ovipari, verso la madre già da dentro l'uovo, ed è quando la madre sente il richiamo di questi piccolini, nonostante la parete dell'uovo, che li fa schiudere, li aiuta ad uscire da quell'uovo lì. Da grandi il loro verso è simile al ruggito, vi dicevo, ha un verbo solo in inglese, si chiama to bellow, bello, bello, poi con la doppia V finale che vi fa finire con bello, ok? E questa vibrazione, che è molto bassa, è un ruggito dalle frequenze molto basse, è un ruggito di pancia che fa vibrare tutta l'acqua della superficie sulla quale loro stanno nuotando. Devo andare avanti e mettervi il prossimo disco, quindi perdonatemi, dobbiamo spulciare regia l'ultima cosa su questi coccodrilli. Poi passiamo a discorsi metaforici tipo le lacrime di coccodrillo, perché si dice così, però la volete sapere in questo giovedì 21 maggio la differenza tra coccodrillo e alligatore, se no non si dorme stanotte, capito? Molto bene. Latte e
1: miele. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: 10:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

c'è Gaia che con un po' di bossa nova e la sua bossa nostra apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo 21 maggio insieme qui su Radio Latte Miele. Come canta lei nel suo verso: si può essere lontani nello stesso letto, ma si può essere anche vicini, perché ci sono quelle antenne magiche, le antenne più belle del mondo, quelle radiofoniche, che ci rendono vicini anche quando siamo lontani. Oggi il 21 maggio a livello worldwide, ma io comunque, cioè, non può essere così difficile una parola così basilare tipo la parola mondo, world, e allora dici cambio, posso dire terra al posto che mondo, earth. Oggi è l'International World Tea Day, ok? È la giornata mondiale del tè. Dai, svegliamo il mistero. Come si fa a bere il tè senza ustionarci? Perché per noi che non siamo dotati di pazienza, mi ci metto in primis in questo grande calderone, tu ti fai il tè, deve bollire l'acqua, poi devi aspettare quei 3 minuti dell'infusione che si insaporisca l'acqua, e poi però è bollente. Come fai? Gli inglesi ci insegnano che la teiera

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: I want it to be free.
8: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
13: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
14: Latte Miele.

sì, è arrivato anche Gabbani a suonare al portone dei tormentoni estivi e l'ha tinto con un po' di funk, summer funk qui su Radio Latte Miele. Ok, basta parlare di coccodrille se non in modo metaforico, e arriviamo al modo di dire che ci è venuto in mente a tutti a partire dalle 10 se siete stati sintonizzati su Latte Miele. Ma perché si dice lacrime di coccodrillo e cosa vuol dire? Innanzitutto io pensavo che le lacrime di coccodrillo fossero lacrime di pentimento vere, sincere, ma versate quando il danno è già stato fatto, cioè versate inutilmente perché tu ce l'hai avuto quell'impulso cattivo di fare quell'errore. Poi cattivo, si sbaglia tutti, chi non fa non sbaglia, ci dice sempre il nostro capo, però pensavo fossero lacrime sincere, invece no. Regia, tu lo sapevi che non erano lacrime sincere quelle di coccodrillo? Certo, perché tutti sanno molte più cose di me. Allora, quindi si utilizza, leggo, l'espressione lacrime di coccodrillo quando si finge tristezza e si mostra un pentimento non sincero. L'origine è molto antica, viene addirittura dal Medioevo, perché si credeva veramente che il coccodrillo piangesse dopo aver ucciso o mangiato la preda, e si credeva che questo animale provasse del rimorso. E invece nemmeno è questo è vero, non è che si pente di essersi gustato un delizioso pasto questo rettile del coccodrillo, ma il suo sforzo per mangiare prede anche molto grandi, con quella bocca immensa ma molto più lunga che larga, portava alla lacrimazione, capito? Niente, la regia mi sta guardando come dire: Mati, anche questo lo sapevo già. E allora niente, meno male che questo programma si chiama Caffè Cliché, cose banali, luoghi comuni, e viene sempre interrotto dalla grande musica di Latte Miele. Questa è l'ultima dei Pinguini Tattici. Nuclear.

cari pinguini tattici nucleari, PTN per gli amici, sono parole diverse, però appartengono allo stesso universo, perché il titolo di questa nuova canzone dei PTN è proprio sorry, scusa, lo siento. Quindi il modo di chiedere scusa in inglese, poi in italiano e poi lo siento mucho, se proprio ti dispiace tanto, è la versione spagnola. Però stamattina sono andata a googlare per voi ovviamente l'etimologia di queste tre paroline, e in realtà, nonostante le usiamo nelle stesse situazioni in lingue diverse, hanno una radice diversa. Allora, sorry deriva dall'antico inglese sarig, tipo, scusate se sbaglio, ma il significato è essere addolorato, affranto o pieno di dolore. Passiamo alla nostra lingua. Sorry ovviamente deriva da una parola latina che è excusatio, e invece significa letteralmente giustificazione o discolpa. Cioè, se in inglese siamo veramente sorry perché ci sentiamo addolorati, capiamo che abbiamo creato un dolore, no? Abbiamo fatto uno sbaglio. In italiano, noi soliti italiani, andiamo subito a trovare una discolpa, una giustificazione. Finirei con lo spagnolo, che secondo me ci fornisce il modo più bello di dire a una persona: scusami, guarda, questo tuo dolore che stai provando anche te, io lo sento mucho.

0: su taglialumi.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 23 maggio a Braccano di Matelica, Macerata, The Holograms. E domenica 24 maggio a Rotella, Ascoli Piceno, Tequila e Montepulciano Band.
10: In un'intervista Franco Battiato raccontò la storia di questa canzone dicendo che una sua amica stava cercando un centro estetico per farsi la permanente ai capelli. Cioè, avete capito che tipo questo filosofo della nostra storia? Arriva dopo Morandi.

fare, come ve lo sentito, non, come ve lo sentite, non ha versi trascritti questo verso all'interno del testo. Il centro di gravità permanente, dalla voce del padrone, l'81 su Radio Latte Miele, il maestro Franco Battiato. È storia vera quella che vi ho raccontato quando vi ho annunciato le canzoni di questo nostro secondo viaggio nel tempo insieme, Chimera di Gianni Morandi e poi l'81 di Battiato. Gli chiesero durante un'intervista, Battiato è stato molto generoso, a differenza di tanti altri grandissimi artisti, pensate a Mina, pensate a Lucio Battisti, si è sempre mostrato favorevole a raccontare le sue storie anche non cantando, quindi non facendo musica, parlando semplicemente davanti al microfono, ed era molto molto stufo del raccontare e del parlare sempre in modalità, posso dire, santone, ok? Perché è stato veramente, io lo considero al pari di tanti altri nostri filosofi, Franco Battiato, per quello che ci ha stuzzicato a livello mentale. Non ne poteva più di parlare di questo centro di gravità permanente, quel luogo sicuro della nostra mente in cui tutte le nostre certezze sono salde e non ci sono spazi per i dubbi, le nostre incertezze, le nostre sicurezze. Raccontò della sua amica che cercava davvero un centro estetico per farsi la permanente ai capelli, quindi per farli diventare riccioli. Questo che cosa ci insegna? Che i grandi geni di qualsiasi campo, secondo me, hanno sempre anche una fortissima ironia, come quella di Franco Battiato. È arrivato il momento però di spostarci verso gli anni 90 e io ve lo dico sempre che il nostro ufficio musica ci spia. È stata una puntata un po' animalesca, siamo partiti dal coccodrillo e adesso arriva un falco a metà. Sono

0: questa direi una bella canzone tutorial. Conviene fare come il falco, stare in alto, sopra gli altri, non farsi vedere, sorvolare, Mati, sui problemi. È stata una puntata, è una puntata un po' zoologica. Siamo partiti da quel coccodrillo forse avvistato nel Pistoiese, tra scetticismo, come dire no, ma dai, ma sarà un coccodrillo a Pistoia in Toscana nell'entroterra, e psicosi, quindi persone che parlano di allucinazioni, tanto allarmismo, tanta paura. Non è che sia un animale docile, è il più diretto discendente dai dinosauri, è stato lui stesso probabilmente un dinosauro. E poi siamo arrivati al falco a metà, alle lacrime di coccodrillo. Allora mi sono chiesta, ma noi umani, perché produciamo le lacrime? Cioè, perché uno stimolo mentale, che a volte è anche fisico, però quando siamo tristi, quando siamo arrabbiati, quando siamo frustrati, perché produciamo acqua dagli occhi? E ho scoperto che le lacrime sono incredibilmente utili per lubrificare il nostro occhio. La malattia dell'occhio secco, di cui soffre un italiano su quattro, è un grande problema. Dobbiamo mantenerli perché sono importantissimi, no? I nostri occhi per la nostra percezione del mondo, per il nostro lavoro. La risposta più interessante che ho trovato è che il corpo produce una reazione ben visibile, acquosa, a questo liquido che fuoriesce dai nostri occhi, per farlo vedere agli altri. Cioè, il nostro corpo vuole che quando noi stiamo male lo facciamo vedere, non ci nascondiamo, perché così è insieme agli altri che riusciamo a risolvere, speriamo, questo problema. Ma perché parlo di lacrime quando c'è Gloria e Stefan e regia? Pam, pam, pam. Non solo il lunedì, ma anche il giovedì sulla Temiale si balla.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
7: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
8: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità: è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.

0: lui.
1: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Latte e miele.

Zini dal 2005, questa canzone ha 21 anni. A 21 anni ormai anche le persone che fanno musica e che sentiamo tutti i giorni anche qui su Radio Latte Miele hanno tipo 21 anni, se non molti di meno, perché per esempio Lorenzo Salvetti, che si è appena portato a casa la vittoria di questa edizione di Amici, è classe 2008, ha solo 18 anni, non sappiamo nemmeno se li ha compiuti perché adesso non mi ricordo né di che segno sia né quando è nato. Quindi allora concludiamo questa puntata animalesca con il grande dubbio che veramente vi attanaglia l'anima, il cuore e il cervello: ma qual è la differenza tra alligatore e coccodrillo? Concludiamo così. Allora, la differenza più facile da intravedere è una differenza visiva sulla forma del loro musetto, così carino com'è. Allora, il coccodrillo ha un muso più stretto e appuntito, a forma di V di Verona. L'alligatore ha un muso più largo e arrotondato, a forma di U di Udine. Benissimo. Poi i denti. Nei coccodrilli si vedono i denti anche a bocca chiusa, fuoriescono, no? E già ci fanno paura. E anche questo è un segnale d'allarme che ci vuole mandare la natura. Statti lontano, che io ho dei denti incredibili. Negli alligatori quelli inferiori sono nascosti e questo ci rimanda al loro carattere. I coccodrilli effettivamente sono considerati più aggressivi, gli alligatori sono un po' più schivi, quindi se li sapete riconoscere all'alligatore si può andare leggermente più vicino, ai coccodrilli meglio di no, ragazzi.

0: 11:58.
1: Buongiorno Enrico.
2: Parli in corsivo oggi? Come si dice buongiorno in corsivo?
1: Buongiorno. No, scusate, non parlo in corsivo.
2: Devi
1: ovviamente
2: rispondere a una nostra ascoltatrice.
1: Sì, vero. La Angela da Montegrotto mi dice: brava, ok, coccodrilli, perché ho parlato di coccodrilli tutta la mattina oggi.
2: Okay.
1: Dico, ma com'è andato il tuo saggio? Angela, è il 30 giugno.
2: Ve lo dico il primo luglio.
1: Però grazie Angela della domanda. Fammi sapere anche com'è andato il tuo saggio, Angela.
2: It's a final countdown.
1: It's a final.
2: No, ancora no, dai, manca countdown. più di un mese,
1: ma non vedo l'ora. Enrico, tu parli
2: di segreti, è virale, no? Una notizia che viene dal Giappone.
1: E
2: un uomo è stato condannato per aver spoilerato serie TV.
1: Hanno fatto bene.
2: Beh, ma guarda, tu stai, magari ti mancano 3 puntate di una serie, arrivo io e ti dico come va a finire. Bisogna mantenere il segreto.
1: No, mi fa ridere il giudice che l'ha condannato, capisco l'accusa.
2: Ma perché in Giappone lo scopriremo in queste 2 ore, sacra. La privacy. Sì, non parliamo solo di serie TV e spoiler. In realtà vorrei parlare di segreti.
1: Okay.
2: No, se ti dico io un segreto, tu lo mantieni completamente o magari c'è una persona o due di cui ti fidi?
1: Sì.
2: Vedi? Questa è la domanda di oggi.
1: I segreti non esistono.
2: Magari anche in questo periodo le persone stanno mantenendo un segreto, no?
1: Magari ce lo possono spoilerare in onda e noi non diciamo il nome.
2: Questo
1: bellissimo,
2: è.
1: Enrico, bella idea.
2: Grazie Mati.
1: Oh, grazie a te Harry.
2: E Crisce torna domani, inizia l'indiano.
1: Con segreto.
2: Quale?
1: Non te lo dico.
2: No.
1: Domani.
2: Rolling Stones, The Colors.

0: Primo disco insieme di oggi, Rolling Stones, ci sono i The Colors, buon giovedì 21 maggio a tutti, questa è Radio Latte e Miele. Inizia l'indiano con la nostra informazione.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi. Anche alla presenza del ministro Ben-Gvir, tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato la

centro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Gisildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina!
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Erba di casa mia,
8: latte e miele
9: ed una casa bianca in mezzo al blu.
8: Latte e miele.
10: Voglio andare a casa.
11: A casa dov'è?
10: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
12: Radio Latte e Miele,
8: la tua musica italiana.

Maledetto me, Fulminacci, buon giovedì a tutti. Radio Latte e Miele in questa tarda mattinata che diventerà pomeriggio con l'Indiano. Su Radio Latte e Miele, l'Indiano. Buona settimana a tutti che sta per volgere al termine. 21 maggio 2026, sono Enrico, passiamo insieme le prossime due ore e mezza, come ogni giorno, quindi dal brunch all'ennesimo caffè del pomeriggio. Dopo pranzo ci sta un caffè, senza esagerare, già ne prendete tanti con Matilde Brizzi che ha appunto scelto caffè cliché, no? Come mood della sua trasmissione. Partiamo da una notizia che ci porterà poi a parlare di segreti. In Giappone un uomo è stato condannato perché spoilerava le serie TV. Andiamo dritti alla domanda: ma voi riuscite a mantenere un segreto? E se no, con chi si può fare un'eccezione? Non so, amici intimi, fratelli, è giusto fidarsi? Magari in questo periodo state a vostra volta custodendo proprio un segreto. Dite la vostra in merito al 335 787 1910. C'è Achille Lauro. E ciao.

0: È il nostro disco latte miele della settimana. Achille Lauro, Comuni Immortali, bentornati all'Indiano. Buon giovedì ancora a tutti dal Giappone. L'ho accennato prima. Arriva una notizia incredibile. È stato condannato un uomo per aver spoilerato le serie televisive. Si chiama Wataru Takeuchi, che è un gestore 39enne di un sito web, per violazione dei copyright. Quest'uomo ha ricevuto un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa e una multa da 1 milione di yen per avere pubblicato dei riassunti, degli spoiler estremamente dettagliati di anime, di film, serie televisive, tra cui anche Overlord, che è una serie televisiva molto vista da quelle parti. I giudici hanno stabilito che questi testi, contenenti dialoghi integrali e trame complete, addirittura da 3.000 parole, permettono di fruire dell'opera senza acquistarla, quindi danneggiando i canali ufficiali, danneggiando anche le produzioni varie di serie TV. La monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie sul portale quindi sfruttava significativi ricavi e attraverso il lavoro di altri. Non hai fatto altro che guardarli e riportarli. Ma se già so come finisce, non acquisto né il biglietto né un abbonamento per vedere questa serie TV. E quindi ha creato, secondo il Tribunale Distrettuale di Tokyo, dei danni proprio ai produttori di serie televisive. Bisogna mantenere il segreto. Finisci prima di me uno sceneggiato, una serie, un film, devi stare zitto. Quindi non parliamo solo di serie, di film, di spoiler in genere, ma parliamo di segreti. Avete in questo periodo magari in custodia un segreto? C'è sicuramente qualcuno di cui fidarsi, un fratello, un amico intimo? Riuscite a mantenere un segreto nel giusto modo? 335-787-1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Donno.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ecco a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
6: Ed eccola qui la musica italiana che è protagonista. Ogni ora un bellissimo viaggio nel tempo. Si parte dagli anni 70 con Lucio Dalla che omaggia Nuvolari e poi Gianna Nannini, gli anni 80 che suonano in giro per l'Europa.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Era il 1982, ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini nel nostro viaggio nel tempo che fa suonare tutti i decenni che hanno accompagnato le vostre vite e le nostre vite attraverso la musica italiana. Oggi parliamo di segreti, qui all'Indiano. Vi sto chiedendo se lo mantenete e punto, oppure magari a qualcuno lo dite, facendo un'eccezione, senza mancare di rispetto, perché la persona a cui dite a vostra volta il segreto è sicuramente fidata. Mattia da Bologna non ha dubbi. I segreti li dice solo al fratello gemello. Mi dice che hanno un patto di sangue da quando erano piccolini. Quello che sa uno muore con l'altro. Di chi altro potrei fidarmi se non di lui? È giusto, dai, ci sta. Un segreto è un segreto invece per Elena, che scrive da Torino. Ma se proprio devo fare un'eccezione, scelgo mia madre. Ha una memoria pessima. Ah, per questo. E le cose degli altri se le dimentica dopo 5 minuti. Radio Latte Miele, dice Silvia. Io non tengo un segreto, manco sotto tortura, tranne con la mia migliore amica. Con lei c'è il segreto professionale del cuore. Fidarsi è giusto, basta scegliere la persona che ti raccoglie i pezzi quando cadi. Un capolavoro di Antonello Venditti, Alta Marea.

0: 1992, Antonello Venditti con la sua Alta Marea nel viaggio nel tempo della musica di Radio Latte e Miele. Buon giovedì ancora a tutti, custodi dei segreti di tutta Italia, unitevi e ditemi se quando custodite un segreto lo dite a qualcuno di fiducia oppure no. E i messaggi sono già tantissimi, sentiamo un audio, vai.
1: Buongiorno a tutti, Giusy da Palermo.
0: Ciao, Giusy.
1: Allora, se qualcuno ci rivela un segreto,
0: sì,
1: bisognerebbe avere l'accortezza di tenerlo per sé. Ma mi rendo conto che questo è quasi sempre impossibile, perché ognuno di noi ha sempre appunto qualcuno di fiducia a cui dirlo, che a sua volta queste persone di fiducia hanno le loro persone di fiducia. In teoria praticamente non finire che tutti sanno tutto.
0: Esatto.
1: E quindi il segreto non è più un segreto. Quindi quando si bisogna rivelare a qualcosa di importante, si va nel bagno. Dopodiché si tira lo sciacquone.
0: Ecco.
1: Un bacio a tutti e buona giornata.
0: Ciao Giusy, grazie, saluta la splendida Sicilia, la splendida Palermo. Allora, siamo partiti da una condanna che è avvenuta in Giappone per chi ha spoilerato serie TV e film. Tra poco andiamo a scavare dentro la personalità dello spoileratore seriale, qualcuno che lo fa per professione.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: Dal 2002 ti sento, Liga Bue, nel nostro viaggio nel tempo che ha toccato gli anni 2000. Abbiamo accennato prima che lo spoileratore seriale, cioè quello che ti dice come finisce un film, una serie TV e quant'altro, non è soltanto una persona che ti fa uno sgarbo, ma ha un profilo psicologico molto complesso, è guidato da dinamiche di potere e a volte in alcuni casi di convalida sociale. Raramente si tratta di puro sadismo fine a se stesso. Più spesso, circa l'85% delle volte, l'atto di svelare un finale nasce da un profondo bisogno d'attenzione. È uno che non viene considerato se non per evidentemente guardare i film e le serie. Chi anticipa i colpi di scena cerca una gratificazione immediata, cioè possedere un'informazione esclusiva ti conferisce e gli conferisce un'illusione di superiorità intellettuale. In realtà questa superiorità non c'è, perché semplicemente visto prima di me un film o una scena. Dimostrare di sapere prima trasforma l'insicurezza, che spesso è presente, in potere sociale. Il fastidio della vittima diventa così la conferma della propria rilevanza, cioè è il contrario a livello sociale. Facciamo una sintesi: dietro la maschera del provocatore si nasconde spesso un individuo molto debole e disperatamente bisognoso di visibilità.
1: L'Indiano su Radio Lattenieri.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

12:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Volevo capire con Marrakesh, grazie a Madame, superiamo l'una, ancora un buon pranzo a tutti, buon appetito. È la legge del contrappasso, mi hanno piazzato proprio all'orario del pranzo, è dantesca come cosa. Cioè, ok, salute e benessere come ogni giorno, all'inizio del nostro secondo tempo, poi restate lì perché rientriamo e giochiamo al Cina Scondiano.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ok salute e benessere.
5: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda che è anche un po' provocativa: perché le nuove generazioni di mamme sono sempre stanche? Se ci pensate, quelle di un tempo erano sempre piene di energia, com'è che queste sono sempre stanche? Sono esausta, è una fatica costante. Questo grido d'aiuto arriva sempre più spesso sui forum di internet e secondo gli esperti fotografa una realtà su cui ragionare approfonditamente. La genitorialità contemporanea è sinonimo di privazione del sonno e stanchezza cronica. Eppure, secondo gli scienziati evoluzionisti, i nostri antenati, cacciatori, raccoglitori, potrebbero non aver mai sofferto quanto noi. Recenti ricerche suggeriscono che il problema non sia quanto ore dormiamo, ma come pensiamo al sonno e dove riposiamo. Contrariamente alla credenza comune, i dati mostrano che i genitori non dormono drasticamente meno di chi non ha figli. Uno studio tedesco condotto su 40.000 persone ha rilevato che le madri di bambini sotto i 6 anni dormono in media 7 ore a notte, solo 10 minuti in meno rispetto alle donne senza figli. Dati simili emergono da un'indagine statunitense del 2024, da uno studio francese dove la media sfiora le 8 ore. Allora, perché ci sentiamo così distrutte? La risposta risiede nella percezione della qualità. Mentre in Francia il 75% delle madri dichiara di non dormire abbastanza, nelle società di cacciatori e raccoglitori come Yatza della Tanzania, il concetto di cattivo sonno quasi non esiste.

0: determinante è l'ambiente in cui si dorme. In Occidente spingiamo i neonati a dormire in stanze separate, una pratica che gli antropologi definiscono bizzarra dal punto di vista evolutivo. James McKenna della University of Notre Dame ha coniato il termine breast sleeping, l'integrazione totale tra sonno materno e allattamento. Le ricerche indicano che le madri che condividono il letto, seguendo le linee guida di sicurezza, si svegliano più spesso, ma si riaddormentano più velocemente, soprattutto tendono a dimenticare i risvegli. Non raggiungendo la piena coscienza durante l'allattamento notturno, il cervello percepisce il riposo come continuo, riducendo il senso di spossatezza il giorno successivo. La stanchezza dei genitori moderni è nutrita da mancanza di comunità. Cresciamo figli isolati, senza supporto del villaggio. Fino a qualche generazione fa, lo sapete, la donna dopo il parto era assistita non solo dal nucleo familiare ristretto, ma anche da zie e cugine. Aspettative rigide, l'ossessione per le 8 ore interrotte genera ansia quando il bambino si sveglia, la pressione lavorativa, il dovere di essere performanti in ufficio rende ogni risveglio notturno un ostacolo al successo personale. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
6: Latte e miele.
7: Miele.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Safe, anzi buon giovedì 21 maggio, come detto, seconda ora dell'indiano, giochiamo.
2: Cinascondiano.
1: Eh? Eh?
2: Cinascondiano.
1: Quarto indizio della settimana, mi sono andato a nascondere lunedì dentro un'attività. E anche se non ci pensiamo possa essere così, e questo l'indizio numero uno, è considerato uno sport che ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. All'inizio non si chiamava così, il suo inventore l'aveva battezzata contrology, cioè contrologia. Non serve a gonfiare i muscoli, ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità al corpo. Mette al centro di tutto il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende addome, glutei e bassa schiena. Indizio di oggi, la respirazione è fondamentale e l'istruttore ti ripeterà fino alla nausea di risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale. Ditemi dove mi sono nascosto. 335 787 1910.

0: Cabana Irama, questa è la sua novità. Buongiovedì a tutti, bentornati su Radio Latte e Miele. Oggi parliamo di segreti, se è giusto custodirli in toto oppure magari dirlo a una persona, una massimo però è di fiducia, non so, un fratello, una sorella, il gemello come nel caso di alcuni messaggi prima, o magari l'amico intimo. Partiti da una persona che è stata condannata in Giappone per aver spoilerato film e serie, bisogna capire che in Giappone lo spoiler non è una semplice scortesia, ma è considerato addirittura un attacco all'ordine sociale. Se in Occidente una condanna così farebbe sorridere, a Tokyo la polizia addirittura bussa alla porta proprio dei colpevoli, perché manga ed anime sono un patrimonio miliardario nazionale. È rigidissima questa cultura nipponica e si fonda sul rispetto totale del lavoro altrui e della collettività. Quindi rovinare un finale significa danneggiare sia l'industria sia l'esperienza degli altri cittadini. Lo abbiamo già detto anche prima, no? In questo contesto il furto di trama diventa un vero e proprio crimine commerciale, pensate. Quello che per noi è solo una geografia dello spoiler, no? Un pochino buffa per alcuni sensi, per i giapponesi è la sacra difesa del diritto d'autore e dell'armonia sociale.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Latte e miele.
5: Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare.
6: Protagonista la musica italiana nei nostri viaggi nel tempo. Ne facciamo uno l'ora. Questo inizia dal 1978 e Lucio Battisti cantava un qualcosa che ci riguarda. Aver paura di innamorarsi troppo a volte può essere pericoloso.

Nostalgia canaglia, Albano e Romina. È stato un po' il loro decennio, eh? Sicuramente questa è una delle canzoni più iconiche che hanno messo in piedi e sono famosi in tutto il mondo. E vengo da voi, tanti sono i messaggini. C'è Emanuela che dice: io se ho un segreto lo racconto a mio marito, sono sicura che rimarrà tale perché non mi ascolta mai. Nel caso mi ascoltasse, quel remoto caso, Emanuela, a quanto pare se lo dimentica subito dopo 30 secondi. Giacomo invece riporta le parole della mamma: se hai un segreto non dirlo neanche al tuo intestino, perché anche lui parla, e a quanto pare aveva ragione. Tra poco gli anni 90, prima Stefano da Verona, però per me l'unica eccezione è il mio cane. Gli racconto tutto, mi guarda con quegli occhioni e sono sicuro al 100% che non andrà a spifferarlo a nessuno. Dei tuoi cani ti puoi fidare ciecamente. Saluto anche Claudio da Roma che dice: ma quando mai? Il modo migliore per far sapere una cosa a tutti è dire: mi raccomando, non dirla a nessuno. C'è sempre, cantata da Lisa nel 1998. La te-

0: c'è Lisa con Sempre 1998. Questa è Radio Latte e Miele. Buon giovedì ancora a tutti. Oggi è 21 maggio del 2026. Stiamo parlando di segreti. Chiedo a voi se siete in grado di mantenere, di custodire un segreto, oppure andate a spifferarlo alla persona o alle due o tre persone di cui vi fidate ciecamente. A questa domanda hanno dato risposte anche gli italiani. Secondo i sondaggi, i segreti e gli italiani hanno un rapporto un po' complicato. Il 75% dichiara di saperli mantenere, ma la realtà smentisce i buoni propositi. L'eccezione alla regola è quasi sempre affettiva. Il 60% degli intervistati ammette di confessarlo al partner, che c'è poco da fare, dai, è considerata un'estensione, no, di noi stessi, mentre il 25% si confida o con la madre o con il padre o con il migliore amico. A quante persone al massimo si può rivelare senza rischiare il pettegolezzo di massa? E questa è un pochino la domanda che ci stiamo facendo. Per la maggioranza degli italiani il limite massimo è una sola persona di assoluta fiducia. Superata questa soglia, per il 90% degli intervistati il segreto cessa ufficialmente di esistere, diventando di dominio pubblico. Ci mettono sotto pressione. Io spero mai, no, di rispondere al telefono e sentirmi dire ti devo dire un segreto ma non dirlo a nessuno, perché ti mette una tensione addosso che veramente non sai come gestirla. Voi come fate? Raccontatemi la vostra esperienza, dai, 335-787-1910.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Spot.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
11: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e Miele, media partner.
13: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
9: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
14: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
15: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Dove e quando dal 2019 uno dei più grandi successi di Benji e Fede alla fine della nostra seconda ora insieme. Parliamo di spoiler, no spoiler, mantenere i segreti sia per quanto riguarda i film e le serie TV, ma proprio nella vita. Ieri ho iniziato una serie TV su una piattaforma, quella rossa, ecco, mettiamola così, si chiama Berlino e la dama con l'ermellino, e mi sono innamorato della fotografia e delle location. È il secondo capitolo dello spin-off della Casa di Carta, creata da Alex Pigna ed Esther Martinez. Lobato, la serie segue Andrés in un colpo a Siviglia, trasformata in un set a cielo aperto. Siviglia è una delle città più belle sicuramente d'Europa, e le riprese svolte in estate con temperature estreme, infatti gli attori li vedevo che erano abbastanza sofferenti. Ci sono anche dei riferimenti al caldo proprio nel copione. Tocca i luoghi più iconici della città andalusa, spiccano sicuramente la monumentale Plaza de España, il lussuoso hotel Alfonso XIII, il fiume Guadalquivir con la Torre dell'Oro, veramente bellissimo, fa da sfondo a spettacolari inseguimenti. Ci sono anche altre location che includono il Patio de Banderas, il Palacio de Marques de la Motilla, residenza dei duchi di Malaga. Tra l'altro la duchessa di Malaga è una delle protagoniste, e non dico altro, mantengo il segreto anti-spoiler a proposito dell'argomento di oggi.
1: L'Indiano su Radio Lattemiele. Tredici e cinquantotto.

0: porno.
1: Superate le due con le bambole di pezza, cantano porno. Quindi buon pomeriggio ufficialmente, inizia l'ultima mezz'ora dell'indiano.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo

0: Ma realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 23 maggio a Braccano di Matelica, Macerata, The Holograms. E domenica 24 maggio a Rotella, Ascoli Piceno, Tequila e Montepulciano Band.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: L'ultima da Annalisa si chiama Canzone Estiva. Benvenuti e bentornati su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio che vi porterà fino alla sera. Noi non vi lasciamo mai, anzi, noi ci nascondiamo, vai!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: È l'ora del quarto indizio settimanale. Mi sono nascosto in un'attività che, se anche non ci pensiamo spesso, possa essere così, è considerata uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. All'inizio non si chiamava così, anzi il suo inventore l'aveva battezzata contrologia. Non serve a gonfiare i muscoli, ma ad allungarli, a migliorare la postura e a dare stabilità. Mette al centro di tutto il cosiddetto powerhouse, ovvero la zona del corpo che comprende l'addome, i glutei e la bassa schiena. Oggi vi ho dato l'indizio del giovedì. La respirazione è fondamentale e l'istruttore ti ripeterà fino alla nausea di risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale. Ditemi dove mi sono nascosto. È uno sport, dai, che si fa in palestra con i tappetini. 335 787 1910. Ci sono Mace, Salmo e Colapesce.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, l'ultimo disco di oggi per l'indiano. Questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio a tutti. Ed abbiamo terminato anche l'appuntamento di giovedì. Tra pochissimo ci sarà Francesco Carruba che vi accompagnerà fino alle 17. La mia immaginazione oggi è stata rapita da questa notizia incredibile per noi occidentali. Abbiamo capito che in Giappone è normale perché un uomo è stato condannato mentre spoilerava serie TV per violazione di copyright. Abbiamo capito che in Giappone gli anime, le serie televisive, i manga sono praticamente un repertorio sociale che frutta miliardi e miliardi, di conseguenza deve essere un po' tutelato, no? Il lavoro anche di chi li produce. E dunque il tribunale distrettuale di Tokyo ha condannato Wataru Takeuchi, che è un gestore 39enne di questo sito web, appunto, che metteva addirittura online interi copioni, interi dialoghi. E non si fa così, dai, tu prendi il lavoro di altri e lo spiattelli lì facendo anche dei soldini con inserzioni pubblicitarie. Non si fa. Parlato di segreti in queste due ore e mezzo, qualcuno di voi mi ha detto che in realtà il segreto preso da altri a una, massimo due persone lo dice, e vabbè, ognuno poi si comporta come vuole. L'importante è che tutto finisca bene. L'appuntamento con l'indiano è domani, sempre su Radio Latte e Miele, da mezzogiorno alle 2:30.
1: L'indiano con Enrico Di Donato.

0: su taglialui.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati, in tratti saltuari e in base alle esigenze di Cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
7: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
8: Vuoi respirare e relax a 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura
9: e buona cucina.
8: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: A 2 passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Sabato 23 maggio a Braccano di Matelica, Macerata, The Holograms. E domenica 24 maggio a Rotella, Ascoli Piceno, Tequila e Monte Pulciano Band.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: pomeriggio di giovedì 21 maggio che si apre alla grande. Francesco Carruba, ciao.
9: Grazie Enrico De Dola, come stai? Tutto bene?
0: Tutto molto bene, sostituisci Doug in questi due giorni.
9: Bravissimo, giorni importanti per lui, facciamo tanti auguri e congratulazioni. Doug.

Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele nel viaggio nel tempo della musica. Qui siamo nel 1985 con Buongiorno Bambina, e tra l'altro la bambina di Eros, Aurora, ormai grande, si sposerà presto proprio come Doug. Inizia Arena.

Comincia così Arena Latte Miele, non c'è Andrea Dag D'Agostino perché si sposa questo weekend e quindi insomma lo festeggiamo, gli facciamo ancora gli auguri. E anche Aurora si sposerà però un po' più avanti, il 4 luglio in Sicilia con Goffredo Cerza, e probabilmente Eros canterà per lei, insomma, giustamente, una bella festa. Allora, buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Noi stiamo insieme fino alle 17, come si fa normalmente con Arena e con Dag. Vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, il 335-787-1910. Cosa facciamo in queste due ore e mezza? Abbiamo tante notizie, curiosità, anche un po' di sport, come si fa di solito in queste due ore e mezza, e poi tanta tanta musica italiana, a partire da quella di Elio e le Storie Tese, La Terra dei Cachi. Parchetti.

0: cacchi, la terra dei cacchi.
1: È la terra dei cacchi di Ele e le storie tese, l'abbiamo riascoltata su Radio Latte Miele, ma suona dal 1996, quindi sono 30 anni da quel mitico secondo posto al Festival di Sanremo. Intanto, tornando ai giorni nostri, cosa succede sulla terra dei cacchi? Forse ve ne siete accorti, so che ne ha parlato stamattina anche Francesco Bianco, accennato, poi ovviamente ci sono tutti i nostri aggiornamenti del meteo, noi lo avremo anche insomma nel corso delle nostre 2 ore e mezza. Sulla terra dei cacchi l'Italia arriva l'estate, è anche un po' leggermente anticipata, anche se dai, tutto sommato nella seconda metà di maggio ci si può aspettare un aumento di temperature, come sta succedendo in tutta Italia. Si parla di temperature fino a 30 gradi, questa fiammata estiva, come scrivono i media, sole, caldo, picchi anche fino a 34-35 gradi. Insomma, l'estate sta esplodendo con l'aiuto di questo anticiclone arrivato sul nostro paese. Quindi anche per il weekend ci si aspetta un clima rovente, afa, caldo, insomma temperature molto molto alte almeno fino a domenica. Però le temperature serali e notturne dovrebbero restare ancora fresche, almeno quelle. Allora, quest'estate all'improvviso vi ha sorpreso un po' oppure no? Eravate preparatissimi già col gelato in mano? Io stamattina, dico la verità, ero un po' troppo vestito, mi sono sciolto subito. Comunque ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi: 335-787-1910.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare?
0: scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa. A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Latte e miele. Sono

0: Il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele ci ha portato anche negli anni 2000, nel 2002 per l'esattezza, con questo brano dei Gemelli Diversi. Tu no, si intitola così. Allora, a proposito di gemelli, perché il nome del gruppo mi ha fatto pensare appunto ai gemelli, lo saprete forse anche grazie all'oroscopo di Paolo Fox, che potete ascoltare sempre su Radio Latte Miele. Insomma, è proprio il giorno per dare il benvenuto al nuovo segno dello zodiaco, i gemelli. Si parte oggi, giovedì 21 maggio, e si va avanti per un mesetto proprio con questo segno, che è caratterizzato un po' da leggerezza, però leggerezza intellettuale. Poi di solito i gemelli sono molto bravi nella comunicazione, sono curiosi. Io sono Toro, quindi i gemelli arrivano subito dopo di me, potrebbe esserci anche qualche assonanza, non lo so, per questo bisogna chiedere davvero a Paolo Fox. È un segno d'aria, ovviamente, ed è noto appunto per queste sue grandi doti comunicative e anche in genere per avere una mente brillante, sempre sul pezzo. Bravi gemelli. Insomma, se conoscete qualcuno del segno dei gemelli, potete smentire o confermare tutto questo profilo che abbiamo tracciato.
1: Arena Latte Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nostra di Gaia su Radio Latte Miele ad aprire ufficialmente questa nuova ora insieme di Arena Latte Miele. Non c'è Andrea D'Agostino, ci sono io, Francesco Carruba. Di nuovo buongiorno in questo giovedì 21 maggio 2026 e in regia è arrivato il nostro Glauco, che ringraziamo. Allora, stiamo insieme fino alle 17 e abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Gaia, che è effettivamente una delle novità fresche di questo periodo. Nella scrittura del brano c'è anche Glauco. Perché hai messo questa basetta così? Ci sta, per un po' bossa nova, ok. Tra le firme del brano c'è anche Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, quindi anche nel testo, insomma nel brano in generale, c'è uno zampino in più, un tocco in più, e Gaia insomma è al massimo della forma in questo brano. A proposito dell'estate, come dicevamo all'inizio, questo è uno di quei pezzi che porta proprio il sole, forse è la bossa nova appunto, e potrebbe essere un po' il genere musicale giusto per una giornata soleggiata, magari quando si è in viaggio, oppure anche semplicemente se si vive la propria città in un normale giorno di scuola e lavoro, come questi giorni feriali in cui però è esplosa all'improvviso l'estate. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro.

0: La magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Comuni Immortali, l'ultimo singolo di Achille Lauro su Radio Latte Miele. Parliamo anche di tennis, perché lo sapete, su Arena con Doug spesso si parla di sport, no? E allora il tennis è protagonista in questo periodo. Il grande Nadal ha parlato alla Gazzetta e ha detto che Sinner è tremendo, ma in senso positivo ovviamente, nel senso che è fortissimo, e secondo Nadal solo la vita deciderà il suo limite. Ha parlato anche di Alcaraz, insomma, ha fatto capire che con quel tipo di infortunio al polso poi è dura, ma si può sempre ripartire. Allora, Nadal è anche protagonista di una serie che racconta la sua vita, il suo lato più privato. Nadal ha detto che lui ha vinto tanto perché amava le cose difficili, quindi le sfide, le imprese. E di Sinner ancora ha detto che è impressionante per la costanza al vertice, ma appunto nessuno potrà prevedere come reagirà il suo corpo, dice Nadal, e se emergeranno nuovi rivali. Mi sa che Nadal ce la vuole un po' guffare, può darsi anche questo. Intanto, lo sapete, Alcaraz ha detto che non giocherà neanche a Wimbledon, e quindi Sinner può prolungare così la sua permanenza in testa. Una cosina anche su Sinner: ha detto che quando sfoglia i giornali sportivi non legge mai le pagine che riguardano il tennis, le salta, perché ha detto che sa già tutto, effettivamente, come dargli torto. Willy Peyote.
1: Mentre

0: senza di te.
1: Kodak, l'ultimo singolo di Willy Peyote, una canzone d'amore, dai, alla fine in versione rap, ed è uno dei singoli che fanno parte del nuovo album di Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato. Questo è il titolo particolare del disco. Dentro ci sono anche collaborazioni molto interessanti, ad esempio con Bruno Risas e Noemi. E poi in autunno partirà il Club Tour 2026. Sapete che Willy Peyote è il rapper Sabato. È piemontese, è un grande tifoso del Torino e quindi credo proprio che si stia preparando al derby di domenica sera con la Juve. Si parla addirittura di febbre da derby di Torino per questa giornata di Serie A, perché Torino-Juventus è una partita che va verso il tutto esaurito, lo ha annunciato proprio nelle ultime ore, ieri, insomma, il Torino. Ci sarebbero in vendita ancora pochi biglietti, potrebbero essere anche finiti intanto, non lo so. E poi con questa partita terminerà per l'occasione anche lo sciopero dei tifosi in curva proprio per il Torino, perché i gruppi hanno annunciato che torneranno presenti nel settore più caldo dello stadio, la loro curva, dopo mesi e mesi di protesta. Il derby fa anche queste magie. Tra l'altro una partita importante anche per la Juve, sia in chiave Champions sia per l'allenatore Luciano Spalletti.
2: Arena Latte Miele.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
7: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Latte e miele.
8: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica, una coppiata incredibile. Ricordate, no, che Vasco Rossi ha scritto per Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Bene, li ascoltiamo tutti e due con due capolavori. Partiamo con Pazza idea e poi Vita spericolata.

Vita spericolata, Vasco Rossi dal 1983 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica. Restiamo con Vasco, torniamo ai giorni nostri perché lui ha delle nuove canzoni, in particolare una che sarebbe già pronta e l'ha scritta proprio con Gaetano Curreri, il suo amico degli Stadio, proprio come avevano scritto insieme Dimmi che non vuoi morire, che citavamo prima annunciando il viaggio nel tempo che è iniziato con Patti Pravo. E però Vasco avrebbe detto a Curreri che questa è l'ultima canzone che fanno insieme, potrebbe essere una battuta tra amici. Vasco si prepara per il nuovo tour al via da Rimini, 12 date sold out già da tempo. Poi c'è una sorpresa che arriverà nel 2027, un evento speciale, non si sa ancora molto, però celebrerà i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Lui ha già detto che insomma ha avuto l'idea di fare una grande festa e che sta lavorando a un evento per oltre 500.000 persone, 500.000 di persone, insomma staremo a vedere. E nel frattempo c'è anche un fumetto sostanzialmente in edicola, è un primo volume sia in libreria sia in fumetteria, si intitola Vasco Rossi, una favola lunga, una vita, la rabbia giovane, tra l'altro con Sergio Bonelli editore, che è un punto di riferimento in Italia per i fumetti. Tra le cose che si raccontano in queste pagine anche le storie d'amore di Vasco, che lui dice sono sempre finite male, sempre, ma comunque quelle esperienze erano fondamentali perché ogni storia finita male è diventata una canzone. C'è sempre da imparare da Vasco Rossi e c'è sempre qualcosa da scoprire sulle sue canzoni. Ora il viaggio nel tempo ci porta nel 94 con Ambra.

0: Giura.
1: Appartengo Ambra dal 1994 su Radio Latte Miele, e con Ambra, che intanto di strada ne ha fatta parecchia nel mondo della recitazione, entriamo proprio un po' nella dimensione del cinema, soprattutto perché il periodo del Festival di Cannes se ne parla tanto. Oggi in particolare i riflettori sono puntati su due grandissime attrici come Penelope Cruz e Tilda Swinton, però sono giorni in cui al festival insomma si vedono tante personalità, personaggi famosi, attrici, cantanti, o anche Elodie, che unisce ormai le due facce di questa medaglia, sia cantante sia attrice. Lei ha incantato il red carpet con un abito con cui ha omaggiato Kate Moss, aveva anche un nuovo taglio di capelli Elodie per l'occasione. Per lei tra l'altro è il terzo anno consecutivo al Festival di Cannes, protagonista anche questa volta, sempre affascinante, elegantissima, bellissima, come Bella Hadid, che ha un po' sfidato il cosiddetto divieto alla nudità sul red carpet, perché in effetti aveva una scollatura importante. Lei tra l'altro arriva al festival sempre, pur essendo una supermodella, arriva sempre con la mamma, Yolanda, questa particolarità. Comunque lei, 29 anni, ha calcato il tappeto rosso con un abito ispirato a quello che è entrato nella storia della moda, indossato da Jane Birkin a Parigi nel 69, quindi era un omaggio. Però volevo capire meglio questa scollatura, sono andato a controllare proprio per spirito di cronaca, dovere di informazione. Bello anche l'intento storico di omaggiare, però in effetti un po' audace.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
7: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

che so di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: 8 su Radio Latte Miele. Allora, a proposito di hit, c'è una hit che è passata dalla musica allo sport praticamente, è la Macarena, e l'ha tirata in ballo proprio la Ferrari in questo periodo, già da qualche tempo, e perché si è inventata questa nuova ala posteriore che si chiama proprio Macarena. E tra l'altro nel prossimo Gran Premio domenica sera a Montreal ci sarà un po' la prova del 9 per questo nuovo accessorio. C'è tutto un nuovo pacchetto aerodinamico in realtà che è stato messo a punto dai tecnici della rossa e che va un po' provato, riguarda sia la gestione energetica e soprattutto l'ala. E allora il Gran Premio del Canada sarà un banco di prova per valutare un po' l'efficacia di tutti questi aggiornamenti che la Ferrari ha introdotto già a Miami. Sono tutte delle particolarità un po' tecniche che funzionano soprattutto a livello aerodinamico. Sono 11 elementi diversi, ma tra questi spicca appunto l'ala posteriore che si chiama Macarena e che è un po' al centro delle curiosità anche di tutti, forse per questo nome, ma anche all'interno del paddock, insomma, sono un po' curiosi di vedere come funziona. E quindi appuntamento a Montreal per il Gran Premio di Formula 1 anche con l'ala Macarena della Ferrari.
1: Arena Latte Miele.

0: 15 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: fare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio in via di gioia su Radio Latte Miele ad aprire l'ultima ora di Arena. Oggi non c'è Andrea Dag D'Agostino, ci sono io, Francesco Carruba. Di nuovo buongiorno in questo giovedì 21 maggio 2026, grazie al nostro Glauco in regia. L'ultima ora, stiamo insieme quest'ultima ora, tra l'altro verso la fine del programma probabilmente finirà anche questa dodicesima tappa del Giro d'Italia. Tutta la carovana si è spostata dalla Liguria al Piemonte, oggi si partiva da Imperia per arrivare a Novi Ligure, l'arrivo è previsto proprio intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3000 metri di dislivello. Io mi spavento sempre un po' di fronte a questi numeri e di fronte alla resistenza di questi ciclisti incredibili, davvero complimenti anche per tutta la preparazione, l'allenamento che fanno per arrivare al meglio al Giro d'Italia, che è sempre uno spettacolo. Ancora un'ora per stare insieme, ancora un'ora per ascoltare musica italiana, quella di Radio Latte Miele, e poi anche per leggere i vostri messaggi. Il numero per i messaggi sia scritti sia vocali è il 335-787-1910.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 23 maggio a Braccano di Matelica, Macerata, The Holograms. E domenica 24 maggio a Rotella, Ascoli Piceno, Tequila e Monte Pulciano Band.
9: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook.

Stessa direzione, l'ultimo singolo di Paola Iezzi su Radio Latte Miele. Parliamo anche di calcio, in particolare dei festeggiamenti dell'Inter, perché è successa una cosa curiosa, insomma, perché Chivu praticamente per l'Inter ha festeggiato, l'allenatore dell'Inter ha festeggiato con il suo caschetto protettivo, che in quegli anni da calciatore, ma ancora adesso, è diventato una sorta di portafortuna. I tifosi nerazzurri lo conoscono bene perché hanno proprio vissuto quel periodo in cui Chivu si proteggeva il capo, più o meno dal 2010 fino alla fine della sua carriera. Aveva questo caschetto in testa che lo rendeva davvero riconoscibile, lo ha accompagnato per quasi 4 anni dopo la frattura del cranio che Chivu aveva rimediato in seguito a uno scontro di gioco proprio sul campo in partita. E oggi Chivu praticamente in questi giorni l'ha ritirato fuori, è anche salito sul pullman dei festeggiamenti, il pullman scoperto durante la festa per lo scudetto e la Coppa Italia, e è salito col caschetto, che quindi è tornato in voga, è diventato uno degli oggetti simbolo di questo doblete, di questa doppia vittoria interista per questa stagione. A proposito di caschetti famosi, tra poco dai caschetti protettivi ci spostiamo ai caschetti, quelli che riguardano proprio i capelli, le chiome, e infatti tra poco parliamo di quello storico di Arisa, che ascoltiamo subito con il suo singolo Rugiada. Non so

0: Giada, Arisa su Radio Latte Miele, dopo la canzone che lei ha presentato al Festival di Sanremo che si intitolava Magica Favola, poi c'è stato il singolo Il Tuo Profumo e ora Rugiada, il nuovo brano per Arisa che ha appena dato il via al suo tour nei teatri, si chiama Fotomosse come il disco e la data zero si è tenuta al Teatro Rossini, sold out di Civitanova Marche. Poi durante l'estate lei canterà nelle location all'aperto, continuerà poi anche in autunno con un altro tour nei teatri. Intanto però sul palco ieri sera Arisa ha sorpreso un po' i fan, gli spettatori, perché subito all'inizio è apparsa sul palco con lo stesso look che l'aveva resa famosa ai tempi del brano Sincerità, che è proprio il pezzo che apriva la scaletta. Quindi è comparsa sul palcoscenico con gli occhialoni giganti, con la montatura spessa, non so se ve li ricordate, penso di sì, anche il caschetto liscio molto molto evidente, no? Molto calcato, sottolineato. E poi anche per uno dei brani successivi, Malamore No, si è presentata con un look ad hoc, capelli extra ricci, un abito molto pomposo, i collant ad hoc e anche qui dei bei occhialoni sul naso. Insomma, in fondo è un'idea anche questa, no? Un look diverso per ogni canzone nello stesso concerto.
1: Arena Latte Miele.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Spot. Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a 0 costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica su Radio Latte Miele. Partiamo dal 1978 con Gli Alunni del Sole, con il brano Liu. E poi invece tocca al rock di Gianna Nannini con Bello e Impossibile. Qui siamo nel 1987.

Impossibile dal 1986 con Gianna Nannini su Radio Latte Miele. Allora, questo è un po' il periodo nello sport in cui si tirano le somme della stagione e il basket, il mondo del basket sta festeggiando perché il pubblico risulta ancora in crescita. Gli spettatori delle partite di Serie A di pallacanestro sono aumentati sia rispetto alla scorsa stagione in generale, sia rispetto al girone di andata, quindi c'è stata una crescita anche durante la stagione 2025-2026. In totale le presenze sono state 1.724.100, lo dicono i dati SIAE, in 210 partite del campionato. La media è di 4.105 persone a partita, è un dato in linea con la stagione di due anni fa, che praticamente era stato il risultato migliore a partire dal 91-92, quindi davvero ottimi dati anche quelli di quest'anno. Sono dati che emergono dal report della Lega. Le partite più seguite sono quelle di Milano, Bologna e Trieste, ma hanno fatto molto bene anche le squadre neopromosse, quindi Udine e Cantù, un bel balzo anche qui, e infine Tortona, che ha avuto la crescita più alta nel suo nuovo impianto. Il presidente della Lega Gherardini ha detto: siamo grati agli appassionati perché questi risultati sono il frutto della qualità del lavoro dei club. Insomma, è bello quando lo sport italiano è in salute, e forse il calcio potrebbe anche prendere un pochino esempio dal basket. Arriva Pino Daniele, qui siamo negli anni 90, nel 1998, nel nostro viaggio nel tempo della musica, e questa è Amore senza fine. Se mi guardi...

0: Amore senza fine su Radio Latte Miele con Pino Daniele nel Viaggio nel Tempo 1998, la voce di Pino, i suoi suoni ci riportano sempre un po' col pensiero subito a Napoli e alla campagna. Sapete che lì c'è stata una scossa di terremoto lunga ed intensa poco dopo l'alba, è stata avvertita in maniera molto netta e distinta perché è stata forte, magnitudo 4.4, e non solo, è stata lunga ed intensa e fa parte un po' di uno sciame in corso poi per ore, tanti nelle case si sono svegliati con preoccupazione di soprassalto, c'è stata anche un po' di paura, al momento non ho visto notizie di danni, però la Protezione Civile con le altre autorità ha disposto la chiusura per precauzione di tutte le scuole per tutto il giorno a Napoli, nella zona di Bagnoli Fuorigrotta e nei comuni flegrei. Questa misura si è resa necessaria per permettere ai tecnici del comune di Napoli e anche ai vigili del fuoco di fare tutti i sopralluoghi tecnici per verificare insomma che gli edifici stessero bene anche a tutela delle persone, e quindi ne approfittiamo per mandare ancora una volta un grande abbraccio a Napoli e a tutta la Campania.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Latte e miele.

0: Le parole lontane con i Måneskin su Radio Latte e Miele. A proposito della band, si continua un pochino a parlare della reunion, questa possibile reunion. Facciamo un po' il punto, cosa sappiamo fino a questo momento. Allora, intanto sono stati rivisti tutti insieme a sorpresa a Roma, la loro città. La band infatti si è riunita proprio per festeggiare il compleanno di Victoria De Angelis, la bassista del gruppo. Quindi c'erano Victoria, Damiano David, Thomas Raggi e Tantorchio. Si sono ritrovati tutti insieme per una bella cena lì a Trastevere, che poi Roma è anche la città dove tutto è cominciato, perché loro avevano proprio iniziato suonando per le strade con il loro rock. Dopo questa reunion a cena di circa 3 settimane fa in occasione del compleanno di Victoria, poi ci si è messo anche Fiorello, che ha proprio annunciato la reunion dei Måneskin. Ha detto che torneranno insieme al Festival di Sanremo 2027, quindi con la conduzione di Stefano De Martino. Staremo a vedere. Fatto sta che questo incontro con Fiorello è avvenuto agli Internazionali di tennis, probabilmente uno sport che accomuna tutti loro. C'erano Thomas e Ethan, il batterista e il chitarrista del gruppo, che avrebbero proprio confermato che questa reunion ci sarà. Bisogna solo aspettare qualche mese.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 17 in punto.
2: Simo Rossi e Vaschi, benvenuti. Come state?
3: Buon pomeriggio, tutto bene te?
2: Ma sì, tutto a posto.
4: Bene, bene, bene. Come l'è passato questo pomeriggio al posto di Andrea Dag?
2: Bene, bene, cioè salutiamo Andrea, gli facciamo ancora gli
3: ho
2: auguri.
3: Ho visto che hai cambiato le pareti, le fatto del colore che volevi.
2: Ho tinteggiato.
4: Fai come se fosse casa sua, lui nel frattempo ha portato dei mobili e li ha montati.
2: Ci sta,
4: ha portato via
2: da
4: quelli
2: solo,
4: vecchi.
2: Tra l'altro alla fine quando monti i mobili da solo ti restano sempre quelle due tre viti che dici ma queste dove vanno?
4: Vabbè. Poi magari ti siedi.
3: Cosa mi punge? Sotto il piede.
4: No, poi ti siedi sulla sedia che hai appena costruito, cadi perché si smonta.
3: E lui dice, ok.
4: Ecco dove avrei dovuto.
3: Però anche quando aggiustavo le stampanti nella mia vita precedente.
2: Interessante.
3: Mi avanzava sempre qualcosa.
4: Ma questo toner.
2: Lì è più grave. Lì è più grave.
3: No, mi avanzava una vite. Tant'è che nello zaino avevo più viti. Ho aperto una ferramenta.
2: Esatto. Come era nel film di Aldo Giovanni e Giacomo? Il paradiso della brugola.
3: Certo.
4: Sì, ci occupiamo di tecnologia. Di costruzione all'avanguardia.
2: Beh, questo è il piano B di tutti
4: sì,
2: noi.
4: Più o meno vorremmo. Guarda che alla fine chi ha un'attività del genere e quindi non rischia di essere un po' introiettato dall'intelligenza artificiale.
2: Questo è vero. Questo è vero, non ci avevo pensato.
4: Vabbè, comunque hai capito il
3: termine. Va bene.
2: Sostituito.
3: Caro, ci vediamo domani.
2: Domani, alla stessa ora, 2:30.
3: Quindi, dalle?
2: 2:30. Dalle 14:30 alle 17:00.
4: Tu sei un ignorante. Ciao, Fra.
2: Ciao.
3: Ciao, domani.

0: Giovedì 21 maggio, state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao a tutti, noi quelli di Fin Qui Tutto Bene. Vasche, come stai?
1: Bene, bene Simone, so solo che mancano 218 giorni a Natale.
0: Ma non ce ne frega niente. Cioè siamo al 21 maggio.
1: Ma è giusto sono già dire pronto. Sì, dai ragazzi, avete già fatto i regali?
0: Ma per favore, no, possiamo dire che tra un mese inizia l'estate.
1: È vero, tra un mese è il 21 giugno, che è il momento in cui inizia l'estate, anche se ci siamo svegliati tardi, alle chi si è svegliato alle 10 già era in pantaloncini e maglietta perché provava.
0: Oggi,
1: sì, c'era molto caldo.
0: Ma
1: oggi
0: tutta Italia, vero?
1: Tutta l'Italia,
0: come diceva un saggio.
1: Sì, un saggio che si chiama Gabriele Bridge.
0: Gabri Ponte, che salutiamo, grande ciao. Amante dell'animale misterioso.
1: È vero.
0: E quindi anche Gabri Ponte può giocare insieme a noi perché, signori e signore, abbiamo questo verso da un bel po' di settimane.
1: Sono passate, credo, quattro settimane che ascoltiamo lo stesso verso. Voi dovreste provare a indovinare il verso dell'animale misterioso.
0: Ancora. È sempre questo animale, è sempre questo verso, eh? E sono sempre queste cinque lettere.
1: Vogliamo dare un altro indizio, magari
0: allora non è il cervo,
1: ok,
0: non è la lepre,
1: neanche l'asino,
0: non è
1: il daino. Dai, e cosa fanno i daini? Giocano nascondaino,
0: o tanti daini.
1: Tanti danni che c'entra?
0: Tanti danni.
1: Ah,
0: dino.
1: Ok, bella, molto divertente. Non è la vespa.
0: Neanche l'asino.
1: Ah, ho già detto l'asino.
0: L'asino l'hai già detto, sì, perché sì, tanti hanno detto, mi sembra un po' il bramito.
1: Dai, vogliamo dare un indizio?
0: No, non c'è nessun indizio, ragazzi. Bisogna indovinare l'animale misterioso che fa questo verso.
1: Un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: E chi indovina si porta a casa tutti i gadget di Radio Latte e Miele.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero degli

0: K-Lotto Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
4: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
9: Latte miele. Latte miele.
10: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
11: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Latte Miele. È giovedì, è il 21 maggio e fin qui tutto bene. Vuol dire solo una cosa. Vai!
1: L'animale misterioso come fa su Latte Miele, chi lo sa?
0: Zan, zan.
2: Devi smetterla, non puoi saltellare, rimbalza tutto. Cioè, sta rimbalzando tutta l'azienda.
0: Anche l'animale misterioso sta rimbalzando, anche perché ormai ha preso la cittadinanza Radio Latte Miele.
2: Ormai ha le radici qui, lo vediamo qua all'angolo e fa questo verso qui. Forse ho capito che animale è.
0: Forse l'hai capito?
2: Sì, forse ho capito. Allora lo riascoltiamo e ti faccio. Leggi il labiale. No.
0: Non è quello.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Ha comunque 5 lettere.
2: Ah, che infatti per quello fa anche quel verso là, molto simile.
0: Perché è il suggerimento che stiamo dando da settimane, anche perché si gioca per i gadget. E quindi più di dirvi che ha 5 lettere, che non sono svariati animali come la lepre, l'asino, il cervo,
2: il daino,
0: la scimmia.
2: La scimmia non penso abbia 5 lettere.
0: Vabbè.
2: Sai cosa ha 5 lettere?
0: Cosa?
2: Questo.
0: Forza, l'animale misterioso qual è? Fatecelo sapere al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale e chi indovina si porta a casa i nostri gadget.

0: rispetto alle una foto.
1: La nuova canzone di Elisa si chiama Amore è su Radio Latte Miele, eh? Dove noi, come ogni giovedì, giochiamo all'animale misterioso.
2: È vero, no, ma fatto l'idea, amore è, perché amore, ai tempi era quando c'era Colorado, Buzz, eccetera.
1: Perché?
2: Colorado, dai.
1: No, no, ok, ma
2: Buzz era il macchinario finto. Che poi sì, no, è tutto un collega.
1: E cosa faceva?
2: E faceva finta di essere, cioè faceva.
1: E perché amore è fa ridere?
2: Perché tu gli dicevi, lui ciupa.
1: Ah,
2: era quello il gioco, cioè. Eravamo piccoli
1: molto
2: e siamo
1: piccoli.
2: Rimasti più o meno lì.
1: Siamo rimasti cervello. A Colorado e a Buzz,
2: esatto.
1: Che salutiamo.
2: Assolutamente.
1: Grande fan anche lui dell'animale misterioso.
2: Sì, è vero.
1: Stiamo giocando per i gadget da almeno un mese.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Almeno un mese con questo verso.
2: Chissà a Simone se fosse magari un animale che mangia l'eucalipto, lui mi ha detto di no, quindi no, non è il koala.
1: Non è il koala.
2: È quello che avevo pensato. Ma è anche alla capra? Ma non è la capra.
1: Non è neanche
2: poi,
1: la capra.
2: Non è l'asino. Non è il
1: non
2: daino.
1: È il cervo.
2: Non è il cervo. Non è Simone.
1: Non è la lepre.
2: Simone, no, queste sei lettere.
1: Giuro che è un animale che
2: esiste.
1: Che esiste e che durante la giornata fa questo verso. Ce l'avete? L'avete indovinato o no? Forza, sento tipo lo zio. Perché
2: sì,
1: abbiamo
2: dai,
1: questi gadget da un mese.
2: È vero.
1: Qual è l'animale misterioso? Fatecelo sapere con un bel messaggio vocale al nostro numero
3: 335-787-1910.
2: Indovina, si porta a casa tutti i gadget di Radio Alte Miele che stanno qua muffendo. Quindi veloci!
1: Forza!
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.
5: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Spot.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
9: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Stiamo giocando l'animale misterioso, il verso ce lo portiamo dietro da svariate settimane. Nella seconda ora scopriremo e speriamo se qualcuno avrà indovinato oppure no.
12: Speriamo, invece tra pochissimo, subito dopo Lucio Dalla, andremo di nuovo a scuola, come fossimo qualche anno fa.

0: Non uno, non due, non tre, non dieci, non venti, ma 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti dal 1988. C'è una cosa che io amo tanto e sono le vacanze.
1: No, solo tu.
0: Sì,
1: nessun altro all'ascolto.
0: Bistrattate le vacanze da tutti gli italiani.
1: Viva il lavoro, non fermiamoci mai,
0: mai
1: per le ferie.
0: Ma ti ricordi quando eravamo piccoli, si stava tre mesi senza fare assolutamente nulla?
1: Bei tempi.
0: Che bello.
1: Bei cioè, tempi.
0: Lo facciamo ancora.
1: Torneranno, eh?
0: Quando? Cioè, ci diventiamo professori.
1: Ma se dovessimo tornare, non so, a scuola.
0: Ok.
1: Cioè no, non è possibile perché comunque dobbiamo mantenerci, stavo pensando.
0: Sì, infatti, no, no. Potremmo chiedere ai nostri genitori se hanno voglia di non guardare le zanzare. Se non la guardi non esiste. Tranquillo Simone, non concentrati sul microfono. Vabbè, non prendere le... Vabbè. Comunque, in Emilia Romagna, tornando alla scuola, stanno sperimentando l'inizio delle scuole elementari non dal 15 settembre, come succede, ma dal 31 agosto fino a metà settembre.
1: Aspetta, scusami, cioè, dal 31 agosto fino a metà settembre cosa succede?
0: Inizia la scuola, cioè non inizia più il 15 settembre come più o meno, ovviamente in ogni regione cambia, però in Emilia Romagna vogliono iniziare un po' prima per più che altro aiutare le famiglie, perché non tutti hanno i nonni che abitano magari nello stesso palazzo o nelle vicinanze, per cui nonni, vi lascio i figli a casa.
1: O per esempio l'oratorio feriale.
0: È vero, è vero.
1: Che ti aiuta molto a inizio estate, però poi tipo a luglio già finisce.
0: Per esempio già per fine luglio, metà fino a poco dopo la metà di agosto, la seconda metà inizia a esserci un pochino di, cioè chiudono, però te non possiamo andare avanti.
1: Hai ragione, scusami che io sono terrorizzato dalle zanzare, perché già sono notti che non dormo e adesso ne abbiamo una in studio che sta girando. Volevo
0: non puoi dire quelle cose che vuoi pensare.

0: pensare
1: al di là con le mani, ma come ti raccontavo ieri ho paura di sporcarla.
0: Ah, ci penso io, tu vai tranquillo, se non guardarla, cioè non se non la guardi non esiste.
1: Sguardo di sfida, sguardo di sfida, come quando sfidavo il mio professore di chimica, che poi mi mise il debito, però
0: alla fine è sfidato e
1: no, mi disse: Simone, te lo metto perché tanto so che lo supererai.
0: Ma che vuol dire? Cioè, vabbè, comunque è andata peggio a me. Io mi ricordo che quando ho fatto il debito di matematica, ho fatto l'esame,
1: preso
0: il debito, ho fatto prima lo scritto e poi l'orale. All'orale la prof mi dice: guardi Vasquez, te hai preso 9. Io dagli 9/30.
1: E quindi ha dovuto rifarlo? Come funziona?
0: No, alla fine in un modo o nell'altro mi ha bocciato l'anno dopo.

0: abbiamo bisogno di parole, Ron. In realtà Simone Rossi le sta usando le parole, per fortuna tra una canzone e l'altra, contro la zanzara che lo sta puntando. Non si possono dire quelle cose.
1: Secondo me l'ho portata io, perché a casa mia ce ne sono.
0: Vabbè, non è che se non ce ne sono due in tutta Milano, anzi, pure una città abbastanza
1: forse
0: umida.
1: Sono in giro con lo zaino, l'ho portato dentro in studio, magari una zanzara si è infilata dentro lo zaino.
0: Tu da poco hai viaggiato?
1: Da poco
0: hai viaggiato da qualche parte?
1: No.
0: Ah,

0: secco, è molto romano. Noi però non parliamo di italiano, ma parliamo di scienza, perché c'è un bellissimo appuntamento di quei molto fan Gali.
1: Scienza dimostra.
0: Vabbè, però.
1: La scienza dimostra, vai. Di cosa si parla? Si parla di estate?
0: No, di studenti, perché di studenti d'estate in realtà, è di vacanze, perché devi sapere che la John Hopkins University ha scoperto che gli studenti dimenticano tutto circa 12 minuti dopo l'inizio delle vacanze.
1: Cioè dimenticano tutto. Che cosa? I ricordi estivi?
0: Tutto
1: quello che hanno imparato durante l'anno scolastico.
0: Esatto, esattamente questo.
1: No, ma cioè, va.
0: Ha osservato.
1: Ripetimi il nome dell'università.
0: Johns Hopkins University.
1: Sì, okay.
0: Ha osservato che durante
1: nel
0: le vacanze
1: Maryland
0: nella città di Maria, durante le vacanze scolastiche molte conoscenze vengono perse rapidamente, soprattutto senza esercizio continuo. Questo succede perché il cervello va a eliminare ciò che non usa, specialmente formule, date, roba studiata. Poi penso che se mi chiedi a un bambino che ha studiato, a un ragazzo che quell'anno ha studiato la fotosintesi clorofiliana, gli te la dice.
1: Questo era il teorema di Pitagora che mi ricordavo.
0: Base per altezza diviso 2 era
1: era i cateti, l'ipotenusa. Base per altezza diviso 2 è l'area del
0: triangolo,
1: del
0: rettangolo.
1: Sì.
0: Barbabietola da zucchero.
1: Che c'entra con le formule matematiche?
0: Non so, però mi ricordo che ogni volta che ero in difficoltà dicevo.
1: Però la scoperta dell'America lo sappiamo.
0: 1492, la presa della Bastiglia? È facile, 1789.
1: Ero in corridoio.
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.
3: FM DAB streaming app smartphone smart speaker CarPlay assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Latte e Miele. Forza, è giovedì, è il 21 maggio. Stiamo giocando all'animale misterioso e tra pochissimo andremo a vedere se qualcuno di voi ha indovinato oppure no questo animale tanto tanto
1: agognato,
0: cercato,
1: no,
0: e mai trovato.
1: Ma prima? No, non lo so, pensavo che volessi dire qualcosa.
0: No, niente. Ah, no, okay, solo per ricordare che adesso ho iniziato un po' a leggere, ad ascoltare i vostri messaggi. Forse qualcuno l'ha indovinato finalmente questo animale, anche perché abbiamo dato tutti gli animali che non potevano essere con 5 lettere, quindi piano piano qualcuno si è avvicinato.
1: Potremmo fare una cosa simpatica, visto che stiamo parlando sempre di animali, e ora finirà tra poco la stagione di Radio Latte e Miele invernale, autunnale, primaverile, inizierà quella estiva. Per settembre si potrebbe parlare di un nuovo gioco, l'animale, la razza misteriosa. Facciamo ascoltare un miagolio di un gatto e voi dovete dirci se è un siberiano, un persiano.
0: Già è difficile trovare l'animale, se poi arriviamo nello specifico con la razza diventa davvero complicato.
1: Magari se è un animale, se è un gatto persiano, possiamo mettere come indizio questo rumore, che la persiana che si chiude.
0: Bella questa.
1: Pure battute con gli effetti sonori su.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, mi manca l'aria.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con 2 prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
7: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
8: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
10: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Innamorarsi. Latte e miele.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh in questo giovedì 21 maggio su Radio Latte e Miele, è arrivato il momento di giocare!
1: L'animale misterioso come fa?
0: Il momento tanto atteso per questo giovedì è quello di scoprire le carte, vedere un po' se al 335-787-1910 qualcuno di voi si è avvicinato o addirittura indovinato questo animale misterioso.
2: E quindi andiamo ad ascoltare forse per l'ultima volta il verso dell'animale.
3: Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Potrebbe essere la volpe?
2: Volpe?
3: Ciao da Ale.
0: Ciao Ale, no, non è la volpe.
2: Aia.
0: Sono cinque lettere.
2: Sì, volpe.
0: Sì.
4: Volpe. Ciao ragazzi, ci riprovo anche stavolta.
0: Giusto.
4: Animale misterioso e dico che è la zebra.
2: Zebra, allora, come ha detto lei, sono sei lettere.
0: Sono due B, esatto.
2: Sì, infatti, no, neanche.
0: Non è la zebra, anche se è uno degli animali più gettonati.
2: Ok, posso andare?
0: Vai, vai.
5: Buonasera, sono Fabio Acqua da Palermo.
2: Ciao.
5: L'animale misterioso è. Tasso.
2: Tasso.
5: Può esserci, però.
2: Ma se c'è un mutuo.
0: Tasso. Lì stavo dicendo forse a fine giugno da pagare.
6: Dai. Ciao latte miele.
0: Ciao.
6: Sono Barbara.
2: Ciao Barbara.
6: Secondo me l'animale misterioso è la renna.
2: Renna?
0: Renna?
2: Non è neanche il periodo.
0: Sai perché?
2: Eh?
0: Perché tu hai detto che mancano tot giorni a Natale.
2: Pensavano fosse un indizio.
0: Magari si è fatta prendere dall'entusiasmo.
2: No, si è fatta prendere dalle corna della renna. No, non è la renna.
7: Per me è uno capi.
2: Eh?
7: Laura da Bologna.
2: Non ho capito.
0: Bella questa. O capi animale esiste tipo è un capi, cioè è un po' di un po' zebra, un po', cioè c'ha le gambe. Sì, le gambe.
2: E fin qua gli zoccoli.
0: Le zampe.
2: Ok.
0: C'è il colore delle zebre sulle zampe.
2: Vabbè,
0: sì. È una roba incredibile. Infatti, non capisco. Non è lo capi comunque. Un animale mi ha lasciato basito.

0: Comuni mortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele, stiamo giocando l'animale misterioso, stiamo in realtà ascoltando i vostri tentativi che sono arrivati al 335-787-1910.
1: Ed è molto bello che noi ogni volta che giochiamo impariamo qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo scoperto l'Occapi, che è questa,
0: un ibrido,
1: che è una specie di minotauro, però anziché avere la testa umana ha le gambe
0: sembra
1: dietro.
0: Sembra un cavallo.
1: Le gambe dietro da
0: sembra... muso. Le gambe sono quelle della zebra.
1: Sembra che qualcuno abbia fatto un esperimento di cattivo gusto,
0: sì,
1: per cui ha messo una...
0: Da piccolino giocattoli che mischiavi un po'.
1: No, peggio, ha messo in una camera una, molto stretta, una zebra e un cavallo, e ha detto vediamo che succede.
0: È scoppiato l'amore,
1: esatto.
0: Ed è uscito un Occapi. Sentiamo per l'ultima volta il verso?
1: Che, sì,
0: ultimissima.
1: Okay, vai. Che?
0: Vai con i tentativi al 335-787-1910.
2: Male misterioso è il becco. Ciao da Alice.
1: Becco.
0: Becco.
1: Becco è l'animale,
0: becco è una parte
1: più intelligente dopo. No, vabbè, non lo dico, dai, era
0: becco
1: un vecchio
0: animale,
1: video.
0: Animale è una specie di... Il termine animale
1: è
0: becco.
1: Capra, tipo.
0: Sì, tipo, tipo capra, tipo
1: okay.
0: Capra. Non
1: comunque
0: è il becco,
1: è...
0: No, mi spiace.
3: No. Ciao latte miele.
1: Ciao.
3: Non
1: Ciao.
3: È che l'animale misterioso è un'orca?
1: Penso di no.
3: Sì, ho dimenticato di dire che sono Barbara.
0: Ciao, Barbara, Barbara.
3: Ma non mi ricordo più cosa devo dire ancora. Comunque è l'orca.
1: È l'orca, che devi dire?
0: Ciao Barbara, no, mi dispiace, non è l'orca, ed è giusto anche il vocale che hai fatto,
1: sì,
0: non dovevi aggiungere altro.
1: Sta viaggiando.
0: Che è successo?
4: Ciao latte miele.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Da Forlì Popoli.
1: Ciao.
4: L'animale misterioso può essere il koala?
1: Koala? No, dai,
0: no,
1: l'avevamo detto prima.
0: È stato uno degli indizi.
1: Ma attenzione, attenzione. Venghino, signori, venghino, perché forse abbiamo la risposta corretta.
5: Ciao latte miele.
1: Ciao.
5: Sono Teresa.
1: Ciao,
5: per
1: Teresa.
5: Me l'animale misterioso è il panda.
1: Sì.
0: È il panda.
1: Incredibile, amici!
0: Dopo anni con questo animale misterioso siamo riusciti a indovinarlo.
1: Quattro settimane.
0: È sembrato talmente tanto.
1: Infatti.
0: Sembrava un anno, ragazzi. Brava, brava,
1: brava.
0: Che hai indovinato il panda. Animale misterioso, molto difficile, ma che ti consente di portarti a casa i gadget di Radio Latte Miele.

0: Plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su eniplenitude.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: E brava Teresa che ha indovinato l'animale misterioso dopo settimane e settimane, era il panda!
6: Che poi potevamo dare un po' qualche indizio in più, tipo che fosse un animale... Non è più un animale in via di estinzione in realtà,
5: sì.
6: Esatto.
5: Siamo molto contenti per il panda.
6: Dai! Yeah.

0: 1981, e dove siamo tornati con Umberto Tozzi, Notte Rosa su Radio Latte Miele. Di Torino, se non sbaglio, Umberto Tozzi?
1: Certo!
0: Certo! Tuo vicino di casa!
1: Sì, esatto, in via Asiago.
0: Amici di Torino, avete approfittato di questo giorno della settimana?
1: Perché?
0: Perché ogni giovedì musica classica dal vivo durante la pausa pranzo.
1: Oh, finalmente!
0: Finalmente, così, giusto perché ti mancava. Grazie alla rassegna Adagio, da un'idea di John Bringwalls.
1: Aspetta, devi ricominciare a dire il nome, scusami.
0: John Bringwalls.
1: Ok.
0: Eccoci. Musicista e direttore artistico di questo evento.
1: Bello.
0: L'obiettivo è quello di trasformare la pausa pranzo, ormai sappiamo quanto sia stressante la nostra vita lavorativa, la nostra quotidianità professionale, e quindi arrivare in pausa pranzo e mettere un freno a tutti i nostri pensieri, facendoci cullare non solo da un ottimo cibo, ma anche da un piacevole sottofondo.
1: Ok, Simone, ora lo puoi dire senza sembrare Aldo Baglio?
0: Ormai non lo so, mi sono trasformato in Aldo Baglio.
1: Possiamo fare un sacco di cose belle.
0: È un po' questo, ragazzi, l'obiettivo di Adagio. Ogni giovedì, dal 7 maggio fino al 30 luglio di quest'anno, si va lì a pranzo al locale Pastis.
1: Ah, ok, quindi 7 maggio, 7 Adagio anche, potrebbero fare questa...
0: 7 maggio, 7 Adagio.
1: No, che giornata era? Quando era il?
0: 7 maggio.
1: Ah, ok, quindi è successo da un po' ormai.
0: Sì, dal 7 maggio, ogni giovedì fino al 30 luglio, al locale Pastis, si pranza in tranquillità e anche con un ottimo sottofondo, musica classica.

0: Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Latte Miele, dal rock dell'Iga alla musica classica della città di Torino.
1: Oh, che bello. Sai che in realtà la musica classica, io quando ero piccolo non è che la amassi tanto. Mio padre infatti la metteva spesso tramite i vinili.
0: Grande amante tuo
1: grande
0: padre?
1: Grande amante.
0: Tuttora sì. O solo da piccolo per cercare di indirizzarti verso
1: la direzione? No, lui l'ascolta ancora oggi e io oggi ancora non mi piace in realtà.
0: No,
1: ci sono alcune canzoni che mi piacciono molto.
0: I cibi che da piccolini non ci piacciono, poi cresciamo e diventano la base della nostra alimentazione.
1: Io da piccolo odiavo la birra, poi il resto
0: da piccolo
1: è
0: ci sta, ragazzi.
1: Mi hanno fatto per bere della birra per tanto tempo, tra i 3 e i 7 anni. Sto scherzando, ovviamente. Non chiamate.
0: Ero già pronto a chiamare Telefono Azzurro. Non so se esiste ancora.
1: Sai che non lo so. Penso di no. Speriamo. No, è vero, però ci sono delle cose che quando siamo piccoli non ci piacciono, anzi quasi le odiamo, e poi da grandi diventano le nostre.
0: Come gli spinaci.
1: Beh, spinaci.
0: Io li odiavo.
1: Ora, se io mi dico ho molta fame, non sto là a dire mi farei proprio un bel piatto di spinaci.
0: Invece è diventato uno dei miei contorni preferiti. Gli spinaci saltati con aglio, olio e peperoncino.
1: Beh, quella
0: spettacolo,
1: era
0: ragazzi.
1: Ma sai che in realtà. Ne parlavo l'altro giorno con degli amici che quando tu hai fame, no? Per capire se è una fame di gola, cioè quindi non è effettivamente che il tuo corpo richiede del cibo, o fame effettivamente perché hai fame, basta pensare, io mi mangerei ora tipo degli spinaci e del pollo fatto ai ferri, perché sono dei piatti non troppo
0: troppo invitanti,
1: quindi troppo
0: golosi.
1: Però in questo caso tu sì, perché ti piacciono gli spinaci.
0: Se la risposta è sì, dici che c'è tanta fame,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quindi non è gola, ma è bisogno
1: stomaco,
0: proprio di riempire questa bella panza che ci abbiamo.
1: Sì, sì, comunque stai parlando di musica classica.
0: Sì, stiamo parlando di questa iniziativa ogni giovedì fino al 30 luglio di quest'anno in un locale di Torino, in centro, in piazza Emanuele Filiberto, il locale Pastis, si può pranzare con un sottofondo di musica classica live.
1: Ma si mangia anche pasta, immagino.
0: Perché Pastis. Non lo so, però si può anche scroccare la musica classica, nel senso che se tu non hai prenotato il locale pieno, ti porti la tua schiscetta.
1: La schiscetta.
0: E ti metti di fianco.
1: Io stavo pensando anche un'altra cosa. Dovremmo fare dei fast food, tipo la pastineria. Fai solo pastine.
0: Pastine.
1: E magari hai fatto una serata pesante e fai un pranzo leggero.
0: Stai parlando di cibi che odiavamo da piccoli, qui c'è passata la voglia.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
11: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
12: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.

0: primo appuntamento su Radio Latte Miele, noi parlavamo della pausa pranzo a Torino ogni giovedì, quindi anche oggi c'è stata della musica live, musica classica,
1: è vero,
0: un concerto completamente gratuito in un locale in centro.
1: Aspetta, dicono che sia gratuito, ma secondo me il coperto è un po' più alto il giorno del concerto.
0: Ma se anche le persone che non sono in quel locale possono tranquillamente prendersi la propria schiscetta e mettersi nelle vicinanze per ascoltare questo concerto live di musica classica.
1: Vabbè, in qualche modo pagheranno, almeno le bevande.
0: Cioè, è tutto gratuito, ragazzi.
1: E allora niente, ho sbagliato.
0: Sì, che la musica classica esca dai teatri, cioè che non sia solo localizzata in alcuni luoghi, forse delle volte visti un po' come aristocratici.
1: Vabbè,
0: no?
1: In realtà guarda, ormai penso che un concerto di musica classica costi quanto, anzi forse anche meno di un concerto di un grande artista, diciamo famoso a livello commerciale.
0: Alzo le mani, non conosco il mercato e quindi non vorrei sbilanciarmi.
1: Ok.
0: Tra l'altro la direzione è anche quella di cercare di superare un pochettino i DJ set.
1: Vabbè,
0: sì. Dare un sottofondo diverso, con tutto rispetto per i DJ che comunque sono degli ottimi artisti, se non ci fossero non ci sarebbe il ballo per quanto riguarda nei locali.
1: Però è un po' pesante la situazione, perché ormai andiamo in questi locali dove anche c'è anche musica dal vivo di gente che canta, il famoso piano bar, e tu non riesci a parlare con la persona che è davanti perché la musica è troppo alta, devi quasi urlare.
0: Sono d'accordo, però ci sono tante persone che amano andare alle classiche cene cantate dove c'è una persona, più persone o un DJ che cerca di animare questa cena, soprattutto nel weekend, per far sì che non diventi solo un pasto ma anche un momento per danzare.
1: Tu stai facendo una danza dove ti stai oltretutto coprendo la pancia come se
0: io
1: stessi.
0: Ballo sempre con una mano su e una mano sul ventre, come se fossi Shakira, capito?
1: Sei uguale a Shakira.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 19 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte Miele. Buon giovedì, siamo nella serata di questo 21 maggio. Ciao Vaschi!
1: Ciao Simone, questo vuol dire che ormai il peggio è passato. La settimana è passata perché il venerdì ormai è visto come un giorno del weekend e poi molte aziende hanno già iniziato la settimana corta, quindi ben venga, beati voi!
0: O tanti utilizzano il venerdì proprio
1: smart
0: che hanno,
1: walking!
0: Che hanno quel giorno

0: quarta settimana e dicono mi tengo o il venerdì o il lunedì.
1: Io volevo salutare il mio amico, il mio coinquilino Vincenzo, che domani avrebbe una specie di ritiro aziendale. Lui si è preso smart working perché tanto non c'è niente da fare, perché tutti saranno in questo ritiro e quindi
0: cos'è
1: non farà...
0: il ritiro aziendale?
1: Che vanno a fatto...
0: tipo team building?
1: Esatto, team building, vanno tutti, lui non va perché ha da fare e di conseguenza sta a casa a fare smart working, però non essendoci nessuno non farà nulla.
0: Non farà nulla.
1: Infatti. Sì, infatti noi dovremmo fare smart
0: fargli working. Fare almeno le pulizie di casa, visto che è a casa, no?
1: Quello non c'è, non c'è bisogno che dici questi trucchetti che usiamo noi per fargli pulire casa.
0: Ah, vedi, visto che sei smart.
1: Ma visto che sei smart, c'è quella tavoletta, quel bidet che è un po' sporco all'indietro, no? Perché
0: se quello è sporco all'indietro,
1: un po' sporco dietro. No, perché in realtà noi laviamo sempre le parti che vediamo, ma le parti che non vediamo sono quelle che sono piene di batteri.
0: Guarda, ma non me ne parlare, che sì, casa infatti, mia è piccola, ma tutte delle parti posteriori che non riesco a trovare, capito?
1: Una scusa questa. Da qua, tu non lavi casa tua da quando
0: io con l'idrante lavo casa.
1: Capito? No, non funziona così. Non funziona. Con l'idraulico.
0: Tra poco sì, se continuano a tenere il lavandino e i sanitari in queste condizioni.
1: Bene.
0: Ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada, crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni.
2: L'economia.
5: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli, anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL, in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
6: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
5: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
11: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: discolate miele di questa settimana immensamente di Laura Pausini. E poco fa stavamo parlando di pulizie di casa.
1: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
5: Io sono ancora qua.
7: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: fino a 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Cuori bianconeri, amiche e amici sportivi all'ascolto di Radio Latte Miele, la più cordiale buona serata da Eugenio Gaspari.
4: Edoardo Ciriaci.
3: Ciao Edo, ben ritrovato in collegamento telematico per questa nuova puntata di Occhio alla Prossima, che ovviamente si concentra sul prossimo imminente impegno dell'Ascoli, che tornerà a giocare la partita valevole per la semifinale playoff contro il Catania. Lo farà domenica sera, sono già usciti gli orari, alle ore 20 contro il Catania al Del Duca per questa gara di andata, che poi ovviamente vedrà il ritorno al Massimino di Catania per quanto riguarda questa doppia sfida, in cui non ci saranno più i favoritismi e quant'altro in base appunto ai primi turni con le quali le partite venivano appunto classificate con le posizioni migliori, chi si era classificato meglio della graduatoria della stagione regolare a passare il turno, mentre invece adesso si azzera tutto, non ci sono teste di serie, due semifinali che vedono appunto le quattro squadre in lotta per salire in Serie B: Ascoli, Catania, Salernitana, Brescia. E sono queste le quattro formazioni che si giocheranno l'ultimo posto utile per andare in Serie B. Ovviamente ricordiamo i numeri per intervenire in diretta, potete già chiamarci, due linee dedicate per quanto riguarda interventi telefonici in diretta, allo 0736 30 41 31, mentre SMS, WhatsApp, testo e vocali li riceviamo al 327 594 77 73. Dunque il prossimo impegno sarà contro il Catania, che ieri, pareggiando contro il Lecco la gara di ritorno dei quarti, ha passato il turno, ma non senza difficoltà. Lecco Catania era terminata 0-0 all'andata, mentre a Catania il risultato è stato pure di parità, 3-3, ma in virtù del miglior piazzamento in classifica, di più punti ottenuti e soprattutto anche della differenza reti più migliore di quella del Lecco, il Catania proda in semifinale nel tabellone, occupa proprio la posizione che vede il Catania avversario dell'Ascoli. L'altra partita invece è quella tra Brescia e Salernitana, con il Brescia che aveva battuto il Casarano 3-0 pareggiando 0-0 nella partita di ieri, ha staccato il pass per andare in semifinale. Allo stesso modo anche la Salernitana, vittoriosa sia nell'andata per 2-0 contro il Ravenna, che con il medesimo risultato ha battuto la formazione di Mandorlini al Benelli ieri sera alle 20:45. Detto questo, facciamo un piccolo passo indietro per analizzare un po' quella che è stata la partita di ieri, una partita davvero che ha un po' ricordato per certi versi l'ultima persa in casa del Campobasso, perché effettivamente sembrava quello il motivo, no? La palla che non voleva saper ragione di entrare in rete, e l'Ascoli che ci ha provato per tutto il primo tempo, sicuramente battendo anche diversi calci d'angolo, arrivando alle conclusioni in maniera netta e determinante, ma non siamo stati bravi a concretizzare la gran mole di gioco espressa e soprattutto a concretizzare le opportunità, le occasioni che ci sono capitate, davvero tantissime, mentre il Potenza si è limitato nel primo tempo con il blocco basso messo in campo da De Giorgio a insomma arginare le iniziative dell'Ascoli. Un sontuoso Cucchietti ha permesso di restare a galla per tutto il primo tempo alla formazione potentina. Poi nel secondo tempo ha provato un po' anche a cambiare diciamo l'assetto tattico il Potenza, anche l'atteggiamento diverso rispetto a quello del primo tempo, un Potenza che ha non ha avuto occasioni da rete, però insomma si è visto un Potenza diverso e ci ha messo anche un po' di paura, perché sembrava che questa partita fosse stregata, e anche se il risultato di pareggio a noi favoriva il passaggio del turno, però insomma si era sempre sullo 0-0 e si era sempre un po' in bilico, perché effettivamente se prendi gol in quel frangente poi è duro a recuperare. Fortunatamente poi con i cambi attuati da mister Tomei la situazione è cambiata, l'Ascoli si è portato in vantaggio e a quel punto a una manciata di minuti che mancavano alla fine, anche se il gol è arrivato quasi subito, la sostituzione Gori Shakir, insomma l'Ascoli ha messo un po' le cose in chiaro e ha ottenuto questo successo meritato, una partita, ennesima partita dominata con un avversario insomma sì tosto. Anche onore al Potenza per la gara di andata e quella di ritorno disputata contro l'Ascoli, ma effettivamente c'è stato poco da fare contro quest'Ascoli.
4: Sì, beh, confermate diciamo le sensazioni della vigilia, perché poi diciamo che le domande che ci facevamo erano più incentrate sull'Ascoli, con un pizzico di curiosità di quello che sarebbe stato il Potenza, di quello che avrebbe potuto dare, e soprattutto confermare di quanto bello visto proprio contro il Campobasso. È chiaro che noi ci facevamo delle domande, perché avevamo visto una buona prestazione in trasferta, provare a replicarla sarebbe stato quasi scontato, visto che insomma erano già arrivate delle buone risposte. L'Ascoli addirittura ha fatto meglio, se possibile, dal punto di vista del risultato, perché è riuscito a sbloccarlo, dal punto di vista della prestazione, perché il numero dei tiri è quasi imbarazzante, cioè 25 tiri di cui 9 in porta, insomma una produzione offensiva di tutto rispetto per una squadra che aveva dal primo minuto la voglia di sbloccare la partita, di portarla a casa anche per fare un bel regalo ai tifosi. Ieri è stata un'atmosfera bellissima allo stadio, ve l'abbiamo raccontata, e permettimi di dire anche per merito di due tifoserie caldissime, rispettose, che poi si sono anche riconosciute il merito di aver accompagnato al meglio i propri beniamini. Al momento dei saluti finali c'è stato proprio un applauso reciproco tra i tifosi dell'Ascoli e del Potenza, poi quella bellissima lettera che il Potenza ha scritto e lasciato nello spogliatoio, che ha deciso di voler pulire prima di abbandonare, e quindi un gesto che va assolutamente riconosciuto e ricordato. È facile farlo diciamo con il risultato che ci sorride, però è una squadra che abbiamo imparato a conoscere e credo anche a simpatizzare.
3: Hanno lasciato anche una piantina e sì, nella lettera c'è scritto proprio con la speranza che questa piantina possa essere accudita e crescere come cresce la nostra amicizia tra insomma le due società. Questo è un bel gesto che va assolutamente riconosciuto a entrambe le società, anche in vista, anche in virtù del fatto che tra De Giorgio e Tomei c'è una profonda amicizia, stima reciproca e rispetto, e quindi questo va dato atto e va assolutamente ricordato. Per quanto riguarda la partita, problema per Nicoletti, che è dovuto uscire al 39esimo al suo posto Nicolas Rizzo, che si è ben comportato, ma questa è una tegola pesante per l'Ascoli.
4: Beh sì, chiaramente aspettiamo ancora il risultato degli esami che teoricamente dovrebbero essere stati fatti oggi. Si è comunque saputo far rispettare Rizzo, ci ha messo un po', chiaramente è entrato a freddo, non è mai facile farlo. Chiaro che non fa mistero che la differenza con Manuel Nicoletti sia enorme, perché parliamo di un giocatore espertissimo che addirittura ai tempi delle giovanili veniva indicato come tra i migliori prospetti a livello nazionale, quindi figuratevi quello che Nicoletti sta riuscendo a fare con l'Ascoli. Però è un Ascoli che comunque riesce ormai ad essere più forte anche di questo, con un gruppo che è talmente compatto che chiunque poi entra in partita riesce a rendere come non mai, e avere un compagno di reparto come Curato sicuramente ti aiuta, perché poi lo seguivo, vedevo che lo chiamava, gli spiegava bene i movimenti, non perché Rizzo non li sapesse, però è chiaro che ormai con Nicoletti non c'è neanche più bisogno di parlarsi, si va proprio in automatico. Con Rizzo invece devi aiutarlo, perché è anche più giovane, e anche perché il Potenza insisteva da quel lato, uscito Nicoletti, e quindi poteva essere un problema per noi.
3: Tra l'altro ringrazio la regia di Luca Ballatori, che mi ha ricordato anche che in quella circostanza proprio Alagna ha fatto una diagonale eccezionale, perché sì, effettivamente in quel frangente l'attaccante del Potenza aveva la strada spianata verso l'area di rigore e sarebbero stati dolori, perché si sarebbe ritrovato proprio face to face con Vitale. Alagna ha fatto dalla fascia destra uno scatto davvero impressionante per andare a chiudere proprio l'attaccante del Potenza, che è riuscito a superare Nicoletti, che aveva accusato questo fastidio, e quindi se non fosse stato per lui, insomma, probabilmente quell'azione sarebbe terminata in altra maniera. Quindi bravo Alagna, bravo Curato, per tutti e due mi sento di dare un bel 8, se non 9 in pagella. Allo stesso tempo anche gran lavoro per Damiani, che abbiamo visto come sempre in lungo e in largo coprire quasi tutte le zolle del terreno di gioco del Duca, però diciamo che ieri tutti quanti hanno dato il massimo, hanno cercato anche in tutte le maniere di poter realizzare il gol che avrebbe messo, insomma, tranquillità alla squadra e soprattutto ai tifosi, però non ci siamo riusciti. Mi sento anche di esprimere un grande consenso a Gabriele Gori, che si vedeva voleva, insomma, a tutti i costi riscattarsi anche dall'errore al dischetto della gara di andata. È stato anche sfortunato, perché in un paio di circostanze i difensori avversari hanno effettuato salvataggi sulla linea, oppure cioè, ci sono state davvero parate eccezionali del portiere Cucchietti, che mi va anche di sottolineare come la sua prestazione fosse stata una prestazione sontuosa anche sotto questo profilo.
4: Sì, ha fatto diverse parate interessanti. Io già la prima avevo avuto i flashback di Campobasso, come dicevi anche tu, perché ho detto, ecco, ci è capitata l'ennesima giornata con il portiere che le prenderà tutte e non ci sarà assolutamente modo di sbloccarle. Invece poi l'Ascoli è stato più forte anche di questo. Pienamente d'accordo sul discorso Gori, è inutile stare qua a ripeterlo. Voglio sottolineare più che altro l'esultanza del gruppo, come proprio lui sia stato il primo ad andare andare ad abbracciare Shakir, per chi addirittura parlava di egoismo. Quindi è bello vedere un gruppo che ha voglia, che scherzava poco prima che la partita finisse. Ho visto volare schiaffi simpatici in panchina, soprattutto tra D'Uffisi e Rizzo Pinna, chissà che ci fosse una sorta di scommessa. Però è chiaro che c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di far bene, ma consapevolezza che ci saranno almeno due partite molto complicate, perché il Del Duca è uno stadio caldo, però insomma non può essere la panacea a tutti i mali, questo è chiaro.
3: Tornando alla partita, certo era un po' prevedibile questo atteggiamento del Potenza, no? Se all'andata sì, erano, diciamo, avevano affrontato fin dall'inizio della partita la gara diversamente, provando a mettere in difficoltà l'Ascoli giocando, e per qualche minuto c'era anche quasi riuscita, poi ha preso il sopravvento l'Ascoli e ha, diciamo, preso anche in mano il pallino del gioco. Ieri invece si è visto un Potenza diverso, forse erano state anche queste le indicazioni di mister Del Giorgio, no? Quelle di fare un primo tempo accorto, chiudersi bene, cercare di limitare i danni per poi giocarsi tutto nel secondo tempo. E anche la formazione iniziale schierata dal mister del Potenza lasciava presagire anche questo, no? Aveva lasciato in panchina diversi giocatori che avevano speso tanto nella gara di andata, ma che comunque sono giocatori fondamentali e imprescindibili per il gioco di De Giorgio, no? Quindi ci si aspettava un po' questo atteggiamento, e il Potenza ha retto l'urto, insomma il fortino del Potenza è caduto soltanto all'81esimo, quando appunto Shakir si è inventato quel diagonale.
4: Sì, ho ascoltato con attenzione la conferenza di De Giorgio, perché poi un allenatore giovane, simpatico, tra l'altro anche amico di Tomei, e ha confessato che tiferà l'Ascoli in questo continuo di percorso. Lui l'ha detto: noi abbiamo cercato di giocare un primo tempo senza prendere gol, e poi nel secondo cercare di fare qualcosa di più. È chiaro che io mi aspettavo delle scelte diverse, e ti dico la verità, può sembrare una presa in giro, ma non lo è, visto la partita di andata che aveva giocato a Japong. Io ero praticamente sicuro che lo avrebbe confermato, perché sarà stato il campo, sarà stato magari il fatto che l'Ascoli tornava in quella partita, però Simone D'Uffizi non si era quasi mosso contro la Japong.
3: Giocò praticamente da zainetto alle spalle di D'Uffizi a Japong.
4: Ti ricordi, sì, che sì. Poi eravamo insieme in Radio Cronaca, e quindi ho detto: adesso lo confermerà, sa che quella è una delle zone più calde dell'Ascoli, perché se tu non imbrigli o D'Uffizi o Ghiebre, perché spesso insieme funzionano e neanche singolarmente, si vede come l'Ascoli è andato in difficoltà. E invece ieri ha avuto praticamente la possibilità di fare quello che voleva lì sulla corsia di sinistra. Il povero Kirwan sarà andato a casa con il torcicollo, perché lo vedeva arrivare da ogni parte, ha addirittura tentato la conclusione. Ecco, forse il problema potrebbe essere che Simone sia diventato un po' prevedibile nelle conclusioni, sanno che tende a rientrare, infatti vedo che molti difensori ritardano anche l'intervento, perché tanto dicono: lui rientra e calcia, e al massimo cerchiamo di allontanarlo il più possibile dalla porta. Però a livello di scelte, ecco, sentivo commentare un po' anche i colleghi di Potenza, secondo me un po' troppo critici, devo essere sincero, per come poi è stata gestita la radiocronaca, ma ci sta, a caldo magari, visto anche quella che era stata la loro stagione, pensavano di poter fare qualcosa di più. Anche io lo credevo, perché la partita giocata all'andata non è sicuramente un caso, anche se addirittura in quella partita non tirarono neanche una volta in porta, ieri lo hanno fatto due volte senza troppi pericoli, però nel secondo tempo almeno un po' di paura dalle parti di Vitale l'avevano fatta venire.
3: Bene, c'è la prima telefonata, allora la mandiamo subito in onda. Pronto?
5: Ciao Fulvio Ferretti.
3: Ciao Fulvio, buonasera.
5: Di solito con l'esperienza queste partite le perdi. Hai fatto una partita eccezionale, questa volta ti ha detto male, perché abbiamo tirato molto più di altre volte, e quindi non è che non siamo arrivati alla conclusione. La partita è stata fatta a livelli incredibili. L'Ascoli, per come gioca, lo ripetiamo da una vita, quando fa queste partite è superiore a tutte le altre squadre. Non parlo di rosa giocatori, qualità di giocatori, ma come tipo di gioco. Le due cose negative, purtroppo, infortunio di Nicoletti, sperando che non sia grave, perché Nicoletti, Rizzo è molto veloce nei recuperi, anche più di Nicoletti, ma Nicoletti è il regista di difesa e la linea la tiene in maniera meravigliosa. E l'altro fatto che abbiamo sprecato una marea di energie, una marea. Quando Gori e Dufici vanno a fare il pressing sul portiere, è chiaro che gli attaccanti che fanno questo tipo di gioco poi possono non essere, anzi non possono essere lucidissimi anche nel fare gol. In poche parole, l'anno scorso il Pescara entrò come quarta, fece 9 partite, di cui 7 a livello tipo quella di noi ieri, cioè in una forma incredibile, e non c'erano manchi i cambi. Le ultime 2 partite fu fortunato con la Ternana. Se noi riusciamo a reggere nelle prossime 4 partite questi ritmi, ma giocando ogni 3 giorni non so come ci si riesca, pure se i cambi sono entrati molto bene, questo è da dire, se noi riusciamo a tenere questi ritmi, allora possiamo vincere, ma sarà molto difficile tenere questi ritmi con squadre un po' più esperte.
3: E intanto speriamo di tenere questi ritmi nelle prossime 2 partite, poi vediamo.
5: Sì. Sì, come ti vai a Roma e non vedi il Papa, no? Se arriviamo là, vorrei vedere dopo 6 spareggi, vorrei vedere il Papa al 7° spareggio. Però non si può dire niente, sono stati eccezionali, livello da Serie B, partite incredibili, però andiamo a affrontare squadre che con 2 contropiedi ti possono fare male, potenza c'ha meno qualità, anche se è un'ottima squadra. Comunque va bene così, perché vedere giocare ieri Vasco è stato veramente uno spettacolo. Forza Vasco.
3: Grazie Fulvio. E, volevo chiedergli insomma la sua impressione sul Catania, che insomma ha pareggiato sia all'andata che al ritorno contro un Lecco che si è dimostrato un osso duro da affrontare, sia in casa che...
5: Guarda che Lecco ha giocato, non me l'aspettavo, ha fatto una partita incredibile, non lo facevo così, onestamente.
3: Ecco, no, io invece volevo chiederti proprio che impressioni hai avuto di questo Catania, che sarà insomma il prossimo avversario.
5: Catania c'ha una rosa da 20 giocatori, tutti giocatori di Serie B. Alcuni veloci, molto lenti, molto esperti, si mette dietro e riparte in contropiede. Lecco ha giocato molto meglio, però alla fine con il risultato, tutto qua. Ma la Salernitana più o meno è uguale. Forse il Brescia potrebbe avere qualcosa, ma so 3 rose molto ampie, molto esperte, e quindi secondo me dipenderà molto dalla preparazione che è stata fatta e dalla fisicità, perché noi abbiamo anche qualità come le altre, noi giochiamo meglio delle altre, però su un calcio d'angolo, una punizione, una cosa, è tutto lì. D'altronde gli allenatori, se sentite i commenti di queste altre squadre, parlano ripetutamente che i playoff non è il campionato, sono cose completamente diverse, battono su quello, e noi purtroppo lo sappiamo. Speriamo che al 7° tentativo andiamo in buca. Forza Ascoli.
3: Grazie Fulvio. Sicuramente il Catania, che ha affrontato un Lecco e è riuscito a passare il turno in virtù proprio del miglior piazzamento, ha sofferto, e da sottolineare anche il fatto che il Catania nel suo girone la squadra che ha chiuso la regular season con la miglior difesa, 25 i gol incassati, 54 quelli fatti, miglior difesa del torneo nel suo girone, e ne ha presi 3 dal Lecco, insomma, ecco, per far capire che anche il Lecco era un avversario ostico da affrontare, e Catania è riuscita a spuntarla anche per poco, per quel vantaggio insomma che aveva in virtù del miglior piazzamento. Quindi onore anche al Lecco e onore anche al Catania, che insomma si ritrova davanti ora a un Ascoli che vorrà proseguire la strada verso insomma la possibile finale.
4: Sì, beh, è una squadra che conosciamo bene, che insomma può far paura forse più per lo stadio che per l'effettiva poi capacità della squadra, anche se ieri Lecco ci ha insegnato che nulla è impossibile. E chiaramente credo che nel computo delle due partite la prossima possa essere la più importante, in cui l'Ascoli deve veramente dare tutto e capire che domenica può davvero mettersi le cose in discesa. Potrebbe bastare potenzialmente un 1-0, perché andare con l'1-0 a Catania e mettere tutta la responsabilità sulla loro testa, sulle loro gambe, potrebbe davvero far la differenza, perché a quel punto non so se l'esperienza, se la qualità del Catania possa essere più forte della pressione di dover veramente fare un mezzo miracolo contro un Ascoli che arriverebbe ancora più galvanizzato, ancora più consapevole della propria forza. Poi vediamo, perché saranno partite difficili. Il Catania non dovrebbe avere tifosi al seguito, non è ancora ufficiale, ma dopo gli scontri con il Lecco appunto non dovrebbero esserci tifosi catanesi, il che significa che per i giocatori potrebbe essere complicato giocare in un clima del genere. Quello che mi ha sorpreso della partita di ieri, anche se ammetto di non averla ovviamente vista perché è impossibilitato, sono i dati dei tiri in porta: 4 del Catania, 5 del Lecco, in una partita finita 3-3. Significa che insomma c'è una percentuale realizzativa piuttosto alta e bisogna stare attenti soprattutto a questi dati. Poi possiamo stare qua a discutere di difese, di portieri, di magari palle che a volte non ti entrano, però sono dati su cui bisogna secondo me riflettere.
3: Ascoli-Catania, Catania-Ascoli sono partite che ricordano anche passati illustri, nel senso che Catania ha fatto diversi anni di Serie A, tanti anni di Serie B, anche l'Ascoli con i 16 campionati di Serie A e tantissimi campionati di Serie B hanno incrociato le loro diciamo le loro partite, i loro scarpini diverse volte, e nelle partite decisive l'Ascoli ha avuto quasi sempre la meglio. Ricordo insomma le doppie sfide con i gol di Morello al Massimino, ad Ascoli con tantissimi tifosi del Catania al seguito, e insomma sono partite che ricordano i fasti passati dei tempi che insomma furono, e sono partite poi anche belle da seguire, belle da raccontare, belle da vedere, ed è importante che in questo finale di playoff ci vanno insomma 4 squadre che credo che con questa categoria abbiano poco a che fare.
4: Sì, beh, è chiaro, il discorso è sempre lo stesso.
3: La Brescia, Ascoli, Catania, insomma, tanti sì, campionati infatti di Serie A alle spalle, tanti di Serie B, insomma, diciamo che si sono guadagnate questo posto meritandolo, ecco.
4: Sì, beh certo, noi con gli occhi dei tifosi le guardiamo innamorate, ma anche secondo me con un velo di tristezza, perché vedi piazze storiche con una cornice di pubblico pazzesca, costretta a doversi giocare un posto per l'accesso in Serie B. È una crudele realtà di un calcio che purtroppo sta veramente ammazzando le piazze più storiche, più romantiche, perché poi è difficile anche, no, andare avanti, e lo sappiamo, e spesso facendone le spese, quindi dobbiamo purtroppo limitarci a questo. E a proposito, leggevo anche con un po' di sorpresa e simpatia che sta nascendo una sorta di gemellaggio tra milioni di virgolette tra palermitani e catanesi, perché insomma i tifosi rosanero sperano nella promozione del Catania, almeno che a modo che l'anno prossimo ci sia di nuovo il derby. Mi ha fatto sorridere questa cosa, perché sarebbe una pace incredibile. Beh, sarebbe comunque una bella partita da vedere, sì, però addirittura leggere messaggi dei tifosi del Palermo che scrivono "tifiamo per voi" mi è sembrata una cosa pazzesca.
3: Allora, io prima di cominciare a magari leggere anche qualche messaggio e di concentrarci insomma su quello che sarà il prossimo impegno. Volevo farvi ascoltare qualche intervista, visto che insomma sono calde, realizzate ieri, magari qualcuno non ha avuto la possibilità di ascoltarle, ma la prima che volevo farvi ascoltare non è quella degli allenatori, ma è del giocatore del Potenza Riggio, un'intervista fatta benissimo. Ovviamente ringraziamo la testata di Piceno Time, che con la sezione curata da Marco Mabili, Ascoli Time, il direttore responsabile Marco Mabili, che ringraziamo di nuovo, ha curato questa intervista. Parla molto bene dell'Ascoli Riggio, sentiamola, perché ci sono anche alcuni spunti da prendere per un'eventuale conversazione. Ascoltiamo allora Riggio in zona mista, intervistato da Marco Mabili, direttore responsabile di Piceno Time.
6: Capitano, è stato un Potenza di cuore, avete sofferto, avete saputo soffrire, il gol è arrivato al minuto 81, uscite da questi playoff, ma lo fate a testa altissima.
7: Sì, lo facciamo veramente a testa altissima, con grande consapevolezza e convinzione di quello che abbiamo fatto. Come hai detto tu, ci siamo sacrificati, davanti avevamo una squadra molto forte, che io auguro di poter ambire veramente alla Serie B, perché se lo meritano. Conosco tanti ragazzi qua e so che danno il massimo e che sono giocatori forti, quindi noi abbiamo dato il massimo, non ce l'abbiamo fatta e sapevamo che superato questo scalino potevamo ambire pure noi, però ecco, secondo me ci siamo scontrati le due squadre più forti.
6: È stato un duello molto fisico, soprattutto con Gori, sia all'andata che al ritorno. Gori ancora porta i segni, poi è entrato Shakir e anche la fisicità di Shakir va dato molto fastidio.
7: Sì, anzi mi dispiace per Gori, perché comunque vedo che è rimasto un brutto segno, e mi dispiace perché comunque è stato un intervento fortuito, non volevo per niente farlo apposta, quindi gli chiedo scusa in diretta e mi dispiace. Comunque sono due attaccanti fisici, sono due attaccanti che molto forti, che non sto qui a raccontare la loro storia. Shakir comunque è un attaccante che mi ha impressionato per forza fisica, per cattiveria agonistica, e quindi è stata una bella lotta, dai, è stato bello anche affrontarli, perché comunque queste sfide ti lasciano una convinzione, una determinazione diversa.
6: Da capitano, ti è piaciuto giocare in questo ambiente? 11.000 spettatori, i vostri tifosi sono stati fantastici, vanno applaudito a fine gara, la curva nord dell'Ascoli, altro spettacolo.
7: Sì, infatti ecco, ci hanno applaudito sia i nostri tifosi che i vostri, ecco, questo è il vero senso dello sport, il bello dello sport, perché comunque quando si gioca con agonismo, però c'è quell'equilibrio, quella tranquillità che ti permette di giocare, questo è il bello. E come sappiamo, come sapete pure voi, noi viviamo di queste emozioni, viviamo di queste partite, e giochiamo tutta una stagione, ci alleniamo tutta una stagione appunto per affrontare queste partite, perché ti lasciano delle emozioni incredibili.
6: Catania, Brescia, Salernitana e Ascoli in semifinale, secondo te chi è la favorita?
7: Per me la favorita è l'Ascoli, per me penso che sia la squadra più attrezzata. Abbiamo affrontato sia il Catania che la Salernitana, però credo che l'Ascoli ci abbia messo in difficoltà, e vedendola anche in casa loro credo sia una squadra veramente forte.
3: E questo era Riggio, il capitano del Potenza. Poi facciamo due chiacchiere su quello che ha detto, perché prima c'è una telefonata da mandare in onda. Pronto?
8: Pronto, Eugenio, sono Basilio.
3: Ciao Basilio, ciao, buonasera.
8: Allora, io ho parlato col centrale difensivo che purtroppo non ricordo il nome.
3: Riggio.
8: Non mi ricordo. Io ho fatto i complimenti, loro sono stati molto molto, diciamolo, quasi nei nostri confronti, mi ha detto che siamo una buonissima squadra, e praticamente è quello che ha detto lì all'intervista,
3: sì.
8: Non ho mai fatto in tempo, ma siccome ci tenevo a salutare a Zabonghe, che io ritengo ho avuto modo di conoscerlo, lui, la signora, dei bambini, insomma, gli ha detto se me lo poteva salutare, perché io ho un buon ricordo di lui. Tutto qua.
3: Sulla partita?
8: sulla partita si soffre troppo a,
3: è stata tosta
8: segnare, ma la partita non, a detta anche di loro, non c'è stata storia, capito?

0: però scoppiando il gioco che io voglio andare, che è proprio da lì, no? Io non so se siete d'accordo, ma
1: sì, beh, certo che ieri loro sono stati molto fortunati, bravo il portiere perché ha parato praticamente tutti i tiri che gli sono arrivati nello specchio della porta, meno i due in fotocopia che Shakira ha indirizzato in diagonale, il primo ovviamente annullato per posizione di fuorigioco e il secondo invece davvero imprendibile perché l'ha infilata lì proprio tra la mano del portiere e il palo, dove c'era quello spicchio di terreno libero per infilare in gol quel pallone che insomma ci ha permesso di gioire a 10 minuti dal termine e soprattutto di passare il turno, dai.
0: Io ho rivisto il gol di adesso alle 7:30 su Vera TV, no?
1: Sì.
0: Spettacolo, Eugenio. Sì. Spettacolo, quell'esterno là, alla mano di Dio, diciamo, no? Poi gli sta mandato la schicchera, che fai, che vuoi fare? E queste giocate che ti congiri.
1: Abbiamo perso Basilio.
2: Sì.
1: Pronto? No, l'abbiamo perso. Beh, sicuramente quell'azione, Edoardo, è stata un'azione che tra l'altro l'Ascoli ha sfruttato in maniera evidentemente nella più classica azione di ripartenza, di contropiede, no? Quando il Potenza era tutto sbilanciato in avanti, quella palla di Alagna per Ghiebre, un filtrante di Ghiebre che ha praticamente tagliato fuori il difensore centrale e ha spianato la strada a Shakir per il suo diagonale vincente.
3: Sì, azione poi molto simile a quella del gol annullato per fuorigioco, sì, sempre a Shakir. Quindi diciamo che lui si era potuto preparare prima. Però insomma sì, un Ascoli che lì è stato bravissimo a costruire e quasi a vestire i panni dell'avversario, perché vedere un Ascoli che riparte e segna in contropiede ci è sembrato quasi strano, considerando che noi vogliamo essere sempre perfetti. Lo siamo stati in quella palla di Ghiebre, che secondo me è anche un po' un premio per quelle che erano state le ultime partite, le ultime prestazioni, ma anche per come aveva iniziato la gara ieri. Bravo a vincere diversi rimpalli, perché poi ci vuole anche un pizzico di fortuna che la palla ti resti lì e approfitti. Alla fine quello che doveva fare il Potenza lo ha fatto l'Ascoli e si è portato a casa la partita.
1: Quando si dice, appunto, come ha detto anche in radiocronaca diretta Alberto Crementi, quando si dice che il gioco del calcio è davvero imprevedibile, perché succedono cose inenarrabili e fortunatamente all'Ascoli è andata bene in quella circostanza. Allora, prima di andare in pausa pubblicitaria, visto che abbiamo scavalcato le ore 20, io direi di sentirci anche Shakir, il man of the match della partita di ritorno dei quarti di finale contro il Potenza, e grande, grande gol. Sentiamo insomma le sue impressioni, le sue considerazioni sulla partita e sul gol. Amin Shakir.
4: Che meritato, perché l'Ascoli meritava di stravincere questa partita, ne avevi fatto anche uno prima ma ti è stato annullato, un impatto devastante sul match, ma già prima l'Ascoli stava legittimando questa vittoria che poi è arrivata.
5: Sì, assolutamente. Noi abbiamo una nostra identità ben chiara e continuiamo e lavoreremo sempre per migliorare. Poi siamo stati bravi e lucidi a non perdere il pallino del gioco e continuare a creare azioni da gol finché non siamo riusciti a sbloccarlo.
4: Potenza è una buona squadra, ha una buona difesa, voi però siete riusciti a dominare il lungo e il largo, però mancata un po' di lucidità sotto porta. Bisogna lavorare in vista dei prossimi impegni sotto quel punto di vista?
5: Ma noi lavoriamo sotto tutti gli aspetti e la lucidità ci sta, anche perché è la seconda partita nel giro di 3 giorni, quindi diciamo che ci può stare, però ci lavoriamo e miglioreremo anche sotto questo aspetto.
4: Tu come stai fisicamente? Ti abbiamo visto bene sia a Potenza che qui in casa. Quando entri in campo dai sempre tutto, sei utile anche nel gioco aereo, ti vediamo sul pezzo, e adesso arrivano le sfide, quelle pesanti.
5: Sì, io sto bene fisicamente, mi alleno come ho sempre fatto e sono pronto per quando mi chiameranno.

0: Se ti avessero detto andate in semifinale davanti a 11.000 persone creando 10 palle gol, era dove volevate essere?
1: Assolutamente sì.
0: Come condizione fisica intendo, per quello che avete giocato, come diceva Marco.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Noi stiamo bene e cerchiamo di regalare questa gioia immensa ai nostri tifosi.
2: Oggi sono stati davvero eccezionali, 11.000 spettatori vanno in citato e voi avete ancora una volta risposto presente. Questa chimica è fantastica e adesso servirà ancora di più. Ci sarà il Catania, andrete a giocare in uno stadio caldissimo, però voi e loro siete una forza.
1: Sì, sì, assolutamente. È una frase fatta, però, come ho detto prima, i tifosi per noi sono il nostro 12° uomo. Li ringrazio e speriamo davvero di riuscire a dargli questa gioia immensa.
3: Amin Shakir, man of the match, Edoardo, davvero un gran lavoro. Appena entrato lo abbiamo visto difendere i palloni con le unghie e con i denti, prenderla di testa, cioè addirittura neanche in due lo hanno circondato per cercare di portargli via la palla, ma lui niente, non ne ha voluto saperne di lasciarla.
4: No, un giocatore da partita da spaccare e infatti non bisogna avere la fretta poi di dire adesso no, dobbiamo partire titolare con lui, perché ci sono giocatori che come Milanese possono darti una mano proprio in quelle fasi di partita in cui magari la difesa è un po' più stanca, in cui la squadra avversaria cerca il gol e quindi gli spazi si aprono, e lui è stato bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. È inutile discutere delle sue qualità, abbiamo sempre fatto con grande convinzione, poi ha scelto l'Ascoli anche diciamo lusingato dalle attenzioni che gli ha riservato Tomei, in crescita assolutamente anche lui con gol importanti, e poi diciamo che entrare, prendere il vizio di entrare e segnare ti dà una grande mano dal punto di vista psicologico, e sai che quando il mister ti chiama in causa sai già cosa fare.
3: Ecco, fra poco andiamo in pubblicità, ma l'ultimissima battuta, perché mi è venuto questo dubbio. Credi che mister Tomei, visto che insomma abbiamo giocato queste due partite con grande spendita di energie fisiche e mentali, ora si tornerà in campo fra 3 giorni, potrà attuare un po' di turnover tutto questo aspetto per cercare più freschezza, oppure invece insisterà sull'11 classico che fino adesso, insomma, da 10 partite a questa parte scende sempre titolare in campo?
4: Ma allora è chiaro che essendo decisiva la partita di ritorno qualche dubbio tu possa averlo. È un Ascoli che gioca troppo bene per pensare di togliere qualcuno arrivati a questo punto, e pensando anche a quello che diceva Fulvio sui dubbi di riuscire a mantenere la condizione, io credo che la testa faccia la differenza e credo che nessuno di loro voglia in questo momento abbandonare il campo. Poi è chiaro che bisogna anche ascoltare i segnali che ti arrivano dal corpo, perché abbiamo visto Nicoletti ieri che cosa è successo, però sarà difficile, ecco, pensare di fare delle sostituzioni. Magari mi aspetto che possano arrivare a partita in corso come era stato ieri, però insomma Rizzo Pinna e Duffizzi sono usciti presto, Gori praticamente al 60°, diciamo che già un bel po' di riposo lo hanno fatto. Poi è chiaro, devi fare delle valutazioni, perché c'è la possibilità che a Catania si vada addirittura ai supplementari.
3: Ecco, e forse anche per questo, come tu hai detto, sono usciti presto, quindi è stato anche una sorta di, diciamo, come dire, chiara condotta di gara anche in previsione della partita prossima di mister Tomei, no? Quello di preservarli magari anche qualche minuto in più facendoli uscire prima. Allora ci fermiamo, è tempo di pubblicità, stanno arrivando i messaggi, seconda parte che dedicheremo soprattutto alla lettura dei vostri messaggi e ad analizzare anche qualche dato del prossimo avversario dell'Ascoli, il Catania, dell'ex Ritacchio tra l'altro, giocatore che a centrocampo insomma viene stato quasi sempre schierato, e è un giocatore che ha fatto anche la differenza quest'anno insieme a un gran gruppo, soprattutto dal punto di vista difensivo, ripeto, miglior difesa del girone della Serie C, del loro girone della Serie C. Ci fermiamo, allora pubblicità, linea Luca Ballatori in regia.
5: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte Miele, la Pati Group.
6: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
7: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
8: Solo qua. Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
9: Io sono ancora qua.
10: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di H Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. H Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Eccoci per la seconda parte di Occhio alla Prossima. Riaccendiamo i microfoni e andiamo a leggere qualche messaggio. Pietro da Ascoli ci ha scritto: è andata come speravamo tutti, il Potenza si è dimostrato una squadra tosta. Sinceramente pensavo che incontrare il Catania fosse un pericolo, ma il Lecco forse sarebbe stato un avversario ancora più scorbutico. Il Catania, per quel poco che ho visto, non mi ha impressionato. Ora fare più di un gol domenica prossima per mettere il primo mattoncino sulla finale. A mio avviso Tomei dovrebbe confermare la squadra che ha affrontato il Potenza e poi fare i cambi come ha fatto ieri. A te, Edoardo.
4: Sì, giusto quello che dice Pietro. Io, se addirittura vi ricordate, quando avevamo commentato i sorteggi, lo dicevo: occhio a Lecco a sottovalutarlo, perché probabilmente passerà il Catania, ma non pensiamo che sarà così facile, perché parliamo per esperienza e sappiamo che la Serie C, soprattutto i playoff, sono un campionato dove i valori spesso sono invertiti, e quindi Lecco ha dimostrato, ecco, di poter fare una gran partita. E però non vorrei che questo sposti un po' troppo l'attenzione, bisogna mantenerla alta, perché è vero, può essere stata una partita in cui il Catania ha speso tante energie, in cui potrebbe aver mostrato delle fragilità, ma l'Ascoli deve sviluppare, se possibile, ancora di più quella mentalità da bestia, diciamo, che con gli occhi rossi e non lasciare nulla al caso né alla fortuna. Bisogna essere padroni dal primo all'ultimo minuto.
3: Alessandro ci scrive: come non esordire ricordando la scena nettamente più iconica della giornata domenicale al Del Duca, ovvero quella che domenicale, ieri era mercoledì, quindi si giocava diciamo non di domenica comunque, ovvero quella che ha visto un noto giornalista piceno palesare il proprio entusiasmo di fronte a centinaia di persone, cercando con pieno successo di trasmettere la propria gioia alla tribuna nei minuti finali del match di ieri. Grazie a questo fantastico professionista della comunicazione, quella di ieri è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. In quei precisi istanti sono stato davvero felice, sensazione che auguro possano provare tutte le persone a cui voglio bene, redazione di Occhio alla Prossima in primis. Poco spazio per un'analisi della partita, abbiamo concesso pochissimo ad una squadra che nel turno precedente ha asfaltato in 180 minuti il campo basso. I nostri ragazzi in campo sono stati fantastici, due esempi su tutti: la diagonale difensiva di Alagna in un loro contropiede nel primo tempo e i due gol di Cechir, di cui uno soltanto regolare. Orgogliosi di voi, scritto a caratteri maiuscoli, un caro saluto, ci vediamo domenica in accordo con il nostro Signore, un abbraccio Alessandro. Chi era questo professionista?
4: Un tuo sosia.
3: No, guarda, io sinceramente
4: scatenato,
3: trascinato dall'entusiasmo, sono sceso
4: in balaustra, di folle.
3: Ho cercato di arringare davvero la tribuna coperta, che poi tra l'altro mi ha anche seguito, perché Alessandro è stato il primo ad alzarsi e insieme a lui tantissimi suoi amici che erano lì nei paraggi, e poi davvero tutti in piedi nei 3-4 minuti finali, perché effettivamente mancava davvero poco al raggiungimento del traguardo, e allora l'entusiasmo ci ha un po' trasportato tutti, però è stato bello vivere quel momento, e poi con il triplice fischio e i ragazzi che sono andati a raccogliere i saluti della Mazzone e della Curva Nord, è stato davvero tutto molto più fantastico. È da sottolineare ancora una volta la prova maiuscola della nostra tifoseria.
4: Sì, ma ieri era da brivido, perché la cosa più bella era il fatto che il settore ospiti fosse non pieno nelle sue possibilità. Finalmente
3: erano 560 voci, però.
4: No, appunto, si è visto finalmente uno stadio che veramente pullulava di passione, di calore, di rispetto, ma sin dai primi minuti, dal riscaldamento, poi addirittura l'inno è stato anticipato al momento del riscaldamento, le formazioni scandite quando i ragazzi erano ancora in campo, e quindi si sono sentiti urlare il proprio nome da tutto lo stadio. Bellissima emozione, bellissima giornata, fortunatamente anche calda, un bel tempo, quindi c'è stata una bella festa dentro e fuori.
3: Un altro messaggio che ci manda Roberto da Grottammare. Allora, ci scrive: come ha detto Fulvio, noi abbiamo speso tante energie per superare il Potenza, ma il Catania ne ha spese più di noi e ora dovrà affrontare anche la trasferta di domenica. L'assenza di Nicoletti per me è un'autentica sciagura, non tanto per quello che perdiamo in difesa quanto per quello che perdiamo in attacco. Un abbraccio, Roberto da Grottammare, sempre forza Ascoli. Perdiamo tanto. Sì, con l'assenza di Nicoletto l'abbiamo detto e sottolineato, però abbiamo i cambi giusti. Rizzo ieri è entrato non benissimo nella partita, però poi si è calato bene nel vice Nicoletti, e ha dimostrato di avere esperienza da vendere e soprattutto grande carattere.
4: Sì, sono pienamente d'accordo. Io poi continuo a dirlo: aspettiamo un attimo il risultato degli esami, perché potrebbe anche non essere così grave come si pensa. Magari salta domenica, o magari non gioca dall'inizio domenica, ma nel finale potrebbe anche entrare. Io credo che Tomei in ogni caso non voglia rischiarlo, però vediamo anche quello che succede.
3: Un messaggio anche dai nostri social che ci manda Maurizio, legato al fatto della possibilità di partecipare noi alla trasferta di Catania e i tifosi del Catania alla trasferta di Ascoli. Ci scrive: i tifosi del Catania possono venire in trasferta? Almeno per i playoff si potrebbe aprire ai tifosi dell'Ascoli? Quale problema sarebbe? Lui non capisce questo. E a Catania niente supplementari, vinciamo in casa e pareggiamo giù, forza Picchio, ha concluso il suo messaggio Maurizio. C'è questa possibilità, qualche percentuale di possibilità ce l'abbiamo di poter andare giù noi e far venire i tifosi del Catania qua su ad Ascoli?
4: Credo sia molto remota, sinceramente. Loro quasi sicuramente no, e ovviamente poi per par condicio non farebbero andare neanche noi, credo. Poi non so come vorranno valutare la cosa, perché chiaramente questo è qualcosa che va a svantaggiare soprattutto gli ascolani, che non hanno commesso nulla e si ritrovano impossibilitati a fare questo viaggio. Vediamo, aspettiamo delle notizie per quanto riguarda il posto del settore ospite. Abbiamo ripetuto come sempre durante il campionato: no, quello non si può aprire, l'abbiamo già detto.
3: E comunque, insomma, andare al Massimino nella gara di ritorno, qualunque sia il risultato, e affrontare la partita con 20.000 presenze, forse anche più, all'ex Cibali, sarà molto molto dura e pesantissima anche per i nostri ragazzi, ma come tu anche hai sottolineato la scorsa settimana, abbiamo affrontato il derby in questa circostanza e insomma abbiamo visto che hanno retto molto bene l'urto mentale, soprattutto i nostri ragazzi.
4: Sì, sì, è quello che dicevo, sono giocatori abituati, non si fanno sicuramente intimorire e poi anzi arrivati a questo punto della stagione, per tutto quello che abbiamo vissuto, credo che ci sia soltanto una grandissima rabbia e voglia di far bene. Puoi giocare pure a San Siro con 80.000 persone che ti fischiano, ma se sei concentrato sull'obiettivo, e poi dipende pure come ci arrivi, perché se per assurdo arrivi dopo un pareggio o addirittura una vittoria in casa, possono fischiarti quanto ti pare, ma la pressione secondo me comincerebbero ad averla loro.
3: Giuliana ci ha scritto: buonasera a tutti, io non dico nulla perché è già stato detto tutto. Partita splendida, anche se abbiamo esultato all'80esimo con rischio delle coronarie. Voglio comunque salutare tutti voi e naturalmente contraccambiamo un abbraccio a Giuliana Palma e Franca di Piazza Immacolata. Forza Picchio, conclude così il suo messaggio Giuliana da Monsampolo. Ciao Giuliana, un abbraccio anche
4: ciao
3: a te. E concludiamo la serie dei WhatsApp con il messaggio che ci ha mandato Sabrina. Buonasera a tutti, ce la siamo giocata di Gori, dico solo che qualcuno deve cominciare, a questo punto sarebbe ora, visto che siamo a fine stagione, che capisca che Gori si sacrifica per la squadra. Il mister ha deciso così per lui, parte da dietro, magari avrà valutato le sue qualità, io lo dicevo dall'inizio che era sacrificato, e onore a lui che ha fatto anche gol a doppia cifra, e direi di non aggiungere più nulla. Brava Sabrina. Anche io ho notato il grande sorriso che ha riservato a Shakir, grande giocata poi di Ghebre, finalizzata da un grande Shakir, appunto, freddezza non semplice in velocità con l'avversario che hai alle costole, tenere d'occhio il portiere e centrare la porta di Potenza, grande carattere, ma lui come tutti abbiamo una grande squadra, davvero ci stiamo misurando in modo eccellente con le migliori dopo una grande galoppata, non parlo dell'Arezzo, se non altro per provarci a raggiungere la vetta che è sfuggita di un soffio, ma va bene così, avanti tutta, abbiamo dimostrato di esserci ancora alla grande, grandissimo spettacolo di rispetto tra le squadre e la tifoseria nostra e del Potenza, buona fortuna a loro e avanti col Catania. Firmato Sabrina. È vero. Su Gori lo volevo fare anche io questo appunto, perché è un ragazzo che innanzitutto è un serio professionista, si allena sempre con molta generosità e soprattutto in campo è generoso, ecco, questo io forse è l'appunto che gli muovo, dovrebbe essere un po' più egoista. Perché,
4: oddio.
3: Perché effettivamente guarda, gioca molto più per la squadra e lo si vede, no? Perché spesso è spalle alla porta per dare magari anche l'ultimo passaggio filtrante in aria a chi è vicino a lui, insomma nelle circostanze ci possono arrivare Rizzo Pinna, ci può arrivare Siripo, ci può arrivare D'Uffizi, ci può arrivare Ghebre, che è un pizzico di egoismo in più, gli farebbe bene. Io questo.
4: Ma non, secondo me non è tanto una questione di egoismo, è una questione di momenti della partita.
3: Sì, sì,
4: è chiaro che lui
3: a lui viene dato viene assegnato quel compito lì, Tomei, e lui lo svolge in maniera perfetta, per carità di Dio.
4: Ma secondo me è anche sbagliato dire che Tomei gli assegna quel compito, perché il compito che l'allenatore assegna a un giocatore come Gori è buttarla dentro. Poi è chiaro che se tu giochi nella prima parte di partita in cui l'avversario deve chiudersi, deve cercare di limitare i danni, la difesa poi non ti lascia spazi e tu sei limitato a giocare spalle alla porta, a fare sponde, a crearti degli spazi. E poi chiaro, ti porti dietro gli strascichi di un rigore sbagliato, quindi da un punto di vista psicologico puoi anche non stare al massimo, però permetti anche poi a Shakir di entrare e fare quello che vuole, perché fai stancare tanto gli attaccanti venendoti dietro. Una cosa che io avevo sottolineato ieri in radio cronaca era che notavo che il loro portiere Cucchietti su ogni tiro dalla distanza non la bloccava mai. E lì deve andarci o l'attaccante o l'ala, cioè
3: ma era bravo a respingerla lateralmente, quindi
4: sì, però anche Ghebre quante occasioni ha avuto per andare al tiro di prima, certo. Lì bisogna avere più cattiveria.
3: Allora, il prossimo avversario è il Catania. Abbiamo ampiamente detto e ridetto di questa squadra che insomma ha fatto una bellissima cavalcata nel suo girone della Serie C, si sta giocando un posto per la Serie B, una partita che insomma non deve essere motivata, si motiva da sé, no? È una partita una delle due da dentro o fuori, la prima si giocherà al Del Duca. Il Catania sa che viene ad affrontare una squadra forte, noi sappiamo che affrontiamo una squadra forte, quindi una partita che dovrà essere preparata nel miglior modo possibile, anche se insomma i tempi sono strettissimi, per poterla preparare al meglio.
4: Ma io ho sempre detto che questa io l'avrei prevista, se ci fossero stati i giusti incroci, come la finale, perché credevo fossero le due squadre che insomma potessero arrivare alla fine. Mi sarebbe piaciuta vedere Catania contro la Salernitana e spero di non avere modo di vederle in finale, però è chiaro che sono due squadre molto attrezzate, con tifoserie calde che daranno tutto per vedere quella finale.
3: Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, lo sappiamo, non sei molto ferrato in questo e...
4: No.
3: Comunque le quote danno appunto come favorite Ascoli Catania, no? Sono quelle sì. Squadre che vengono quotate di meno, poi Salernitana e Brescia. Però ecco, tu che partita ti aspetti domenica ad Ascoli?
4: Ma cioè, una partita
3: perlomeno prova insomma a capire che partita verrà a fare il Catania.
4: Il Catania secondo me verrà a fare il Potenza, cioè cercare di limitare il più possibile i danni. Bisogna capire come ha reagito a questo pareggio, che sì, è vero, ti dà tanta tranquillità, ti dà un pizzico di entusiasmo. Ho visto anche i video al termine della partita, la squadra poi oggi si è subito riallenata perché poi partirà, insomma non hai modo neanche di fermarti a pensare che subito giochi. Il Del Duca è tosto come stadio, e soprattutto dopo tutto quello che abbiamo vissuto, e spinti ulteriormente dalla voglia di vedere un avversario forse un po' ferito, e quindi non sarà una partita facile. Loro cercheranno di portare tutta la pratica in casa loro, puntando sul fatto poi di avere il pubblico a disposizione, quindi non lo so, sarà l'Ascoli a dover fare la partita della vita e a non perdere la testa, perché potrebbe succedere una situazione simile a ieri. Non devi staccare la spina, devi dare il massimo e non bisogna essere egoisti. Stavolta lo dico, bisogna stare attenti anche poi nella gestione della gara, non restare fino all'ultimo se magari si sente di essere stanchi, di avere un problema. Non bisogna fare gli eroi, bisogna pensare di portare a casa un risultato fondamentale.
3: Toscano, allenatore del Catania, che era stato esonerato, poi richiamato, non avrà a disposizione l'infortunato Corbari, non ci saranno a forte rischio anche Alex Rolfini e Gabriel Lunetta, quest'ultimo attaccante molto forte, che non sono stati schierati comunque nelle partite contro il Lecco. In diffida ci sono i difensori Simone Pieraccini e Mirko Miceli e il fantasista spagnolo Caleb Jimenez. Il miglior marcatone proprio Gabriel Lunetta con 9 gol, e sono tre i giocatori che hanno vestito la maglia dell'Ascoli, quindi gli ex di turno Francesco Forte, Salvatore Caturano e, come dicevamo prima, Francesco Di Tacchio, anche questi tre ottimi elementi.
4: Sì, è una squadra che non dobbiamo di certo presentare noi, con tanti ex, alcuni hanno lasciato un bel ricordo, altri meno, e vediamo, dai, sarà una partita anche difficile da pronosticare.
3: Si prevede altro sold out domenica sera al Del Duca alle ore 20, sono già state diramate appunto diramati gli orari. Delle partite. Si giocherà al Del Duca alle ore 20 e allora a questo punto non ci resta che aspettare quel fatidico giorno per sapere come andrà a finire l'andata della semifinale playoff tra Ascoli e Catania. Grazie Edoardo, appuntamento a domenica sera.
4: Grazie a voi, a domenica.
3: E con questo direi che è tutto, non ci sono altri messaggi, forse ce n'è uno arrivato proprio all'ultimo momento, è di Stefania che in due righe ci scrive: certo Edoardo che lo ha messo lì per far gol, ma li ha fatti per l'appunto, per questo ha fatto tutto, per questo ha fatto di tutto, e ingenerose sono state le critiche mosse nei suoi confronti, e si riferiva ovviamente a Gabriele Gori, il nostro vice bomber, perché insomma il capo cannoniere della nostra squadra e del campionato è stato Gabriele D'Uffizi. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione, grazie a Luca Ballatori in regia, grazie a Edoardo Ciriaci, grazie ovviamente anche a coloro che hanno inviato sms, whatsapp e che ci hanno telefonato. L'appuntamento è per domenica sera ore 19:50 circa, la radiocronaca del partita tra Ascoli e Catania dal Del Duca, valevole per la gara di andata della semifinale playoff. Poi ci sarà soltanto il ritorno e quindi sapremo chi andrà in finale. Grazie ancora a voi tutti per l'attenzione, anche da parte mia è tutto. La più cordiale buonasera.
2: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
6: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
7: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
8: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi.

0: Free. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
2: Latte Miele.
3: È sempre stata appassionata di questo tipo di musica, la musica soul era sempre stata nelle sue corde, però poi ognuno fa dei percorsi, no? E stranamente lei ha cominciato con la dance, è diventata famosa nel mondo con la dance, poi ha iniziato a fare la musica italiana, poi si è concessa anche di fare quello che davvero le è sempre piaciuto e sempre ad alti livelli, quindi con grandi successi come questo poi ha avuto proprio al Festival di Sanremo. Alexia nella sua carriera è stata anche la regina delle nostre estati italiane, spesso protagonista del Festival Bar e spesso in estate ci regalava dei pezzi che poi insomma sono rimasti a raccontare anche le nostre di estate, a ricordarcele sicuramente, e uno dei pezzi che ha avuto tanto successo per lei anche questo è rimasto

0: Alexia con Egoista, uno dei singoli dell'estate, di quell'estate del 2003, sempre super professionale. Alexia ci ha raccontato proprio quando è venuta a trovarci ai numeri uno che nella sua carriera innanzitutto ha sempre studiato, anche perché per mantenersi ad alti livelli in Italia ma soprattutto all'estero bisogna sempre dimostrare di essere capaci, molto capaci. Ed Alexia è stata una cantante che ha potuto cantare davvero in tutto il mondo, molto amata anche in America, tanti dei suoi pezzi anche questo hanno un sound che è molto americano. Ha avuto anche la fortuna di poter lavorare con grandi produttori come quelli di Anastasia, che l'avevano scelta proprio per una delle sue canzoni, anche quella finita in classifica in Italia ma anche nel resto d'Europa e anche negli Stati Uniti. Tra poco il nostro viaggio dedicato ad Alexia si conclude ancora una volta passando attraverso il Festival di Sanremo, dove Alexia torna nel 2009 insieme a Mario Lavezzi. Li ascoltiamo tra poco con Biancaneve.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Latte e miele.

Alexia insieme a Mario Lavezzi, Biancaneve dal 2009, ancora un festival di Sanremo, Sanremo che comunque ha portato tanta soddisfazione nella carriera di Alexia, ma questa canzone era stata scritta, pensata appositamente da Mario Lavezzi e da Mogol proprio per la voce di Alexia. Come sempre Mario Lavezzi, fine conoscitore delle voci, delle belle voci italiane, aveva pensato a lei perché le serviva questa personalità un po' aggressiva ma allo stesso tempo molto molto romantica. È esattamente la Biancaneve che viene raccontata in questa particolarissima storia d'amore. Arrivano comunque ottavi al Festival di Sanremo, la canzone poi ha avuto successo ovviamente anche dopo, alla fine di Sanremo. Il nostro viaggio dedicato ad Alexia si ferma qui, noi le facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno. Se volete riscoprire la carriera di Alexia attraverso i suoi racconti, fatelo attraverso la puntata dei numeri 1. È stato davvero un piacere averla la nostra ospite, ovviamente la trovate tra i podcast sul nostro sito lattemiele.com. Torniamo al 2026 con le nostre novità, è tornato anche lui con il suo singolo estivo Aiello, il brano si intitola Sotto Sotto.

0: siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica. Un saluto speciale a tutte le persone che ascoltano Radio Latte Miele all'estero. Siete tantissimi gli italiani che ci ascoltano spesso attraverso lo streaming sul nostro sito lattemiele.com. E stasera un saluto a tutti quelli che ci ascoltano dal Canada. Abbiamo dei fedelissimi ascoltatori dal Canada. Buon pomeriggio, perché dovrebbero essere, se i nostri calcoli non sono errati, all'incirca le 15. Dunque, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Centro della Musica.
2: Venti e cinquantotto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa con canzone estiva ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati, rieccoci qui al Centro della Musica, la nostra seconda ora insieme. Ancora buonasera a tutti voi da Anna Patti e Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora in cui tra poco concluderemo il racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, Cannibali di Raff. Poi avremo un viaggio tematico da fare insieme a voi, che è dedicato al mese che ci sta per salutare, questo mese di maggio. Come sempre ci sono anche le nostre novità, quindi rimanete con noi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
7: Spot.
8: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
9: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale.

0: ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040 www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Latte e miele.

Achille Lauro con Comuni Mortali. Questo è il disco Latte e Miele di questa settimana, ma noi invece abbiamo un disco che ci accompagna qui al Centro della Musica ogni settimana, un disco che riascoltiamo, riscopriamo insieme a voi. Il disco che ci ha accompagnato è stato proprio Cannibali di Raff. Una particolarità sulla copertina davvero particolare di questo album, è una foto dove c'è un primo piano di Raff giocata tutto sui chiaroscuri, ma in realtà la curiosità su questa foto viene raccontata dalla moglie di Raff, Gabriella Labate, che seguiva quel pomeriggio Raff, e quindi seguiva tutta la giornata di foto. Ovviamente a un certo punto, a quanto pare, lei era davanti alla finestra all'ora del tramonto e ha messo proprio le sue mani davanti alla finestra. Nella foto poi viene fuori il volto di Raff e in chiaroscuro queste mani. Alla fine, tra le mille foto che avevano fatto in quella giornata, scelsero proprio quella perché sembrava perfetta anche per il concept dell'album. E quindi, insomma, Gabriella, che è sempre stata protagonista anche silenziosa nella vita di Raff, in qualche modo compare nella copertina di questo album. Ascoltiamo una canzone questa sera. Abbiamo scelto non a caso una delle canzoni che stanno in fondo alla tracklist dell'album, è proprio la penultima canzone. L'album poi si chiude con una versione ulteriore di Due, grande successo che fa parte di questo album, ma non a caso questa canzone è stata messa lì proprio per la cosa di cui parla. Ascoltiamola insieme, si intitola Mai.

quasi della sua tracklist, dicevamo, di questo album Cannibali, la penultima canzone dell'album. Non a caso Messa Lì è uno dei pezzi più intimi e raffinati di questo album. Perché sta lì? Perché parla di una storia d'amore che incontra un momento di difficoltà, un momento in cui magari è un po' più difficile comunicare, e allora sta lì la cosa importante da fare, giocarsi questo momento per recuperare, per diciamo lottare per recuperare un rapporto che comunque è importante, anche se in quel momento vediamo l'altro diverso da noi. È proprio lì che dobbiamo lavorarci, ed è proprio lì che non dobbiamo trasformarci in cannibali come il mondo che ci circonda, ma essere sensibili, vedere l'altro per quello che è ed amarlo anche di più. Questo è il messaggio della canzone. Non a caso la canzone sta messa lì a ricordare un po' tutto, a riepilogare il concept di questo album. Album che ci ha accompagnato questa settimana e che siamo stati felici di riascoltare e rivivere insieme a voi. Settimana prossima ovviamente avremo un altro album, altre canzoni, altre storie da raccontare. Adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. Lei è Ceneri, è tornata con questo nuovo pezzo, singolo che parla di una storia d'amore finita, di qualcosa da recuperare e della conoscenza anche delle nostre fragilità. Panico.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il secondo viaggio di questa sera è il nostro viaggio tematico qui al Centro della Musica, è per celebrare il mese di maggio, il mese che stiamo vivendo e che tra poco ci saluterà, e cominciamo a farlo con Pino Daniele, Maggio se ne va.

0: Rino Daniele Maggio se ne va dall'album Bella Ambriana del 1982, un brano molto malinconico in cui Pino Daniele parla del dolore, dei desideri insoddisfatti, del tempo perduto che ormai è andato e che non si può più recuperare. Una piccola curiosità su questa canzone l'ha raccontata lo stesso Pino Daniele dicendo che quello a suo avviso era il pezzo più significativo di quell'album. È una cosa che lo aveva colpito ciò che gli aveva scritto Wayne Shorter, che proprio diciamo nello spartito di quella canzone in fondo le aveva scritto questa frase: da queste note tutti capiranno da dove vieni e il vento porterà le tue melodie in giro per il mondo. Una cosa ovviamente bellissima, e poi in realtà è andata proprio così, perché Pino Daniele si è fatto conoscere ed apprezzare con la sua meravigliosa musica davvero in tutto il mondo. Il nostro viaggio è dedicato al mese di maggio, continua, le atmosfere cambiano completamente, ma il mese di maggio è un mese importante per Fabio Concato, che tra l'altro ci ha scritto anche una bellissima canzone che ormai è storia della musica italiana. L'ascoltiamo insieme, Fiore di Maggio.
1: Tu che sei?

Fiore di Maggio, canzone che lui ha voluto dedicare a sua figlia Carlotta, che è nata proprio nel mese di maggio, e bellissima dedica ovviamente a sua figlia, ma anche in qualche modo alla moglie, perché poi Fabio Concato ha raccontato che quell'incontro, l'incontro con sua moglie e la loro storia d'amore, poi ovviamente la nascita della loro prima figlia, le ha dato veramente tanto, perché soprattutto le ha dato l'ispirazione per scrivere questa canzone, che è stato il suo primo vero grande successo. Lui dice: chissà, forse se non ci fosse stata questa canzone magari avrei anche potuto cambiare mestiere, forse no, perché la musica era nella mia vita, nelle mie corde sin da quando ero bambino, lui è anche figlio di musicista, quindi forse alla musica non sarebbe mai potuto scappare, però questa canzone in modo particolare, per quello che rappresenta per lui, anche per la sua vita personale, è una cosa speciale, e da lì poi insomma tutto è diventato più facile, più semplice anche per la sua carriera, soprattutto appunto dopo questo grande successo. Altra canzone molto famosa in cui torna il mese di maggio, anche qui c'è un racconto speciale che riguarda il mese di maggio, le atmosfere qui sono davvero diverse, molto più malinconiche e sicuramente molto più notturne. L'avete riconosciuta già? Stiamo parlando di Fiorella Mannoia con Le notti di maggio.

0: Fiorella Mannoia con Le notti di maggio dal Sanremo del 1988, questa bellissima canzone che era stata scritta per lei da Ivano Fossati, che a quel festival di Sanremo tra l'altro vinse il premio della critica, e anche l'album in cui è contenuto questo grande successo di Fiorella Mannoia ha avuto un successo enorme, ha superato le 200.000 copie vendute, quindi insomma disco di platino per Fiorella Mannoia. Allora, canzone, dicevamo, molto romantica, che parla di amori che vanno, amori che restano, di notti come quelle appunto di maggio in cui si ha voglia di essere anche un po' malinconici, si saluta un periodo che ormai è passato e si cerca di aprirne uno nuovo, magari con la speranza ovviamente di innamorarsi ancora. Tra poco il nostro viaggio dedicato al mese di maggio si conclude con un'altra canzone molto romantica, Giovanotti e Serenata Rap.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Giovanotti con Serenata Rap, un grande classico nella discografia di Giovanotti, pezzo che ormai fa parte della storia della musica italiana, in cui Giovanotti si permette anche di citare Dante, è il quinto canto dell'Inferno di Dante, amor che a nulla amato amar perdona, dice in mezzo a questa canzone, bellissima canzone d'amore, e a un certo punto arriva anche il mese di maggio, perché proprio nella canzone dice: per dirti che da quando ti ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, e quindi tutto può succedere, tutto sta per accadere in questa primavera in cui si è felici e non si può fare altro che innamorarsi e dichiararlo alla propria innamorata con una serenata, ma una serenata rap, trattandosi di Giovanotti. Con questo pezzo abbiamo proprio chiuso il nostro viaggio dedicato al mese di maggio, e come sempre dopo un viaggio qui su Radio Latte e Miele arriva una novità, l'abbiamo già scoperta nelle scorse sere, lei è Gaia Dondale, il suo nuovo pezzo si intitola Prada. Oggi

0: ti dire.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche l'ultima puntata della settimana. Tra poco ci salutiamo e scopriamo il finale di questa sera.

0: 22 e 1.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e anche alla fine della settimana. Grazie a tutti per essere stati con noi. Domani sera a tenervi compagnia ci sarà Edo con Giovane Fuori Classe, non perdetevelo. Noi torniamo lunedì con Al Centro della Musica dalle 20 alle 22. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. E questa sera per chiudere abbiamo scelto la canzone che chiude un album dei Timoria. L'album si intitolava Viaggio senza vento del 1993. Si chiude proprio con questa canzone, Il Guerriero. Buonanotte e buon weekend.

0: latte e miele. Rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: latte e miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte, latte stelle.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 22 maggio, buona giornata. Ariete, molto bene le questioni di carattere pratico e direi addirittura che se hai un progetto di lavoro questo è il momento giusto per iniziare a fare qualcosa di più. In amore consiglio di evitare il pessimismo, le critiche, alcune situazioni hanno bisogno di tempo per essere chiarite. Il Toro è stanco, ha bisogno di rallentare, ci sono delle piccole tensioni in amore, piccoli ritardi anche che innervosiscono, ma il clima migliora già dal weekend. Gemelli, favoriti gli incontri, le emozioni e però attenzione in amore, perché il fine settimana sarà un pochino pepato, quindi vorrei che si evitassero discussioni di coppia, magari anche semplicemente un ritardo, una situazione poco chiara. Ogni cosa che farai andrà gestita con calma, lo dico in anticipo. Cancro, momento utile per parlare di soldi, progetti e futuro, perché Giove protegge sempre le scelte importanti, favorisce le nuove conoscenze sentimentali. Questo non c'è addirittura che potrebbe riproporti qualcuno che non sentivi, non vedevi da tempo e di conseguenza anche una bella emozione. Leone, tante responsabilità ma anche grande forza interiore, ed è proprio questa forza che torna, perché guardando le stelle di inizio maggio avevo notato dei conflitti, avevo notato un momento di stasi, di stallo. Forse qualcuno è stato male oppure ha trascinato a lungo un acciacchetto di stagione. Consideriamo che l'amore sta per tornare protagonista. Vergine, luna favorevole, ottimo periodo per amicizie, viaggi e incontri speciali. Dico in anticipo che gli inizi di giugno saranno importanti, in particolare per chi vuole crescere professionalmente o magari iniziare a vedere il futuro in maniera più serena rispetto agli inizi dell'anno. Per la bilancia nel lavoro conviene agire subito, abbiamo visto che ci sono state tante opposizioni planetarie, quindi la confusione non è mancata, diciamoci le cose come stanno. E anche se magari in questo periodo ti accontenti di quello che fai, sai che avresti meritato qualcosa di più. In amore questa Venere birichina, e chi è solo si sente poco compreso, le coppie possono discutere per motivi banali, ci vuole calma. Scorpione, sei in fase di rivalsa, desideri ottenere soddisfazioni ed eccoti qui. Ti ho messo primo in classifica questa settimana, la prossima sarà ancora molto interessante, quindi bene il lavoro, novità in arrivo ma evita scelte impulsive. Le stelle premiano proprio i sentimenti. Per il Sagittario periodo di tensioni, cambiamenti anche nell'ambito del lavoro, però entro l'estate possono arrivare delle occasioni importanti. Finalmente, ma questo l'ho scritto anche nelle mie previsioni generali, l'ho detto qui sul latte e miele, la seconda parte dell'anno sarà decisamente importante, quindi perché non mettersi in gioco fin da ora? Gli incontri sentimentali promettono bene. Capricorno, l'amore è delicato con Venere opposta, è chiaro che le coppie in crisi dovranno stare un pochino più attente, sarà che distanze, impegni reciproci pesano, ma da domenica torna più voglia di stare insieme. L'acquario ha un umore altalenante, a volte si sente sopraffatto da impegni, pensieri, dovrebbe evitare l'ansia, le decisioni impulsive, serve recuperare energie ma anche fare un po' di moto per quanto è possibile, insomma non bisogna dimenticare le esigenze dell'organismo che è rimasto un po' provato nelle ultime settimane. Pesci, Venere favorisce amore e lavoro, giornata utile per chiarire situazioni, vivere emozioni intense, chissà che tu non abbia voglia di aprirti a nuove conoscenze. Single del segno, datevi da fare, chi ha una storia ufficiosa vorrà renderla ufficiale. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Latte miele Rewind.
7: Rewind.
4: Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
7: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

una e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: te vieni.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

riprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Finca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2005.